0: Robin Schulz.
1: Solo i top DJ mondiali su Pleasure Night, Major League.
2: Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes. Vibes.
3: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.
4: Squat.
5: Peter Pan, Forever Fan, Forever Summer.

proprio lui, DJ Antonio, con Benvenuti a Santa Tropea, detto anche DJ Antoine con Welcome to Saint Tropez. Allora, non saremo sicuramente a Saint Tropez, però io vi apro le porte della mia casa. Si va, let's go!

0: Pomeriggio 15.04 nella casa, tuo fratello muove il microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Io volevo salutare chi è sopravvissuto al weekend. Devo dire che c'è un po' di crisi patocchia in chat, ma vedremo di recuperare durante la puntata, come d'abitudine, dalle 15 alle 17 circa. Allora raga, iniziamo subito con il nostro amico Oppo Bacco, Oppo Bacco, perché anche lui incredibilmente sopravvissuto. Sentiamo, pronto?
1: Oppo Bacco, Oppo Bacco, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma ti ascoltatori, splendido lunedì climatico, si è addirittura torso nudo, Marco,
0: sì,
1: però
0: vero.
1: È lunedì di quelli da soffio perenne, Marco, è cominciato tutto il weekend, un venerdì sera di quelli scoppiettando insieme con quelli dello sfogatoio.
0: È
1: il direttore è il signor Ferro, quindi sai come va a finire, una cosa tira l'altra,
0: certo.
1: Una birra tira l'altra, è tirato tutto un altro, poi è continuato sabato, domenica, festi, festini, mamma mia, Marco, pensaci tu, un po' di tranquillità musicale,
0: ma
1: vai, Marco, oh, Marco.
0: Grazie, ma mi sembra strano, perché a parte che tu mi hai fatto le corna con il direttore Fedro, ma al di là di questo, cioè mi sembra strano perché loro due, da quello che so, io sono astemi, per cui sarà stato probabilmente un eccesso di centrifughe, cose così, estratti naturali, no? Estratto di luppolo forse? Molto bene, allora volevo sapere innanzitutto come sta andando questo lunedì, se c'è qualche dubbio, qualche argomento che vuoi lanciare sul tavolo, se no noi andiamo con la nostra programmazione. Adesso un po' di Selecta di Radio Peter Pan.

0: ed effettivamente tutti i messaggi che stanno arrivati al 393-7366-240 un po' riguardano questa vicenda. Sentiamo.
1: Una domanda. Ma quel ragazzo che venerdì sera doveva uscire con una e col moroso, suo moroso, che fine ha fatto quella storia?

0: Allora, ricapezzoliamo. Cosa è successo venerdì? Venerdì in puntata chiedevo un po' i vostri venerdì sera atipici, ok? E c'è stato lui che ci ha detto: devo uscire a cena con una ragazza, lei è fidanzata, non me l'ha detto, l'ho scoperto per sbaglio io. Come ha scoperto questa cosa questo ragazzo? Tramite il fidanzato di lei, che ha scritto a lui dicendo: ascolta, ma ti stai sentendo con la mia ragazza? I due si mettono d'accordo per andare all'appuntamento assieme, ok? Visto che sono stati fondamentalmente ingannati tutti e due, hanno detto: sai che c'è? Ci presentiamo tutti e due all'appuntamento, e si sono presentati. Questo fatto è accaduto e ne abbiamo parlato il sabato mattina dalle 10 alle 13 all'interno di Happy Ending parte 2. Abbiamo trattato ampiamente il tema.
1: Io ho un argomento. Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora, ricapitoliamo.
0: Sì.
1: Venerdì scorso c'era un incontro a tre che ci aveva lasciato tutti col fiato sospeso.
0: Esattamente.
1: Poi sabato, perché io ti ascolto anche il sabato.
0: Bravo.
1: So che ti è stato detto che si sono incontrati.
0: Sì.
1: E vabbè, poi vedi tu se vuoi raccontare tutto. Ma lei poi ha mandato il messaggio a lui.
0: Sì.
1: Al terzo incomodo, e voleva che si trovassero di nuovo per chiedergli scusa.
0: Sì.
1: E vorremmo sviluppi, grazie.
0: Ma da quello che so io non ci sono stati sviluppi. Cosa succede, appunto? Si sono trovati venerdì sera, lei insomma si è messa a piangere, c'è stata una scenata, per cui il aperte virgolette amante chiuse virgolette, vista un po' l'aria di tragedia, il fatto che i due fidanzati stessero litigando, se n'è andato. Uno dei problemi è che comunque lei, trovandosi davanti appunto il fidanzato, subito prima che il fidanzato la smascherasse, ha detto: no, ma amore, ma questo è uno dei miei amici gay, cioè, capito? Ha provato a mentire spudoratamente anche proprio di fronte all'evidenza, fino a che non hanno tirato fuori la chat e anche l'altro ragazzo ha detto: sì, guarda che noi ci siamo sentiti, e quindi non hai più bugie da dire, fondamentalmente. Così è finita e teoricamente non si sono visti più. Adesso la boombox track di oggi.

0: track di giornata. Let go!
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Insomma, si è conclusa teoricamente questa cena a tre, inconsapevolmente a tre, non era un ménage à trois, ma era semplicemente due ragazzi che smascherano una ragazza che cercava di ingannarli tutte e due. Quindi, per la cena, cena a tre, e por la mañana...

Adele con Ocean House qui su Radio Peter Pan. Allora raga, siete stati molto catturati e catturate dalla storia di venerdì, infatti la stiamo portando anche avanti adesso nonostante l'abbiamo trattata molto bene sabato mattina all'interno di Happy Ending parte 2, di sostanzialmente questo amante però inconsapevole, che invece di ragionare in maniera egoistica ha detto: aspetta che salvo un altro brother, e quindi dico che la sua ragazza non si sta comportando proprio bene, omettendo il fatto che è fidanzata, fra l'altro. E c'è lui, Andrea, mi scrive un messaggio in francese, per cui io dovrò tirare fuori tutte le mie capacità di parlare francese. Dice: muva, quindi riassumendo un po' la vicenda del trio, è meglio una torta in tanti che una merda da soli. Allora, sai che non sono tanto d'accordo, onestamente, cioè dipende tu che finalità hai di un rapporto. Io se mi fidanzo con una persona voglio fidarmi, voglio che questa persona stia con me, cioè che non mi dica le bugie, eccetera eccetera. Poi se tu invece vuoi avere una ragazza solamente per schiacciare ogni tanto, perché magari non ce la fai, di solito non è un attacco diretto a te, Andrea, è un parlare in generale, magari per te potrebbe andare bene, cioè magari dici piuttosto di niente meglio piuttosto, capito? Cioè, per cui io direi di no, assolutamente. Ciao grande Muva, come la va? Mi dicono, so che per te è un po' lontano. Ah, siamo in area di invitazione oggi, so che per te è un po' lontano, ma se hai voglia di fare un giro stasera c'è il mitico Dargen vicino a Ferrara, se decidi di fare un salto fammelo sapere che ci becchiamo, ti offro qualcosa. Peccato, perché io questa sera sarò in radio fino a tardi, se no un pensierino lo facevo. Fra l'altro ho fatto una scelta, ma già forse ve lo dicevo, il mio periodo di live grossi è terminato, cioè a meno che proprio non arrivi Tupac dicendo sono risorto, il mio periodo dei live grossi è un po' terminato. Però so che recentemente c'è stato un live molto interessante a Milano, che era quello di A$AP Rocky. Siete andati, qualcuno all'ascolto è andato al live di A$AP Rocky, che sappia farmi un resoconto. Let's go!

0: Capodanno.
1: Non c'è altra scelta.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: notte è dal 2011 che ce lo chiediamo, anzi da molto molto prima, però loro l'hanno cantata appunto negli anni 10. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi devo dire è partita bene la puntata, sta continuando ancora meglio. Perché? Perché è un momento invitazioni, sentiamo.
1: Ciao Muva, ciao, ciao grande, ciao. Sei il migliore secondo me.
0: Ma io ti vibi.
1: Ascolta, volevo dirti, se ti fa piacere,
0: sì,
1: io e il mio socio andiamo a Tenerife. Partiamo domani.
0: Domani
1: andiamo per aprire una piccola attività.
0: Bello, ok.
1: La prima delle tante.
0: Ok.
1: Quindi se ti fa piacere il prossimo anno,
0: sì,
1: puoi venire nel nostro a mangiare nel nostro piccolo ristorantino a Puerto de la Cruz.
0: Sì.
1: E ovviamente ti offriamo todos.
0: Ma che bellezza, ma che bellezza, ma questa sì che è un'invitazione. Poi fra l'altro con un anno d'anticipo, così io posso anche organizzarmi. Bellissimo, messo, assegnato subito, subito in scaletta. A Beverife, c'è chi chiede subito in chat. Sì, probabilmente anche a Beverife. A proposito di invitazioni, c'è lei che chiede un consiglio a Peter Paniani e Peter Paniane. Dice, Muva ciao, una richiesta informativa. Quando siamo diventati così formali? Comunque, ho ricevuto un invito ad una presentazione di un libro direttamente dall'autore. Mi domandavo se occorresse fare un pensiero, visto che è un mio carissimo amico. Non so come si procede in questo tipo di situazioni e se qualcuno si è trovato in questa situazione, come ha fatto, solo se è fattibile. Grazie infinite. Allora, io apro appunto, facci sapere innanzitutto dov'è questa presentazione. Presumo in una libreria o in una biblioteca, giusto? Fate che rispondete voi, io ci penso nel frattempo. Adesso Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa?

0: di Fisher Bobbo Sinclair, da non confondere con
1: Bobbe Malle.
0: Ehi.
1: Aveva tutta la piantagione.
0: Come?
1: Aveva tutta la casa verde.
0: Sì.
1: Io.
0: Sì. Bobby Roberto. Molto bene. Allora, per rispondere invece alla nostra ascoltatrice, anzi, base jazz per questa, per rispondere alla nostra ascoltatrice che dice sono stata invitata ad una presentazione di un libro direttamente dall'autore. Mi domandavo se occorresse fare un pensierino. Allora, ti rispondo molto velocemente. Secondo me non occorre fare un pensierino. La cosa che frega principalmente all'autore in questi casi è vendere il suo libro, per cui se vuoi essere gentile comprane una copia, ma se tu vuoi proprio essere gentilissima con quest'autore comprane due copie, fagliele autografare, che fa sempre piacere, insomma, uno ti porta il tuo CD, il tuo libro, te lo fa autografare e ti fa piacerissimo, e soprattutto con la seconda copia devi dire: guarda, sono talmente sicura che sarà un libro bellissimo, oppure se te lo sei già letto nel frattempo, che è un libro bellissimo che lo voglio regalare a una persona a me cara. Cioè, questo secondo me vale più di un 100 regali, capito, che tu possa fargli. Per cui abbiamo risolto questo problema? Direi di sì. Compra i libri, compra uno, due volte il libro e lui sarà felicissimo.

0: Schulz, da non confondere con
1: Bob e Malle. Bob e Malle,
0: no, è impossibile, dai, scambiarlo per Bob e Malle. Bob e Malle, Robin Schulz e Barbs con Better Times. Adesso è il momento di More Music in the Mix. Let's go.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Sister Gloria.

0: In console proprio lei, Sister Gloria, da non confondere con
1: Bobbe Malle. Avevi i suoi capelle longhe.
0: Ma anche se Bobbe Malle aveva le capelle longhe, cioè è diverso da Sister Gloria, no? A fra poco.
2: Molto bene. Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Andrea Scandalous qui, seconda ora di Move nella casa. Bentornate e bentornate all'interno di questo programma molto confuso e con poche idee, però con degli ascoltatori magnifici. Questo fondamentalmente salva il pomeriggio di Radio Peter Pan. Allora, devo andare a recuperare un messaggio che mi è arrivato l'11 settembre, ok? Visto che poi siamo stati assorbiti da altre storie, ho detto questo me lo lascio per la settimana prossima avremo tutto il tempo di rispondere a delle sue domande. E visto che abbiamo aperto con le mystic, gioco di parole fra l'altro che sta ad indicare una cosa mistica, misteriosa, attenzione al suo messaggio.
1: Ciao Uva, ascolta che ti dico una cosa, colgo l'occasione visto che oggi è l'11 settembre, che ne dici se un giorno non parli in radio di teorie del complotto a cui nessuno crede, ma tu, nel senso tu radioascoltatore, tu sì? Sarebbe un argomento interessante da vedere cosa ne salta fuori.
0: Assolutamente.
1: E poi volevo chiederti se per caso avevi già parlato in Essential di Timbaland, che secondo me è un grande artista.
0: L'abbiamo fatto.
1: E dei Pendulum, che so che tu sei un estimatore della drum and bass e secondo me sono un bel gruppo da poter portare, ecco.
0: Li abbiamo fatti Pendulum e anche Timbaland, e fra l'altro, se posso anche un po' tirarmela, ho aperto l'ultimo concerto a Padova dei Pendulum, per cui ero apertura ufficiale, per cui molto bene, però li abbiamo fatti Pendulum. Allora, teorie del complotto a cui credi, che possono essere verosimili per te, anche in forma anonima, ok? 393 7366 393 73

Move nella casa, oggi si prospetta un lunedì croccante. Perché? Perché c'è stato un ascoltatore che diceva: ma se parlassimo di teorie del complotto, e io raga purtroppo sono complottaro, ve lo dico subito, cioè io su queste cose ci vado a nozze al 100%, anche perché poi la storia, se tu ti cioè se sei ignorante ovvio che non lo sai, ma la storia è piena di complotti che poi si sono rivelati reali, la forza qual è? La forza è di prenderti in giro molto spesso, di dirti guarda stupido ci credi, poi la gente dimentica, va avanti, ma insomma Galileo Galilei, per farne una, no? Cioè Galileo Galilei è stato costretto a rinnegare le sue idee, per farti un esempio proprio facile, ma ce ne sono tantissimi nella storia. Ma la domanda invece è rivolta a voi, anche perché poi io mi imbestialisco rischia di diventare una puntata bella violenta, per cui 393 7366 240, a che teoria del complotto credono i Peter Paniani e le Peter Paniane? Allora, c'è chi scrive aspetta, perché si inizia ovviamente con un grande classico: la sala giochi di Joe è tutto un complotto, è truccata, questo io posso dirvi, ecco, questo è un complotto che posso svelare, non è truccata ragazzi, ve lo giuro perché l'ho vista con i miei occhi. Poi l'aereo contro il Pentagono, bisogna essere lobotomizzati per crederci, si fa riferimento chiaramente all'attentato dell'11 settembre. Tante teorie del complotto dicono è stato un autoattentato, insomma, che chi doveva sapere sapeva, per creare poi un escamotage per andare a esportare la aperte virgolette pace chiuse virgolette. Ce ne sono tanti che potremmo andare a sondare oggi, ma adesso è il momento della canzone novità di oggi, Amour Propre e Kimonos con All I Want. I feel so good. Tu comunque continua a

Così si chiamano Kimonos con All I Want, questa canzone novità di oggi, però sarà All I Want, quindi no, tutti i desideri, le cose. Si sta capendo anche che il mondo del potere svolga rituali, insomma. Adesso questa sembra una cazzata a dire in radio, però sempre di più sta uscendo fuori, soprattutto dagli Epstein Files, ma non solo. Questa è una delle teorie di complotto che andremo a leggere al 393-7366-240, visto che un ascoltatore ha detto: ma sarebbe bello un po' capire i Peter Paniani se credono a qualche teoria del complotto o meno. Allora, abbiamo già detto, partiamo col botto: 11 settembre, autoattentato. C'è anche chi appunto dice: ma non sono ancora state sfatate tutte le teorie del complotto? Assolutamente no. Ce n'è una anche che riguarda un artista che è mancato poco fa. Sto parlando di Oliver Tree. Oliver Tree è stato quello di Life Goes On and On and On and On and On, oppure di Mishu assieme a Robin Schulz. Quest'artista qua è morto in uno scontro fra elicotteri in Brasile. La particolarità, insomma, dell'evento è legata al fatto che Oliver Tree era tornato da poco dopo 369 giorni in Antartide. Lui era andato in Antartide con una troupe per registrare il quarto album e per girare un documentario, ok? Lui torna con delle dichiarazioni fatte poco dopo appunto il suo ritorno e poco prima della sua morte sull'Antartide. Attorno all'Antartide ci sono un sacco di insomma teorie del complotto, fra cui un muro di ghiaccio gigantesco, continenti segreti oltre il ghiaccio, basi naziste, basi UFO, terra cava, portali, chi più ne ha più ne menta. Fatto sta, lui si era esposto su questa cosa e anche sul Pizzagate, che ha coinvolto molti potenti, e fatalità, dopo pochi giorni ha avuto questo incidente.

ma tuffiamoci nuovamente nell'area di complotto. Allora, che cosa succede? Quando tratti di questi temi, chiaramente c'è chi dice: no, sei stupido, non puoi credere a cose del genere, non ci sono le prove. Allora, le prove, io faccio un discorso puramente di curiosità. Le prove non ce le hai né dall'una né dall'altra parte. La prova principale è la versione che si racconta. La storia si sa, la fanno i vincitori, e di questo credo che tu non possa avere dubbi, giustamente. Stiamo facendo una raccolta al 393-7366-240 di storie del complotto, storie che non ti quadrano. Per esempio, è stato citato l'11 settembre e il sindaco di New York, proprio l'11 settembre, pochi giorni fa, ha aperto dei file secretati per 25 anni, cioè il sindaco di New York, ragazzi, desecretato delle carte, e ha detto: c'è qual quadra che non cosa. Primo, la cosa che ha destato stupore e anche schifo, ma sui pompieri, sulle forze dell'ordine, su tutte queste cose, è che ci sia stato a Ground Zero, quindi lì attorno a Ground Zero, il fatto che sapevano tutti che non si poteva respirare più l'aria nei giorni seguenti. Hanno ammalato un casino di persone, hanno tenuto segreto questa cosa. Anche questo è un complotto, cioè non è che bisogna pensare a Cthulhu oppure ai rettiliani per forza, eh? Anche questi sono

0: Capitano!
1: Eccolo!
0: Un saluto a un tuo fan!
1: Bene!
0: Pulce! Pulce, questo è per te! Dai!
1: Dai! Chissà se esiste davvero questo Pulce o è un complotto.
2: Muva nella casa! Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

con Years qui su Radio Peter Pan, ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme. Allora, stavo cercando di ragionare come effettivamente affrontare la proposta del nostro amico Peter Paniano, che ci ha detto: ma se facessimo una raccolta delle teorie del complotto a cui credono i Peter Paniani al 393-7366-240, sì. Però, allora, primo è un argomento molto divisivo, in cui non è difficile ragionare come se si chiacchierasse, ma ognuno ha un po' la propria squadra, no? Si ragiona come tifosi, e quando si ragiona come tifosi, anche se la tua squadra fa l'errore più grande della vita, tu glielo perdoni, no? Per cui è difficile ragionare su queste cose, e tenteremo. Noi ci piace farci delle domande, fondamentalmente ci piace farci delle domande, anche perché risposte credo non le abbia nessuno, no? E allora, fra i vari pro, vari contro dei complotti, anche essere pro o contro i complotti secondo me non ha senso, perché viviamo dei complotti anche molto piccoli all'interno delle nostre vite. Se tutti i tuoi amici si mettono d'accordo per non dirti una cosa o per dirti una versione di una cosa, quello è un complotto, cioè nel senso, capitano anche nella vita di tutti i giorni, no? E c'è lei che dice: Muva, non ti arrabbiare, a me fa un po' ridere la storia dei microchip, sai. Allora, io non sono qui a dirti che ci hanno iniettato dei microchip, eccetera, eccetera, perché non lo so. Però secondo la scienza, secondo il progresso in cui è arrivata la scienza, la cosa potrebbe essere fattibile. Fra l'altro, notizia scientifica di qualche tempo fa, di qualche giorno fa, è che hanno creato dei nanorobot per tatuare i tardigradi. Non so se sappiate che cosa sono delle forme di vita piccolissime, resistenti praticamente ad ogni situazione atmosferica e non solo, e sono riusciti a tatuare i tardigradi. Praticamente sono grandi un miliardesimo di metro.

dare amore, non parole, non bugie, ma amore, dice questa canzone. E oggi un po' stiamo trattando questo tema qui, perché le verità a volte cosa sono? Sono bugie raccontate molto a lungo. Insomma, la storia ne è piena di queste cose, no? Un po', e si fanno un po' per non spaventare la massa, un po' perché conviene, un po' per tanti motivi differenti. E noi siamo qui semplicemente a porci delle domande, ok? Tutto qua. Ci stiamo semplicemente ponendo delle domande assieme. Non ho voglia di tifoserie, uno che dice scemo all'altro, anche perché non cambia. È guerra fra poveri, raga, è guerra fra poveri. Allora, c'è chi dice Covid, la più grande presa per il culo, ci hanno tolto 2 anni senza contare le conseguenze del vaccino fatto. Effettivamente 29 luglio 2026, quindi non troppo tempo fa, hanno chiamato Anthony Fauci ad un processo in America, no? E lui si è rifiutato di rispondere, si è appellato al quinto emendamento, se non erro, sì, quinto emendamento della Costituzione americana per non rispondere a nulla. Diciamo che le accuse vertevano attorno alla commissione, lo interrogava sulla gestione della pandemia, come è stato gestito il tutto, sulle origini del Covid-19 e sui finanziamenti che hanno avuto sulla ricerca del Covid. Insomma, qual quadra non cosa anche qui, e non ci sono state risposte, cioè la risposta è che non c'è stata risposta. Questo ovviamente un po' insospettisce, no? Cioè questo chiaramente un po' insospettisce, ti domandi, se sei una persona curiosa, ti domandi ma perché? Ma cosa sarà successo? Questo è un po' il tema. Quindi io vorrei, con questa puntata non giungeremo a delle risposte assieme, però sarebbe bello istituire uno spazio all'interno di questo programma, quando ci va, quando ci capita, su questi argomenti, però mantenendo un clima molto polite, ok? Molto disteso, molto tranquillo. Adesso che vedo con la graziosa.

chiedo, vedo che siamo giunti alla fine, ahimè, devo dire la verità. Allora, stavo leggendo i vostri messaggi pieni, ricchi di pro, contro i complotti, eccetera, eccetera. Io posso dirvi una cosa, penso che la sappiamo un po' tutti, no? Dove ci sono tanti soldi, è possibile, anzi, è molto probabile che ci siano tante bugie. Se tu hai capito questa verità dell'essere umano, insomma, io non so chi fa il tipo per i super ricchi, per i super ricchi del mondo, ma insomma abbiamo capito che molti sono lì perché hanno truffato gente, hanno fatto del male a delle persone. Beh, un esempio a caso: Qatar, mondiali di calcio 2022, morti ore oltre 6.500 lavoratori per realizzare quei mondiali, no? A cazzo in giro, cioè per realizzare quei mondiali lì, insomma. Per cui, dove ci sono queste grandi cose, è probabile che ci sia del marcio sotto. Semplicemente a volte ci fa un po' comodo pensare che i superpotenti della terra, ma non solo i superpotenti, anche chi ha una figura di potere, lavori, cioè come se fossimo in un mondo Disney, no? Lavori semplicemente per noi, che ci vogliano bene e che stiano attenti alle nostre necessità. Non credo. Comunque sia, chiudiamo questo discorso per riaprirlo magari più avanti. Intanto vi ho dato, come dire, delle regole di comportamento se mai affronteremo questo tipo di discorsi. Voglio ricordarti che venerdì 18 settembre c'è un appuntamento importante. Ci sarà il Peter Pan 9210 all'Aira Club di Castelfranco Veneto Treviso, con la cena, con i DJ, gli speakers della radio, e dopo cena in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 di Radio Peter Pan con Rocky Festaiolo e la Dance Crew. Tutto chiaro? E poi ci sarà anche Abbronzatissimi, che saluto i ragazzi di Asbro, alla festa della Poenta a Castelminio di Resana, Treviso, in programma per venerdì 25 settembre. Poi ci sarà il Peter Pan 9210. Io vi lascio con la perla del pirla che parla, Boston Bun con Used to Be.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. What? Forever Fun, Forever Summer.
1: Tra poco
0: lo sfogatoio di

0: sigla estiva, sì.
1: Beh, è l'ultima settimana di estate.
0: È già l'ultima.
1: Rispettiamo il calendario.
0: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. È l'ultima settimana.
1: È l'ultima settimana.
0: Sì.
1: Dovrebbe essere il lunedì 21. Sì, sì, proprio l'ultima settimana.
0: No, lunedì 22.
1: Poi inizieremo con le sigle, quelle invernali. Cioè
0: le abbiamo pronte, sì.
1: Certo, con tutte le città.
0: Siamo sicuri, sì.
1: Bagnacco, Stavagnacco, Moimano.

0: incazzato.
1: Un corriere
0: che ha arrabbiato perché doveva consegnare, ma una macchina gli ha parcheggiato proprio in maniera.
1: Gli incivili sono sempre in giro. La mamma degli incivili è sempre incinta.
0: Era così?
2: Sì. Ciao selvaggi. Però voglio mandare a fanculo quel pezzo di merda, no? Che mentre io stavo consegnando al Movenbeek di Vigonza, e non è per fare pubblicità, mi ha parcheggiato la macchina dietro il furgone, perché lui doveva andare al bar a bere il caffè. Brutto pezzo di merda, io ho fatto 800 manovre per uscire, brutto coglione.
0: Devi entrare.
2: Se risuccede, parcheggio il furgone dietro la tua macchina, lo chiudo a chiave e vado a fare un giro a piedi di mezz'ora. Brutta testa di cazzo.
1: Ha ragione.
2: Lollo.
1: Ha ragione, lollo.
0: Però il corriere non avrà mai tempo di perdere una mezz'ora.
1: No,
0: prende soldi per le consegne, quindi non perderà mai tempo per fare un dispetto.
3: Radio Peter Pan.

0: amico corriere, chillati, chillati.
1: Ma per quanto riguarda quello di prima, relax.
0: Relax, lui.
1: Relax, chill, chill.
0: Chillati, amico corriere, chillati.
2: Ma quelli devono fare 150 consegne al giorno, non possono perdere neanche un minuto e mezzo.
0: Non è vero, senti qua, a proposito di dispetti, lui è un ex corriere?
3: Dipende che corriere. Io ero corriere una volta. Qualche scherzo l'ho fatto.
0: Vedi, li fanno i corrieri dispetti.
2: Ma scherzo.
0: Ma che sì, scherzo, dispetto. Ma amici, stiamo per sentire una mamma. Ormai siamo entrati tutti più o meno a regime, sono riprese le scuole, è ripreso lo sport.
2: Ti dirò qualcosa a proposito delle scuole, quindi salutiamo la Milfona che ci ha lasciato una mamma.
0: Sì, ci mancherebbe, certamente. E giustamente i genitori in questo periodo corrono come dei pazzi.
4: Sì. Com'è possibile che noi genitori dobbiamo fare le corse avendo i figli e andare a lavorare? Cioè, la scuola inizia alle 8, noi dobbiamo essere al lavoro alle 8, e i bambini escono alle 4, noi dobbiamo uscire alle 5, 6 di sera. Chi non ha i nonni come fa?
0: Hai ragione.
4: Cioè, io sto uscendo fuori di testa, è una settimana che ho iniziato scuola.
0: C'è il nonno anche una volta.
4: E sto facendo i salti mortali.
2: Vabbè, è sempre stato.
4: Non c'è un politico che può fare qualcosa per sta roba qui.
0: Ciao.
4: Ciao ragazzi,
0: lololol.
2: Quando fai un figlio sai che devi avere sto disagio, o devi prevedere di avere questa disponibilità.
0: Poi se ne hai due o tre ancora peggio.
2: Comunque, hanno proposto.
0: Ma già quest'estate però. Sì, è una così una proposta, tanto
2: è
0: per.
2: Di oggi la notizia.
0: Sì, ma è una proposta. Oggi.
2: Ritorna a scuola il 1° ottobre per via del caldo. E il 78% dei docenti è d'accordo, te credo, te fanno altri 15 giorni di vacanza, 3 mesi e mezzo di vacanza non è male.
0: Ma tu ce l'hai, come io ce l'ho con i camionisti, tu ce l'hai con i professori.
2: Sì, un po' sì.
5: Babilonia!
2: Cioè, per forza sono d'accordo.
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
2: Immagina, Fedro, non solo agosto, tutto.

0: per questo weekend e le feste che hanno organizzato.
1: Massimo Zane e Catte.
0: Sì, sì, Massimo Zane e Catte.
1: Bene, ieri eravamo al Mangia Street Food Festival sotto il ponte di San Donato. Salutiamo tutti quelli che erano lì presenti.

0: 50 allora, banche.
1: Sono tranquilli, dai.
0: Si sono tranquilli, ma compaiono come. Cioè, veramente.
2: Però
0: sono
2: bei perché si muovono in gruppo, si mettono lì in fila, ti sorridono, ti chiedono una canzone indiana.
1: Mamma mia.
2: Una canzone di Punjabi.
1: Mamma mia.
2: Vai.
0: Vabbè, lui è un papà e si è organizzato così.
3: Ciao ragazzi! Ma io il discorso dei bambini che devo fare i salti mortali, non ho nessun problema, ho due bambini, io li ho fatto fare il prescuola, quindi alle 7.30 li porto là e dopo li ho iscritti al prescuola, così io posso andare tranquillamente dopo a prenderli dopo lavoro.
2: Lavoro.
3: Il problema è che bisogna pagare, però sì. Se non hai la disponibilità dei nonni, qualche soluzione devi trovarla. Lolo.
0: Santi nonni.
2: Ma anche negli anni 80 avevano lo stesso.
0: Ma anche no, c'erano i nonni anche lì.
2: Anche negli anni 70 avevano lo stesso problema.
0: Sì, i nonni erano sempre stati nonni.
2: Oddio, magari negli anni 60 no, perché erano molte famiglie contadine, ma non c'erano solo le famiglie contadine, erano di più, ma comunque.
0: I nonni ci sono sempre stati.
2: Dai.

0: poi anche i track di ieri al Mangia, io volevo salutare e ringraziare tutti quelli che ci hanno portato a mangiare, ma alla fine,
1: mangiato a casa.
0: Alla fine, amici, un track che faceva cose napoletane. Ciao, ci ha dato un panino gigantesco con i friarielli. Cosa c'era dentro?
1: Penso pollo, friarielli e mozzarella.
0: Siccome salsiccia, perché i friarielli si sposano con la
1: bianca,
0: sì, raccotta poco forse.
1: O forse prosciuttone.
0: No, perché i friarielli vanno con la salsiccia, non lo so. Comunque era strabuono, era veramente eccezionale. Amici, se vi siete persi quello che è successo questo fine settimana sportivamente parlando.
2: Buonasera a tutti. Non so se vi ricordate chi era insieme a Trump.
0: Ho sbagliato.
1: E anche non riesce a fermarlo.
3: Un gol dell'ex Azic condanna la Juventus alla prima sconfitta stagionale col Sassuolo. Rimane così in vetta solitaria la Lazio, pari col Milan all'Olimpico, in attesa dei match odierni di Inter con l'Udinese e Roma col Torino. La doppietta sprint gara di Mar Marquez.

0: Piazza Misano, lo fa diventare nuovo leader mondiale a pari merito con Jorge Martín, 274 punti, ma con più vittorie dello spagnolo Aprilia. Il trionfo di Kimi Antonelli nell'inedito circuito di Madrid su Verstappen e Norris sarà più 81 nel mondiale su Russell, secondo slam in carriera. Vai, per Sergio Zverev dopo Roland Garros, si aggiudica l'US Open battendo 3-1 Ben Shelton, 3-0 alla Grecia, 3-1 alla Slovacchia, le vittorie dell'Ital Volley maschile agli europei casalinghi. Enric Mas, il vincitore dell'81esima edizione della Vuelta, dando 2:15 a Roglic e 2:44 a Felix Gall, 21esima tappa al norvegese Johannessen, 12esimo titolo mondiale e 5° consecutivo per gli Stati Uniti Women, battuta la Francia 97-79.
1: Ma che bravo, ma che bravo, non si è perso nulla.
2: Peter Pan.

0: Finiamo il primo quartino selvaggi con la signorina che è preoccupata, perché qualora posticipasse l'inizio delle scuole, la signorina in vacanza quando ci va?
1: No cavolo, non può essere che adesso vogliono portare avanti fino a ottobre. Scusa, la bassa stagione una volta era fino a prima di agosto, adesso la bassa stagione in estate è prima che finiscano le vacanze. Finisce l'alta stagione quando ritornano a scuola. Cosa vuol dire? Che adesso ci facciamo un'alta stagione estiva al mare fino a settembre, fino al primo di ottobre? Direi che anche no. Quando vado in vacanza io adesso?
0: Capito? Risolvi adesso
2: per
0: il problema.
2: Per l'egoismo dei docenti, i genitori non vanno più in vacanza.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Selvaggi co-conduce insieme a noi. Lasciateci un audio al 393-7366-240. Noi nel primo quartino abbiamo cominciato a parlare di genitori impegnati per colpa della scuola, dello sport, di nonni. E lo riprendiamo, e anche di Bangla. E lo riprendiamo parlando proprio di Bangla.
1: Ma Fedro, perché cosa c'è? 50-70 Bangla, comunque, pagare il biglietto,
0: Era gratis.
1: Dai, ma serio.
0: Lolololo.
2: Io non ho capito perché rideva.
0: Niente, ti faceva ridere questa cosa che i Bangla sono arrivati così. E comunque,
3: ragazzi, fossero tutti come i Bangla e gli indiani,
0: sarebbe un mondo migliore se fossero,
2: sì,
0: tutti
2: ma
0: come i Bangla.
2: Sono tranquilli, non sono rissosi, non fanno delinquenza, sono lavoratori che poi si muovono, vanno in cerca di divertimento anche loro.
0: Con quel fisico che c'hanno è difficile fare i rissosi,
2: Vabbè, guarda che ci sono un sacco di maranza che sono magretti.
0: Sì, ma sono cattivi, mentre il Bangla non è cattivo.
2: Appunto, non sono cattivi.
0: Va bene, lui risponde alla mamma impegnata con i figli, la scuola, lo sport.
4: Ciao Selvaggi. Allora, spunto di riflessione su quello che ci ha raccontato la mamma, che sta impazzendo per gestire la sua vita, il lavoro e anche i figli che vanno a scuola. Beh, mettiamola così, che secondo i canoni moderni mia mamma, che era a casa, non era assolutamente libera, però era di una serenità nel gestirci e portarci a scuola se serviva. Rifletteteci, sì, scusate, rifletteteci un po' su, fa lolololo.
2: Io non ho capito su cosa dobbiamo riflettere.
0: Tu già non rifletti quando è chiaro, figuriamoci.
2: Io ho capito, ma lui intende che dobbiamo riflettere su cosa? Che la mamma sua era serena perché non lavorava?
0: Rifletti.
2: Ho capito, ma su cosa? Deve dirmi.
5: Radio Peter Pan.

0: amici, lo sfogatoio ha anche una redazione regionale sportiva.
1: Ah, sì?
0: Sempre sul pezzo.
1: No, ma era quello prima, no, ma no, no, no, questo è quello fa.
0: Sta
1: no,
0: scherzando.
1: È lo scaricatore di
0: e
1: porta.
0: Lui
1: no,
0: ci racconta come è andato.
1: In fin cantiere, non sa un cazzo questo.
0: Come è andato il weekend?
2: Buonasera dal Peter Pan. Buonasera a tutti, che siamo meraviglia. Ritornati alla grande.
0: Meno male.
2: Peccato per il campionato, per Venezia della Serie A, che le sta perdendo completamente tutte.
1: Malissimo,
2: speriamo bene che adesso ci sia la svolta la prossima volta. Ma è già duretta perché abbiamo la Lazio.
1: È duretta.
2: Comunque, un grande Inter che ha battuto Inter. Il Napoli, una bella rimontata. Io penso che tu, Fedro, hai goduto come un pazzo.
0: Abbastanza.
2: E la Juve che ha preso una bella bastonata ieri dal Sassuolo.
1: Mia.
2: E vediamo cosa farà
1: che
2: l'Inter
1: brutta
2: stasera.
1: Juve.
2: Buonasera a tutti, ci risentiamo alla prossima. Lolololo.
0: Lolololo.
1: Devo dire che brutta Juve e che brutto Venezia.
0: Sì, però mentre dal Venezia ci si poteva anche un po' aspettare, la Juve messa un po' così, no.
1: La brutta Juve, è sì, anche sì, brutto sì, Sassuolo.
0: Sì. Va bene, torniamo all'argomento.
1: No, su brutta Venezia.
0: Torniamo all'argomento scuola, lui dice che non capisci nulla di scuola.
3: Non ne capisci molto di scuola, te. Se la scuola cominciasse più tardi, finirebbe comunque più tardi l'anno dopo.
1: Siamo sicuri?
3: È sempre stato così, i giorni da fare a scuola sono sempre quelli.
1: Siamo sicuri?
3: I posti dal ministero.
0: Sì. Sì.
3: Chi comincia prima finisce prima, chi comincia dopo finisce dopo.
0: Sì, sì, ha ragione.
1: Siamo sicuri che non sono diminuiti?
3: È sempre stata così.
0: No, no, 200 giorni di scuola è da ministero, non
1: da
0: posso.
1: Ministero.
0: Sì, da ministero.
1: Gli altri 165?
0: Vacanza.
1: Vabbè. Quindi sì, si lavora, cioè si va a scuola solo metà dell'anno.
0: Ma è sempre stato così.
4: Radio Peter Pan.

0: Finivo le vacanze i primi di giugno e fino a metà settembre non tornavo a scuola. E stavo al mare 3 mesi. Una volta era così.
1: Beh, non tutti i bambini sono fortunati nel stare al mare 3 mesi.
0: Vabbè, perché noi avevamo la casa al mare, che c'entra, però in generale ci facevamo 3 mesi di vacanza, poi andavi dove te pareva, quindi non è che.
1: No, per i bambini è giusto così.
0: Secondo me.
1: Per
0: sì.
1: I docenti.
0: Va bene, parliamo anche dei nonni, amici, perché la sapete la differenza tra i nonni di oggi e i nonni di una volta?
2: I nonni sì, ci sono sempre stati, ma una volta andavano in pensione prima, adesso i nonni lavorano ancora.
0: Purtroppo sì, e non è l'unico a pensarla.
3: Purtroppo c'è un problema al giorno d'oggi per i bambini piccoli. I nonni lavorano.
0: Eh sì. E poi soprattutto, amici, i nonni andranno a scomparire.
4: Ciao selvaggi, lalalallo. I nonni andranno a scomparire. Uno, perché si fa figli sempre più tardi. Due, perché i nonni andranno in pensione tipo 100 anni e non avranno mai tempo per i nipoti, perché dovranno lavorare anche i nonni ancora un po'.
0: È vero.
4: Lalalala.
0: Per esempio io non diventerò, credo di. No, non diventerò mai nonno, è difficile poi.
1: Ma no, perché?
0: Perché? Perché un figlio di 10 anni.
1: Ho capito, tra 10 anni potrebbe fare un figlio.
0: Ma sì, ma i figli fanno sempre più tardi, mo mio figlio tra 10 anni fa un figlio.
1: Chi lo sa, magari.
0: Diciamo che è molto molto difficile.
1: Gli insegni il salto della quaglia.
0: Che cazzo,
1: e lo fa male.
0: Speriamo di no. Speriamo di no.
1: Ma io spero per te che.
0: No, no, no.
1: Guarda che bello diventare nonno.
0: Che ne sai? Che ne sai?
1: Io vedo che i nonni sono la figura sempre felice, perché si godono il bambino con responsabilità, senza responsabilità o limitata.
5: Radio Pidel

0: 7:40 e tu saresti anche un nonno molto disponibile.
1: Sì, anche con del tempo per farlo, però non
0: c'ho. Certo,
1: però
0: io fare il nonno.
1: Ho smesso di fare il papà dei bimbi piccoli da poco, perché per fortuna è cresciuto anche basta.
0: Da 10 anni avrai voglia di tenere un papà. Gianfilippo, datti da fare, dai, su.
1: Sì, certo. Oh. Comunque, tornando al mangia di ieri, all'amico che ci ha dato i panini, era Silvio.
2: Ciao ragazzi, il food truck che avete menzionato, partenopeo, è quello di mio cugino Silvio.
1: Ciao Silvio, grazie, che meraviglia.
0: Buonissimo.
1: Sì. Va bene amici, parlando anche un po' di calcio, il calcio, sappiate che il calcio è ciclico, parola di Juventino.
3: Sì. Comunque non capisco, cioè io sono juventino, sfegatato fino alla morte, però non capisco chi si incazza quando perculano questa Juve, cioè ragazzi, facciamo cagare, l'onestà prima di tutto.
0: Fa cagare.
3: Sarebbe a prendere tutti a pedate nei coglioni. Detto questo, basta, il calcio è ciclico, noi per 10 anni abbiamo messo le palle in testa a tutte quante le squadre di Serie A. Basta. Soffriamo in silenzio, ragazzi. Fino alla fine, forza Juve.
0: Lolo. Poi io e Fedro ieri sera ascoltavamo la partita rientrando da Sandola di Piave. E quando tu ascolti una partita, il commento di una partita in radio, fai molto più caso ai cognomi dei giocatori.
1: Certo.
0: Era tutto un Kalilu Abdu.
1: Kalulu, no Kalilu, Kalulu.
0: Agalabali.
1: Ma che Agalabali?
0: Ababalu.
1: Alabegovic.
0: Agadala. Ababalu. Cioè, era.
1: Cioè, guardate, seguire il calcio. Già non ci capisce niente quando guarda.
0: No, però.
1: Figuratevi in radio che lui chissà che si immagina.
0: Gli anni 80, quello dovevano trovare il cognome africano. Abululu, Agalalulu.
1: Non era così. Kalulu. Mamma mia.
0: E tutti così.
1: Ma che tutti così.
0: Tutti così i cognomi.
1: Mamma.
0: È cambiato un sacco il calcio.
1: Non è cambiato il calcio è sempre quello che scusa, cioè che è cambiato il calcio perché gioca Kalulu.
0: Beh, non è solo Kalulu, c'erano anche due altri due tre con i nomi.
1: Dai, dai.

0: Aira di Castelfranco Veneto, dove saremo lì a fare 90-210, ma saremo anche lì a cena, una bella tavolata con tutti i DJ e le voci di Radio Peter Pan. Se volete venire dalla cena in poi, Peter Pan 90-210 all'Aira Club di Castelfranco Veneto.
1: Io invece saluto i nostri replicanti che domattina ci ascolteranno tra le 4 e le 6. Ciao selvaggi, buon inizio di martedì. Parlando di quanto costano i figli dopo scuola e centri e cose simili.
2: Prescuola, dopo scuola, sì, ciao. Ci vuole un mutuo anche solo per quello, e quindi bisogna incastrarsi tra congedi parentali al 30%, mamma e papà che devono lavorare entrambi obbligatoriamente per portare a casa il pane, e senza fare grossi sfizi, togliersi grossi sfizi, grosse cose, cioè almeno penso che per una famiglia media ormai del ceto medio, class, cosiddetto ceto medio, ormai si è diventato così.
1: Sì, avere figli è carissimissimissimissimissimo.
0: Sì.
1: Devi essere ricco.
0: 393 736 240.
3: Peter Pan.

0: E prima di andare in pausa, amici, parlando della possibilità remota che si posticipi la scuola al 1° ottobre.
1: Sì,
0: lui.
2: Sì, a ottobre iniziamo le scuole, quindi chi ha figli e non ha la fortuna di avere i nonni, cosa fa? Che vanno a lavorare tutti e due? Lasciano i bambini al parco? È una cazzata pazzesca, secondo me. Lololo.
3: Ma i giochi, i giorni di scuola rimangono sempre gli stessi, no?
0: Sì,
3: Che finiremo la scuola, però comunque scusa, se c'è il rischio del caldo a settembre, c'è anche il rischio del caldo a giugno.
0: Certamente.
3: Non cambia niente. Fogati.

ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Sport.

0: Delicatissima.
1: Molto delicata, come noi d'altronde.
0: Delicatissima.
1: Terzo quartino di sfogatoio, se siete incazzati per qualunque motivo, lasciateci un audio al 393-7366-240. Amici automobilisti, brutte notizie.
2: Buonasera selvaggi, infotraffico. Uscita aeroporto, tangenziale di Mestre, bloccata, c'è un traffico della Madonna, incidente, probabile.
1: Lolololo, grazie dell'info. E vabbè, la voglio dire una cazzata, sentiamola, dai.
0: Perché?
3: Nella mia...
1: quella dopo è una cazzata. Parlando di nonni.
3: Nella mia famiglia abbiamo tutti figliato presto, quindi i miei genitori hanno 51-56 anni, sì. I miei nonni hanno 76-80 anni, i miei nonni accudiscono mio figlio di 7 anni. Era presente ieri sera Geremia all'evento al Mangia sotto il ponte di San Donà dopo l'allenamento con il calcio San Donà fatto al parco fluviale.
1: Ricordo bene, ciao Geremia, gli ho regalato un braccialetto e un portachiavi, va bene?
0: Bravo Geremia.
1: Stavo dicendo, vogliamo stire una cazzata? Sentiamo, dai.
4: Ciao Peter Pan. Ciao ragazzi. Pedro, ascoltami una roba, essere nonno è bellissimo, quindi invoglia tuo figlio a fidanzarsi, prima roba, trovare una ragazza giusta per lui e fare 4 figli. Sai come ti diverti, Pedro? Tutte le domeniche li porti al parco. Ciao ragazzi, lololo.
1: Ragazzi, mio figlio ha 10 anni, ci sono altri problemi. Che
0: il problema è che se poi
1: figlio,
0: va al parco con i nipoti... Non è, è un po' pericoloso.
1: Rimorchio le nonne.
0: Eh?
1: Vabbè, rimorchio le nonne.
0: A parte le nonne, ma tu al parco dopo sì, gli insegni a fare quelle cose che non fanno male, per carità, però insomma.
1: Che cazzo stai dicendo? Dai, vai avanti.
0: 393-7366-200.
5: Radio Peter Pan.

0: diciamo che molta gente non l'apprezza, va bene? Diciamo così.
1: Invece, ragazzi, dovete un po' guardare con l'orecchio.
0: Guardare con l'orecchio soprattutto, eh?
1: No, dovete ascoltare con l'orecchio di
0: volta. Ascoltate con gli occhi.
1: Ma si deve anche ascoltare con l'orecchio ogni tanto.
0: Amici, il primo audio riguarda Trump e Meloni, ok? Sentiamo il motivo.
2: Ma porco di quel Trump e quella maiala della Meloni, ma quanto cazzo deve costare il gasolio ancora? Lollo lollo, fate qualcosa!
0: Lollo lollo! E dopo Trump e Meloni, amici, abbiamo un audio che riguarda, ascoltate bene, Trump, Elon Musk e la Tesla, ok? Ascoltiamo anche lui.
3: Buonasera a tutti. Non so se vi ricordate chi c'era insieme a Trump a fare campagna elettorale. Un certo Elon Musk.
0: Certo.
3: Che a quanto pare dovrà pur portare a casa di nuovo i soldi della campagna elettorale.
0: Quindi?
3: Hanno fatto finta di litigare, si è tolto. E adesso guardate cosa succede. Controllate le vendite di Tesla negli ultimi periodi da quando è iniziata la guerra. E noi cacciamo il grano e va bene così.
0: Hai controllato le vendite di Tesla?
1: È aumentato?
0: Non lo so.
1: Cioè, lui così intende?
0: Sì, che evidentemente sì, che sono aumentate le vendite di Tesla. Peter Pan!

0: E poi ci sono persone, amici selvaggi, contenti di pagare cara la benzina, e il motivo è...
1: Ciao a tutti selvaggi. Allora, io sono un po' controcorrente, però sinceramente preferisco pagare la benzina di più perché so che è di più alta qualità. Non vedo perché devo pagarla poco, ma ricomprano quella che costa poco per risparmiare 5 euro e poi magari mi si rovina il motore. Quindi viva la benzina a prezzo alto, anzi se posso chissà che vada prima possibile a 3 euro.
2: È serio?
1: Lolololo.
0: Io condivido, perché devi spendere poco e magari rovini il motore?
2: Il problema è che lui spende tanto della benzina che è la stessa di quando costava 1,8.
0: Non dirglielo, non dirglielo.
2: Cioè, comunque paghi la stessa qualità, sinceramente, senza avere...
0: Non dirglielo, non dirglielo, non dirglielo.
2: Ragazzi, il CBR secco.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
0: Brecco, brecco, brecco, brecco, Gringhello.
4: Chi parla intanto?
0: CBR secco on the mic, sor camionaro, Gringhello.
4: Hai sbagliato il numero.
0: Come ho sbagliato il numero?
4: Non so chi deve parlare lei.
0: Ortofrutta da Mauro. Non ho sbagliato.
4: Il camionaro per fare cosa?
0: Cioè, devo venire in verticale.
4: Ascolta, ma cosa deve venire a portare?
0: T'ho detto, sono prodotti di Fiori Romani, a Verzega.
4: No, non ha ordinato niente nessuno qua.
0: Oh, io sono partito stamattina a 06,
4: Come? Chi è che ha ordinato queste cose qua?
0: Che cacchio ne so, c'ho pure le pettenelle.
4: Le pettenelle? Che roba c'è le pettenelle?
0: E fette di cazzo senza pelle.
4: Ascolta, vai a fartelo mettere in culo intanto.
0: Ah, Mauro.
4: Bene.
0: Oh, io sto trapagando,
5: Pronto?
0: Brecco, brecco, brecco, brecco, Gringhella.
5: Cos'è?
0: Fruttarola? Fruttivendola?
5: Cosa vuoi?
0: CBR Second Mike, sor camionaro.
5: Sì, sei mona, sei mona.
0: Come vai mona?
2: Ossia. Brava signora.
0: Pronto.
5: Ma chi sei un...
0: Ma perché mi hai detto vai mona, scusi?
5: Ma chi sei un...
0: Sor camionaro.
5: È sicura, è telefonia. E non sei presente neanche chi ce l'è.
0: CBR Second Mike.
5: Ma Paupi, se non so niente queste robe qua.
0: Ma che lingua parla, signorina?
5: Io non so niente.
0: Ma che lingua parla? Ho capito, io devo venire a fare una consegna.
5: Bisogna che parli con il titolare.
0: C'ho le pettenelle.
5: E il titolare non c'è.
0: Signorina, devo consegnare le pettenelle.
5: Lui bisogna che parli col titolare.
0: Ma Luchi?
5: Lui che telefona.
0: Signorina, so io, non lui.
5: Comunque mi lo so chi che è, non so dire cose come né niente. Va bene?
0: Ma parli in italiano, signorina.
5: Lui mi scusa, buongiorno.
0: Ma Luchi?
5: Buongiorno.
0: Cicinu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, Gringhello. CBR Second Mike, K, passo.
4: E chiudo.
0: Come chiudi? No, devo venire a fare la consegna. Ciao Verzega.
4: Cos'è che hai?
0: Ciao Verzega.
4: Cos'è la Verzega?
0: Il cazzo che te se frega.
4: Ho capito. E se tornare dentro il c***o a mare.
0: Che vuol dire?
4: Che vuol dire? Che te vai dentro il c***o a mare.

0: Amici automobilisti, se vi siete perso l'infotraffico di prima.
1: Ciao ragazzi, infotraffico, tangenziale Mestre bloccata causa incidente bivio Treviso Belluno Trieste San Donà di Piave. Ciao.
2: Era quello che diceva prima il signore tangenziale. Per l'aeroporto di Venezia.
0: Esattamente. Amici, stiamo per sentire una ribelle, perché bisogna ribellarsi.
2: Cattiva?
0: È cattivissima.
3: Oh, finalmente un ascoltatore che parla del costo del gasolio. Anch'io come lui mi sto chiedendo, ma possibile che nessuno si ribelli? Soprattutto, dico, i camionisti si fermassero loro
2: anche solo qualche giorno,
3: bloccano tutto e quindi qualcuno la smette di lucrare su di noi. Forza, dai, bisogna ribellarsi.
0: Brava.
3: Lolololo.
0: Radio PDP.

0: andare in pausa, amici. Sono stati chiamati in causa i camionisti. Ne stiamo per sentire uno che ci spiega.
1: Un tuo collega?
0: Sì.
1: Collega di Lu.
0: Sì. E ci spiega perché non fanno sciopero.
2: Ciao, selvaggi. La selvaggia che diceva che.

0: Tocca a noi camionisti bloccare tutto. Ma smettetela, non avete capito che ai nostri capi aumentano il costo del viaggio, che ripaga il cliente,
1: certo.
0: Il cliente paga il cliente che ordina la merce, e tutta la catena di Sant'Antonio. Dobbiamo fermarci tutti, non noi camionisti.
2: Tutti.
0: Noi corriamo sempre, perché tanto, anche se c'è l'aumento del gasolio, fanno rincaro.
1: Eh sì.
0: Per aumento gasolio all'azienda, a chi si effettua il trasporto. Non avete capito? Cominciate a metterci la faccia anche voi, dopo noi vi veniamo dietro. Lalalala.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.
5: Radio Peter Pan. Forever Fan.
4: Forever Young.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Spot.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Forever Fun, Forever Summer.
0: Sfoga

0: di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Fate una bella foto, una bella storia sui social taggando anche Radio Peter Pan e Ceccato Motors, e uno di voi ogni settimana sarà estratto per vincere e ricevere a casa la maglietta di Radio Peter Pan, e uno al mese avrà un passaggio col taxi di Radio Peter Pan ad un evento di Radio Peter Pan. Quindi quando vedete il taxi giallo by Ceccato Motors, mi raccomando, bella foto, storia sui social taggando la radio e Ceccato Motors.
1: Allora amici, ultimo quartino, 393-7366-240 è il numero per co-condurre insieme a noi, e lo riprendiamo prima di tornare a parlare di rivoluzione. Ma tu lo sapevi che a Maser c'è un petroliere?
0: A Maser?
1: A Maser, Maser.
0: Mi sembra che provincia di Treviso.
1: Sì, sì, c'è un petroliere.
2: Allora, ciao sfogatoio, vado dollo. Per la benzina dovete venire a Maser dal numero 1, Emanuele Polloni, il petroliere.
1: Vedi?
2: Prezzi speciali.
3: Dollo.
2: Ciao petroliere.
1: Salutiamo i petrolieri di Maser, che si sa che è una cittadina ricca e
0: è
1: quindi
0: un pompista.
1: È un pompista, si dice petroliere, pompista, vabbè, come
0: è un pompista.
1: Ma torniamo alla rivoluzione, e niente, sono stati coinvolti, chiesto ai camionisti di cominciare a far sciopero.
4: Oh, sai che cavolo, con 2 zeta iene frega ai camionisti di fermare tutto e agli altri poi sanno lucrare alla grande, vai tranquillo, anche se blocchi tutto continuerò a vendere ugualmente il gasolio per quello che costa.
1: Anche perché, mi ricordate amici, uno sciopero che è stato utile alla causa di qualunque genere? Quindi
0: forse sul caro latte lì hanno ottenuto.
1: È ottenuto?
0: Sì, ma però hanno bloccato le autostrade,
1: ma i forconi che fine hanno fatto?
0: Hanno lanciato le tame ovunque.
1: Loro hanno fatto casino, eh? Sì, mi ricordo.
5: Attenzione, non

0: E il camionista che stiamo per sentire, amici selvaggi, risponde alla signorina che diceva fate sciopero. Va bene.
1: Selvaggia mia bella, che diceva dobbiamo fermarci noi camionisti per l'aumento carburante. Ma no, noi aumentiamo al cliente il viaggio, sì. Il viaggio viene pagato ugualmente, non avete capito?
2: Ecco.
1: Dobbiamo fermarci tutti insieme. Se ci fermiamo solo noi, dopo rischiamo anche di prendere parole in giro per le strade. Allora, cosa incitate? Facciamo una roba di gruppo.
0: Ma questo vale su tutto, cioè i biglietti sono è aumentato il combustibile, il carburante per gli aerei e hanno aumentato i prezzi degli aerei, cioè non i biglietti, cioè qualunque aumento viene riversato sul prezzo finale, alla fine lo paghiamo noi. Cioè non è che si fanno tanti problemi, dici è aumentato i camionisti, aumentano il prezzo del trasporto e hanno risolto. Così.
2: Certo, cioè, poi la gente anche a volte magari rinuncia a qualcosa.
0: Certamente,
2: troppo,
0: certamente.
2: Si blocca un po' l'economia del paese.
3: Radio Peter Pan.
2: Questo venerdì 18 settembre 90210 è la Ira Club di Castelfranco Veneto, dalla cena poi 90210, le più belle degli anni 92000, Marco Vaxo, Lady Ellen, ma ci saranno tutti i DJ e speaker della radio lì a cena, quindi venite pure dalla cena in poi a divertirvi con noi. Poi saremo alla notte sabato 19 settembre alla notte bianca di Vicenza, capito? Piazza dei Signori.
0: Una bella cosa. Bisogna farsi la doccia?
2: Dai vicentini ci vogliono far vedere i belli. Dalle 20 DJ set in diretta ci saremo noi dello Sfogatoio insieme ad Emma Rossato e siamo un media partner della notte bianca di Vicenza. Poi domenica 20 settembre Pin Power alla Montebelluna in rosa dalle ore 8 per la partenza e arrivo con Sister Gloria Alice Fassina e poi ci sarà anche la festa durante l'aperitivo pre-pranzo dove ci sarò io a mettere un bel po' di musica sempre per la Montebelluna in rosa.

0: lui risponde al camionista che diceva dobbiamo ribellarci tutti quanti insieme, camionisti e cittadini, e poi ha anche il coraggio di fare i nomi dei colpevoli di questo scempio.
1: Buonasera selvaggi, ha ragione il camionista che ha detto che dobbiamo essere anche noi ogni tanto a mettersi in gioco, ma il problema è che nessuno ha le palle, non ci sono più palle,
0: vedi? Bravo.
1: E poi secondo me, visto questa cazzo di America di merda, ha cominciato questa cazzo di guerra Hormuz in Iran, l'Europa dovrebbe svegliarsi fuori e chiedergli i danni per questa roba qua. Avete fatto alzare, avete causato i prezzi che si alzano di tutto, pagate i danni, dateci soldi per abbassare il prezzo del gasolio, perché la colpa è degli americani di merda.
0: Tu puoi immaginarti se vai a Trump e dire sei stato responsabile della guerra nel Golfo di Hormuz, adesso paghi i danni. Ciao.
2: Abbiamo detto l'altra volta che nelle grandi tragedie, nelle grandi crisi economiche non c'è mai un colpevole, ma non c'è mai qualcuno che paga, purtroppo. Vabbè, siamo quasi arrivati alla fine.
0: Per ultimo,

0: alla fine, selvaggi, giusto il tempo, perché ogni problema ha una soluzione, giusto il tempo di sentire la soluzione al problema di che stiamo trattando.
1: Siamo sicuri? Sì.
2: Dobbiamo tagliare i ponti allo Stato su tutto, non dobbiamo più circolare con la macchina per almeno una settimana, non dobbiamo fare spese, non dobbiamo fare un cazzo di niente.
1: In divano,
2: vedi?
1: Tutto il giorno.
2: Dobbiamo protestare come veramente fanno i francesi.
1: In divano.
2: Lalalala.
0: Allora, quando si parla di proteste, purtroppo abbiamo finito, non possiamo parlare di questa cosa, ma voglio dirlo lo stesso, quando si parla di proteste si nominano sempre i francesi, no? Perché fanno grandi casini, grandi scioperi, grandi manifestazioni.
1: Fanno anche grandi casini e basta.
0: Ma hanno ottenuto qualcosa sti francesi? No, chiedo, cioè non potete rispondermi perché, ma hanno ottenuto qualcosa sti francesi con sti mega scioperi o no? Non lo so. Hai notizie?
1: Qualcosa sì.
0: Hanno tenuto?
1: Sì, qualcosa l'hanno tenuto, hanno fatto grossi bordelli. Però.
0: Quindi dovremmo fare come i francesi.
1: Ma è il sistema diverso, lì probabilmente le proteste funzionano. Da noi secondo me funziona. Cioè, allora, oppure ci danno da contentino, stiamo lì tranquilli.
0: Facciamo così.
1: Sì.
0: Iniziamo a stare una settimana sul divano, tutti quanti. Vediamo che succede.
1: Guarda che.
0: Qualcosa succederà.
1: Cioè, tu non devi fare nulla.
0: Aumenteranno i prezzi dei divani,
1: non
0: forse.
1: Non devi spendere niente.
0: Beh.
1: Acqua e pane sono tutto il sembra... giorno. E stai in divano.
0: Stai in divano a acqua e pane e esco.
1: Non devi far girare l'eco, non devi bloccare. Vabbè, tra poco Feel the Vibe con la dell'anno.
0: Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.
3: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. La cassa, il basso, il suono. Peter Pan. La cassa, il basso, il suono. Radio Peter Pan. La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Io sono Fede e tra poco indovina un po', ci sono le sveglie indesiderate.
1: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Forza, è l'ora di svegliarsi. Buongiorno.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan.
3: Ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
14: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no...
16: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
17: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
19: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: Forever Fun, Forever Summer.
1: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
2: Dalle 6 alle 7.

palinsesto di Radio Peter Pan. Per noi del mattino, oggi è martedì ed è il primo giorno della settimana, ci abbiamo un calendario tutto nostro. E allora fai una cosa, tra poco partiamo, un sacco di cose da fare insieme, ma senti che disco dal 2013, voglio tornare negli anni 90.

0: mezza e sono già operativo, ma non operativo perché sono appena svegliato. Sono già in furgone!
1: Grande!
0: Spacca di brutto! Lasciamo solo martedì. Sarà dura questa settimana, molto.
1: Sarà dura perché fate la sera leoni, la mattina. No, non posso dire le parolacce perché sennò mi strillano. Ma pensa te, guarda, ieri mi hanno strillato perché ho detto beata minchia alle 6.40, dice c'è un bambino in macchina. E vabbè, e oggi niente beate minchie, c'è la rassegna nottambula, le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire ma quasi quasi me ne torno a dormire. La zia lascia 800.000 euro a un solo nipote, gli altri impugnano il testamento. Dice ma guarda, probabilmente c'ha avuto la mano guidata, c'ha un po' di problemi alla vista, magari le hanno spostato la mano. Invece no, il tribunale di Modena e la corte d'appello di Bologna hanno però ritenuto regolare la successione e quindi solo nipote si becca tutto e gli altri se la prendono. Scusa, potevi stare con nonna quando era il momento buono. Studentessa sospesa a scuola perché non vuole buttare il suo caffè. Ricominciamo, siamo partiti oggi con le scuole praticamente da due giorni.

studenti di portare cibo e bevande dall'esterno. La ragazza ha contestato il provvedimento dicendo: sì, vabbè, l'avete appena inserita, nessuno ci ha avvisato, nessuno ci ha detto niente, quindi per il momento sospensione ritirata, però sì, già primo giorno di scuola si parte bene. State attenti, non va malate oggi, perché oggi e domani c'è lo sciopero dei medici di base, quindi se non è urgente, se non vi succedono cose particolari, state a casa, vi curate da soli, vi mettete qualche crema, qualche cerotto, perché fanno sciopero. Ovviamente rimangono attivi i servizi, quelli importanti, l'assistenza ai pazienti terminali, quelle domiciliari integrate, ovviamente gli altri servizi previsti dagli accordi regionali. Non tutti i sindacati aderiscono, quindi andate a controllare, soprattutto magari potete chiedere al vostro

che ti fanno dire forse dovrei farmi aiutare da uno proprio bravo. Il pensiero della settimana, anzi del giorno. Ieri stavo navigando su eBay a caccia di qualche pezzo da collezione vintage e mi sono imbattuto sulla rivista di Cioè numero 12 1997 con in prima pagina i Backstreet Boys. Madò che fighi che erano. Rivista tra l'altro venduta a 8 euro più spedizioni, quindi se qualcuno è interessato il prezzo è anche buono, e la rivista sembrava anche in buonissime condizioni, quasi quasi. Oh, se non la volete voi ci faccio un pensierino io. Però che bello che era Cioè. Cioè c'avevo mio zio, che aveva l'edicola. Tra l'altro mio sogno storico quello di avere un'edicola tutta mia. Poi meno male che ho fatto tutt'altro nella vita visto l'evoluzione digitale, ma ricordo ancora il profumo, ricordo che quando andavo lì avevo sempre a disposizione tutte le riviste del mondo e nonostante non fossi ovviamente fan del gossip, ricordo che Cioè era una delle mie preferite. C'erano anche le signorine, c'era qualche foto, qualche poster super figo, oltre vabbè al Corriere dello Sport che leggevo sempre, per non parlare delle carte dei calciatori Panini. Mio zio ci rimetteva tutte le volte che andavo lì. E ho sbloccato un ricordo, dai, secondo me tiriamo fuori tutte le riviste che vanno accompagnato nell'infanzia. Bella questa, eh? Dai, voglio sentire anche le Peter Paniane che sento sempre poco a quest'ora. 393 73 66 240.

0: 333-477-2140. Vabbè, ci abbiamo i pensieri intrusivi e stiamo parlando di riviste, quelle che ti hanno accompagnato, no? Durante la tua infanzia, durante il tuo periodo migliore. Senti qua.
1: Io andavo in cartoleria, vabbè, in edicola a prendere Teletutto.
0: Teletutto.
1: E dopo Via.
0: E dopo Via. Questo dopo Via mi aveva messo un po' paura. Tipo, pensavo fosse tipo una rivista porno. Invece no, ho controllato, una rivista normale, tra virgolette, sempre mezza gossipara. Perché dici dopo Via, pensavo che andasse in bagno a fare cose strane.
2: Buongiorno!
0: Buongiorno.
2: Va bene, dai, le riviste vanno bene. Comunque, ieri sera la partita dell'Inter. Ma non vuoi dire niente?
0: No.
2: Dai, due paroline così.
0: No. No, niente rivista dell'Inter. Le mie riviste, messaggio di Andrea, erano Mega Tuning e tutto Trasporti, che ricordi? E poi ovviamente c'è Francesca che dice: Fede, chi? Il concorrente di Cioè? Aspetta, ma chi? Cioè cosa? Vabbè, mi sono perso. Perché siamo arrivati a parlare di riviste? Perché ieri, spulciando un po' su eBay, ho trovato questa rivista del 1997 dei Backstreet Boys, di Cioè, molto bella. Ho anche pubblicato tra le storie la locandina, Fede trattino basso dice cosa, se volete andarla a vedere. 1997, che è stato l'anno in cui uscì il primo capitolo di Harry Potter e la pietra filosofale. Harry Potter per quelli pelati. Vedi come il passato torna forte nel presente, no? Proprio quest'anno, il 25 dicembre, uscirà su HBO la serie di Harry Potter, direi finalmente. Dobbiamo fare due conti veloci. Allora, i film sono 8. Il 31 ottobre è il tempo massimo per il rewatch, perché ne guardiamo uno ogni fine settimana, quindi ogni weekend. 25 dicembre siamo pronti, quindi il 31 ottobre si parte con il rewatch di Harry Potter. Dai.

0: prima di staccare voglio sentire che cosa c'ha da dire il compare, ma a me preoccupa sempre. Dobbiamo fare in modo di aiutarlo.
1: Buongiorno compare, ma io dico una cosa, no? Mi faccio una domanda, io la faccio a tutti. Se vediamo una persona o un bambino, un essere umano in mezzo alla strada, a terra, noi cosa facciamo? Ci fermiamo tutti?
0: Certo.
1: Sì, no?
0: Certo.
1: Subito. E perché se io vedo un animale non mi devo fermare, devo passare sopra? Grandissimi
0: figli. No.
1: Perché? Mamma l'essere umano merita l'estinzione, veramente. La razza più brutta che possa esistere.
0: Compare.
1: Ciao, compare mio.
0: Ciao, compare, però devi stare tranquillo, sennò ti si alza la pressione e poi ti senti male, eh.
2: Svegli indesiderati. Radio Peter
3: Pan. Sport. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
18: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
19: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce.
15: Vieni a conoscere il corso speaker e dizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
16: Sediaarredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
20: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
21: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
22: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
16: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
23: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
24: Forever Fun, Forever Summer.
25: Svegli indesiderate.
0: Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Di nuovo buongiorno, io sono Fede. Se hai appena acceso la radio, ciao. Se è la prima volta che l'accendi, piacere. Stiamo parlando dei ricordi dell'edicola. Te li ricordi le riviste che ti hanno accompagnato nella tua infanzia? E allora dal 2010 senti che disco.

0: Manolla che dice che è la prima volta che mi sente. Dice: Fede, ero abituata da Andrea Nordio alle 7. Dice: non sapevo ci fosse la diretta dalle 6. Allora Manolla, benvenuta. Ci ha messo un po' di tempo per trovarci, però vabbè, meglio tardi che mai. A proposito di riviste, stavamo parlando, siamo partiti da un pensiero intrusivo nato dalla mia ricerca su eBay di cose così, cianfrusaglie vintage, e mi sono imbattuto in questa rivista di Cioè del 1997 con in copertina i Backstreet Boys. E allora stavamo parlando dei vostri e i nostri ricordi d'infanzia legati alle riviste.
1: Buongiorno.
0: Ciao Laura, buongiorno.
1: Allora, io più che riviste ero una grandissima appassionata di libri. Bello. E ho un caro ricordo della mia epoca, dei piccoli brividi. Io li ho letti tutti, penso. Ero una grandissima appassionata, me ne leggevo una settimana, avevo la fortuna di avere la biblioteca vicino a casa, perché all'epoca si andava ancora in biblioteca. E niente, piccoli brividi secondo me è uno dei must della nostra epoca, fine anni 80, anni 90.
0: C'è un problema dei piccoli brividi però, Laura. Io ci avevo paura. No, è impossibile non aver avuto paura almeno una volta dei piccoli brividi. Cioè, erano veramente tanto paurosi, eh. Poi, non so tu quanti anni hai, io ho 31 anni, quindi quando i piccoli brividi erano il loro top, io ero ancora tanto giovane, quindi mi facevano veramente tanto paura. Però, che devi fare?

0: prima volta che Manola accende la radio intorno alle 6, 6 e mezza e mi trova e sente la mia voce. Ma tranquilla Manola, eh.
1: Vabbè Manola, non ti sei persa niente fino adesso, eh. Ciao Fede.
0: Ma c'hai ragione, fondamentalmente. Allora chiudiamo il discorso delle riviste, perché stavamo parlando delle riviste che vanno accompagnate in questa infanzia, no? Chiudiamo con loro. Andrea che dice: Geronimo Stilton nello strano caso della Pantegana Puzzona. Geronimo Stilton, per chi non lo sapesse, era quel libro di quel topo, era un topo Geronimo Stilton, sì dai, credo di sì, che c'aveva tutti i sapori, gli odori, potevi annusare tutto, potevi anche leccarli, però boh, non lo so. E chiudiamo con lui. Bella Fede, io da piccolo facevo collezione di schede telefoniche, vabbè, bei ricordi di quando correvi nelle cabine appena finito scuola. Adesso ho 39 anni, lo dice con un velo di tristezza addosso. Dai dai, forza forza, che siamo e siete ancora giovani. E qua invece abbiamo un problema, perché lei dice che a quanto pare non ha dormito, è piena di sonno perché c'ha dei cervi vicino casa che fanno cose strane.
2: Fede, io ho bisogno urgentemente che mi svegliate, perché stanotte non ho dormito un niente.
0: No parolacce.
2: Causa cervi in amore.
0: Cervi in amore.
2: Sotto la mia finestra, nel boschetto che ho sotto casa. E sono andati a mangiare tutta la notte a fare quel verso maledetto che sveglierebbe anche non so chi.
0: Il verso.
2: Ciao ragazzi.
0: Ma sei sicura?
2: Speriamo di una giornata molto molto migliore.
0: Ma sei sicura che fossero dei cervi in amore? E soprattutto, come fanno i cervi in amore? Qual è il verso dei cervi in amore? Qualcuno può aiutarmi? Io non ho mai avuto un bosco vicino a casa, quindi se qualcuno al 393-73-66-240 vuole farmi il verso dei cervi in amore, io sarei molto contento di imparare una cosa nuova.

0: come fa il cervo quando è calore? Perché la nostra ascoltatrice giustamente dice: non ho dormito perché il cervo ha fatto bordello tutta la notte perché stava facendo zoom zoom.
1: Dai Fede, lo sanno tutti come fa il cervo in amore.
2: Dai, ho voglia! Vieni qua! Dai, ho voglia! Vieni qua!
0: Non credo, sarebbe molto divertente, però non credo.
3: Questo è il verso di cervo in amore.
0: Mattia!
4: Il cervo fa questo verso.
0: No, quello mi sembra più il leone di Andrea Nordio. Però in realtà io volevo sapere, a parte qualcuno che dice il verso è più o meno Fedro che parla, amici, non credo. Però volevo saperlo veramente. Cioè era una cosa tecnica che volevo sapere.
5: Sì, ciao Fede, buongiorno a tutti.
0: Ciao Danilo.
5: Allora, se non sbaglio, i cervi bramiscono. E soprattutto lo fanno appunto, come dice la signora, quando sono in amore. Buona giornata a tutti, ciao ragazzi.
0: Buona giornata, grazie Danilo che mi hai dato una spiegazione tecnica, non come i nostri ragazzi che dicevano

0: Peter Pan 90210 all'Aira Club a Castelfranco Veneto, la cena con tutti i DJ e gli speaker della radio, dopo cena in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000. Nel frattempo è arrivato anche Andrea Nordio che è dietro, che mi sta osservando, che guardo dallo specchio e ride. Cosa ridi?
1: Sorrido!
0: Sorrisi!
1: Sorrido perché speravo di sentire qualche strafalcione, invece sei stato bravissimo!
0: Proprio bravo! Ciao! Radio
2: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. Squat. Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Sediarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
7: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
8: Montebellune in rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio. Per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8, in piazza Sedese a Montebelluna. Insieme a Radio Peter Pan.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
10: il tè per le signore,
9: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: Radio
1: Pizza Repair. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 7 da quasi 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock.
4: Peter Pan, viabilità.
5: Buongiorno, sull'autostrada 1, 2 km di coda tra Ponte Corvo e Cassino per il ripristino di un incidente. C'è anche coda in uscita a Cassino provenendo da Roma. Anche 2 km di coda segnalati tra Barberino, Di Mugello e Calenzano, sempre in direzione sud. Coda di 1 km poi a Roma tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A4 code a tratti fra Dalmine e Trezzo verso Torino. Sempre verso Torino code tra Monza e Sesto San Giovanni. Verso Trieste invece code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla A14 coda di 1 km tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 per lavori in corso, tempo di percorrenza stimato in 20 minuti circa. C'è poi coda tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera per lavori in direzione della Autosole. Coda anche tra Bologna Casalecchio e raccordo di Casalecchio per traffico congestionato. Torniamo a Roma per segnalare sulla A24 2 km di coda tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Buon viaggio!
6: Sì, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Forever Fun, Forever Summer. The Remix Show.
6: The Remix Show. Con Eto e Andrea.

0: Andrea.
1: E non era il disco sveglia, lo dico perché qualcuno l'ha chiesto.
0: Ma Andrea, mi sa che mi sono persa stamattina, è vero che sto dormendo, ma c'è il disco sveglia.

0: incazzata. Senti qua.
1: Mamma mia, Capricorn, ma cosa avete messo? Mamma mia!
2: Cos'è sta mina? Alle 7.06 del mattino. Capricorn, 20 Hertz! Mi sembra di essere tornato alla Ida! Dai che si vola!
0: E poi volevo salutare anche lui che però ha sbagliato radio, secondo me. Cioè...
3: Buongiorno Nordio in solitaria. Ti amo tantissimo.
0: No, è un altro Nordio.

puntatone fatto, almeno per la prima ora praticamente potrei anche non parlare. Nella seconda parliamo un po' di più con voi, sentiamo magari se avete delle storie da raccontare e potremmo rispolverare anche il martedì problematico, perché si sa che il martedì è il giorno della settimana in cui vengono fuori i problemi, le magagne, i primi ostacoli allo svolgimento della settimana. Comunque, io mi chiamo Andrea Nordio, questa è Radio Peter Pan, questo programma è il The Remix Show per i prossimi giorni, ancora con un remix solo perché Edo è in ferie e che si diverta, beato lui. Detto ciò, se siete d'accordo ci svegliamo, c'è il disco sveglia.

0: che cos'è la scoteca?
1: No, questo era il disco Sveglia la scotechina, arriva più tardi.
2: Con l'alba che c'è fuori, questa sotto, e il singolo Caffè Preso, cioè,
1: vabbè, dai,
2: che sveglia.
1: Va bene allora, va bene.
3: Andre, cosa si fa oggi? Non c'è nessuno che batte le
1: mani. Sei troppo lento.
3: Non
1: ti velocizzo.
3: Nessuno che batte le mani.
1: Dobbiamo aumentare la velocità se vai così piano, scusami.
4: Buongiorno ragazzi, questa cassa che spacca mi piace, ciao belli.
1: Vabbè, c'è la cassa che spacca, poi c'era Busta Rhymes che rappava velocissimo.
4: Andre, ho la macchina con 50 cavalli in più stamattina.
1: Ciao Andre, come si chiamava la canzone di ieri mattina che hai messo verso le 7:20? Felicità di Albano, perché non mi ricordo, non posso ricordarmi come si chiama i 7:20.
5: Decisamente questo sì che è il disco sveglia.
1: Sì, questo
5: dalle brande.
1: Bene, bene.

0: di quella cosa lì che stamattina dici, ma guarda, perché devo fare sta cosa? Perché c'è sta cosa qua nella mia giornata? 393-7366-240, che problemi avete?
1: Attenzione,

0: po' di figo sound.
1: Beh, questo fa un po' di figo sound, effettivamente. Ancora buongiorno, ragazzi. State ascoltando il secondo programma che va in diretta su Radio Peter Pan. Si chiama The Remix Show. E si parla di problemi, cioè almeno così facevamo una volta, cioè il martedì tiravamo fuori un po' quelle che erano le difficoltà che dovevamo affrontare e c'è chi dice: guarda Andre, il mio problema è svegliarmi semplicemente ogni giorno, perché dice poi quando mi sveglio metto il disco sveglia, c'è la radio eccetera e va avanti, ma svegliarmi prima è la parte più difficoltosa, devi stringere i denti. Poi ecco, in questo caso possiamo essere d'aiuto a un'ascoltatrice che dice: il mio problema è questo, ho 40 km di strada, la macchina mi dà 44 km di autonomia, che faccio? Rischio? Ma rischia, che tanto quando arriva a zero poi in realtà c'è ancora qualcosina sotto.
2: Ma buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno
2: Andre.
1: Ciao
2: mamma, ciao Edo.
1: Oh, ciao Edo.
2: Problemi? Minchia, se sto invecchiando di merda con tutti sti dolori. Ciao Renato.
1: Vabbè, invecchiare, sai com'è, insomma, quella cosa lì. Se ci pensi tutti i giorni invecchi più velocemente, però.
3: Ciao Radio Peter Pan, noi abbiamo rincominciato la scuola, che bello risentirvi.
1: La scuola, ha cominciato la scuola.
4: Buongiorno
1: Nicola.
4: L'unico problema di stamattina è stato fare benzina, 2,23 euro al litro.
1: Sai che ho preparato
4: infattibile
1: anche, ho preparato anche qualcosa che parlava di benzina, perché dal 15 settembre conviene, ah no scusami, c'è una sorta di statistica che spiega quanto effettivamente conviene andare in determinate regioni per far benzina. Però ne parliamo con calma, perché sentendoci vecchi, parlando di problemi eccetera, abbiamo preso una canzone di qualche anno fa che ci fa sentire proprio vecchi.

0: che figo sound stamattina nel The Remix Show. Buongiorno ragazzi, come va? Vi ho chiesto se ci sono problemi, ma c'è gente che problemi non ne ha, tipo lui.
1: Buongiorno Andrea, buon compleanno a me che oggi faccio 50 anni.
0: Auguri, paga da bere. Oppure c'è chi il problema ce l'ha e non ce l'avrà solo questa persona, ma tutti i colleghi. Cioè Chiara scrive: Andrea buongiorno, il mio problema è che ho dimenticato i muffin che avrei dovuto mangiare nella pausa con i colleghi sopra il tavolo della cucina. Vabbè, buona giornata. No, vabbè. Questa Chiara, se tu chiedi adesso, fai uno squillo ai colleghi e dici: guarda ragazzi, io sono già arrivato al lavoro, non so, sto per arrivare al lavoro, mi sono dimenticato i muffin a casa, vi va bene se arrivo mezz'ora più tardi? Fidati che tutti quanti ti dicono: vai tranquilla, torna che dopo almeno mangiamo i muffin.

0: Sport. Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero?
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Choc di più.
18: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
17: Di più.
18: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
17: Chi sceglie bene, sceglie di più.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
21: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
22: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
23: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
7: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio, per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8, in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: senti già? Cioè, come vola il tempo quando ci si diverte? Tra pochissimo ci sarà la scottechina, poi il fuorigiri, poi la chicca del maestro Miyagi, e nel frattempo mi state raccontando un po' di problemi. C'è gente che ce li ha, lui ha un problema che poi è diventato anche un nostro problema.
1: Ciao Andrea! Il problema oggi, che non è proprio un problema.
0: Vai, sentiamo.
1: Sempre che tu non abbia problemi.
0: Sì, ma dillo.
1: È che volevo portare la colazione agli amici di Peter Pan e di Birichina. E il problema è che nessuno mi ha risposto.
0: Guarda.
1: E quindi niente colazione.
0: Leo.
1: Alla prossima con vino rosso e salame.
0: A parte che non è una roba grave, allora se tornerai con il salame. Ma Leo, noi non abbiamo nessun messaggio tuo, non è che non ti abbiamo risposto. Al limite sono quelli di Birichina che non ti hanno più risposto, se proprio dobbiamo dirla tutta, eh.
2: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
2: Il mio problema di questa mattina è il seguente. Allenamento di calcio ieri, piramidali di 800, 600, 400 metri.
0: Bello.
2: Stamattina i primi scalini sono stati aia.
0: Però non ti dà un po' di soddisfazione quando succede quella cosa là, che dici senti come ho lavorato bene, senti.
3: Allarma!
4: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
5: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina, solo nel terreno.

0: saluto mia morosa che sta ascoltando la Radio Pizza Pan davanti a me con l'appunto.
1: Bella,
0: sta andando a lavoro pure lei, stesso mio orario. Ciao amore,
2: ciao amore,
3: ciao amore.
4: Je suis Catherine Deneuve e ascolto Radio Peter Pan.
1: Vive la musique,
4: vive Peter Pan.
1: Stanno cercando una stonza. Voilà, tutti con le mani su e che si ondeggia.
5: Ciao, sono Umberto Cascone e anche io ascolto.

0: quello che arriva. Aia! Aia!
1: Becchina, co, becchina, co, becchina.

0: Un saluto al mio grande amico Matteo, che questa mattina sta ancora dormendo.
1: Bella, ciao Matte. C'è un altro Matteo che non sta dormendo, si chiama Matteo Monti.
2: Vai con la scotechina. Su su su
1: su su su. Vai con la scotechina.
3: Andiamo.
4: Michela, Michela, Michela, tavolino d'angolo, grazie, due cappuccini e una brioche.
1: Bello, comunque un grande applauso a Matteo Monti per la scotechina, bravo Matte. Sono arrivati dei messaggi che non siamo riusciti a mettere, tipo belli, anche come questo. Era bello.
2: Oppa!
1: Mi dispiaceva non metterlo, capito?

0: confermo questa mattina tanto figo sound su Peter Pan. Per fortuna con la scotechina abbiamo cambiato un po' la cosa. Con il fuori giri che andrà in onda tra un minuto e mezzo praticamente, mettiamo proprio fine a questa cosa. Cioè andiamo di un'arroganza, ve lo dico già, è come se fosse giovedì tamarro. C'è un fuori giri da giovedì tamarro, quindi molto molto strong. Volevo salutare Alex che dall'Australia, visto che prima abbiamo accennato al discorso benzina, diceva: qui in Australia al cambio attuale anni fa nemmeno un euro al litro. L'altro giorno l'ho pagata 1,45 al litro. Vabbè, meno comunque, cioè non converrebbe tantissimo per noi andare in Australia a fare benzina in questo momento, ma in realtà neanche a quelli che stanno al confine con la Slovenia, perché leggevo appunto che a parte la suddivisione per aree di cui so poco o niente, però di fatto la notizia di base dice che per chi sta al confine ormai non è neanche più conveniente andare scavallare per far benzina, perché risparmia tipo su 50 euro mi pare di 2 euro, 3 euro per cosa del genere. Quindi male, ragazzi, giusto così per continuare a parlare di cose belle, no?
1: Buongiorno signori e signori.
0: Buongiorno.
1: Qui Radio Peter Pan.
0: Sì, confermo.
1: Sono le 8 in punto.
0: No, no, non sono le 8 in punto, sono le 7:48 e 45 secondi, quindi è il momento di andare con i fuorigiri. E già lo sapete cosa si fa quando c'è il fuorigiri: si alza il volume della radio, ovviamente. Fanno stories su Instagram, perché no? Fatele, taggateci che vi ripostiamo, ma soprattutto si fanno audio su WhatsApp. Perché subito dopo il fuorigiri c'è l'effetto fuorigiri, e quindi sentiremo che effetto va fatto questa canzone. Questo è il fuorigiri.

0: Troppo? Chiedo ai ragazzi, andava bene o era troppo? Fuori giri, sentiamo come l'hanno presa i ragazzi.
1: Ma mi prendi nei tre?
0: Ah, nei tre addirittura.
2: Ciao, da Edo di Peter Pan.
0: Ciao Edo.
2: Un saluto.
0: Un saluto.
3: Contatto con Alieni Remix. Contatto con Alieni Remix.
0: Sa che siamo messi in contatto davvero stamattina.
2: Porca mona, hai messo l'adrenalina giusta.
0: C'era una bella una bella adrenalina.
4: Ma sparati di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
0: Vero.
2: Olle! E non c'è nessuno che batte le mani. Non c'è nessuno che batte le mani.
3: Porca mona!
0: Sì, stamattina strong.
3: Buongiorno!
2: Bambini, non fate come me, andate a scuola!
0: Mi raccomando.

0: voi ce l'avete sempre sta carica qua.
1: Rucchia scorrese, non si di Pordenone.
2: Ma come?
1: Non si di Pordenone, non si di Pordenone. Ciao Mattia!
2: Ciao Mattia!
1: Ciao!

0: Che fatica anche questa. Va bene, ragazzi, adesso basta, per cortesia, smettiamola. Basta fare i stupidi, che c'è la chicca del maestro Miyagi.
1: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
2: Ah? Buongiorno, mezzo remix.
0: Sì, sei... Buongiorno maestro intero.
2: Buon martedì a tutti. Un martedì soleggiato. Ah, buongiorno signor Nordio.
0: Buongiorno.
2: Anche detto mezzo remix.
0: Detto da lei così, però.
2: Lo devo mettere, Andrea San. L'ho guardato. Sì, con la coda dell'occhio e basta. Perché meno male ero fornito di cuffie in fase calcistica. Ma ieri sera c'è stata ancora, sì. Quella cazzo di trasmissione di merda. Scusi i termini, ma c'era. Non mi ricordo neanche più come si scrive e come si nomina. Ma finalmente dovrebbe essere l'ultimo spiraglio, forse, chi lo sa. Ogni tanto risalta fuori quella trasmissione, ma meglio parlare d'altro.
0: Sì, cambiamo discorso, dai.
2: E nell'augurarvi un felice martedì scolastico e lavorativo. Maestro Miyagi vi ricorda che la vita vi dà le persone che meritate. A volte vi dà anche quelli che non meritate, ma solo per farvi capire qual è la differenza. Sì, sì, sì, sì, sì. Radio.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gennaro Manzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
10: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: E 8 da 2 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Continua il dibattito sull'intelligenza artificiale. Donald Trump minimizza sui pericoli e ribatte: sono io l'unico argine che serve all'AI. La Cina frena, basta allarmismi. Dall'Italia il monito di Mattarella: dalle nuove tecnologie e rischi per la centralità dell'uomo. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop al presidente americano anche sulla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Agli Emmy Awards di Los Angeles, trionfo assoluto di due serie TV debuttanti: la horror comedy Windows Bay, che ha dominato il medagliere complessivo con 14 statuette, e il medical drama The Pitt, eletta miglior serie serie drammatica Ovazione per Michael J. Fox, malato di Parkinson, commuove la platea. Calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A. L'Inter in rimonta ha battuto 5-3 l'Udinese, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa del Torino. Altro successo del Como, 2-1 col Parma. Sabato la sfida tra nerazzurri e giallorossi, entrambi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Oggi i sedicesimi di Coppa Italia con Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro. Al chilo, più prendi meno spendi negli iper e market aderenti.
24: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
25: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
26: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
27: CIF, un solo spray, CIF, e tu che ci fai?
26: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean, pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
28: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
29: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
30: Oh no.
31: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
32: Forever Fun, Forever Summer.

proposito di calma, proviamo a calmare un ascoltatore. Andrea, ieri Andrea ha mandato un messaggio dicendo: ciao Andrea, oggi inizio nell'azienda nuova, mi fai un in bocca al lupo, grazie mille. E io gli ho detto: vabbè, in bocca al lupo, dai, non ti mettiamo la canzone antisfiga, ma in bocca al lupo. Mi ha mandato un messaggio appena adesso, dice: ciao Andre, ieri mi hai fatto un in bocca al lupo per il primo giorno nella nuova azienda, ma non hai messo la canzone antisfiga. Spoiler, sono rimasto a piedi tornando a casa. No! E cavolo, ma allora guarda, è perché io non ce l'ho più sotto mano come una volta la canzone antisfiga. Aspetta, io la cerco, che almeno te la metto adesso, che non succeda più questa cosa qua. Aspetta, stai lì, vai di canzone antisfiga per il nostro...

0: Buon martedì 15 settembre 2026, 8 e 12 minuti. Come dice la sigla, argomenti no, ma domande magari sì, quelle ve le possiamo fare. E visto che siamo in un periodo in cui in tanti stanno rientrando dalle ferie, non dico quasi tutti, però sì, una buona parte è rientrata dalle ferie, volevo fare una domanda legata a questo. Visto che la prossima notizia parla proprio di italiani in vacanza, ok? In un determinato tipo di vacanza, però in generale italiani in vacanza, volevo chiedervi se nelle vostre vacanze, magari quelle che avete fatto all'estero, avete incontrato italiani.
1: Se sì,
0: come li avete riconosciuti? Facevano qualcosa di particolare? Perché il prossimo, la prossima notizia, diciamo, incasella gli italiani su dei comportamenti che potrebbero tornarvi o non tornarvi. Comunque ve lo dico già da subito, in vacanza non siamo visti molto bene. Questo è quello che emerge da questa notizia. Quindi, domanda semplice: avete incontrato altri italiani all'estero quando avete fatto le vacanze? Se sì, com'erano?
2: Attenzione,

ascoltate su Radio Peter Pan all'interno del The Remix Show, che per questa settimana avrà un remix solo, cioè io, Andrea Nordio, ciao, piacere, sono quello che faceva servizio in camera sempre a quest'ora, cioè non sono cambiate tantissime cose da anni fa. Detto ciò, adesso si parla di italiani all'estero, perché ho trovato questo bellissimo articolo che parlava di un sondaggio di Safari Bookings, cioè il comportamento delle persone nei safari africani, quindi per questo vi dicevo in un determinato tipo di vacanza, di esperienza all'estero. Secondo questo sondaggio, che ha coinvolto 192 tour operator, è stato chiesto di indicare le nazionalità che si distinguono per diversi comportamenti in vacanza. Abbiamo preso quello più grosso, che era riguardo l'educazione, cioè quanto sono educate le persone, cioè è questa un'importante distinzione da fare, cioè quanto sono educate o maleducate le persone più educate. Capito? Cioè no, quelli che comunque in generale sono più civili, non hanno messo certe nazionalità che sono totalmente incivili. In questa classifica però è da dire che noi italiani figuriamo all'ultimo posto! Bravi ragazzi! Ultimo posto! Forza, forza italiani, facciamoci riconoscere! Al primo posto per educazione ci sono i giapponesi, indicati dal 21,1% degli operatori, seguiti dai norvegesi, gli svizzeri, gli italiani, abbiamo noi italiani, in confronto ai giapponesi che hanno il 21%, abbiamo l'1,3%. Bellissimo, bellissima questa cosa. Ho approfondito un pochino per capire un attimo quali altri comportamenti venivano presi in considerazione, e oltre all'educazione c'era chi lascia più mance, cioè gli Stati Uniti, col 29,5%, al secondo posto staccati di un bel po' ci sono i tedeschi, la Germania con il 13%, noi italiani neanche figuriamo in questa classifica, neanche ci hanno presi in considerazione. Quelli che spendono di più sono sempre gli americani, seguiti dai tedeschi, quelli più avventurosi sono i tedeschi, seguiti dai francesi, seguiti dagli olandesi, l'Italia al settimo posto, almeno lì dai possiamo, non siamo messi malissimo. Più interessati al cibo locale, e qui dici dai, dai, noi non siamo interessati? Siamo al sesto posto, perché al primo posto ci sono gli indiani, al secondo i giapponesi e al terzo i francesi. Quindi non benissimo, ragazzi. Non benissimo per noi in vacanza, ma anche dai messaggi che ci state inviando, che raccontano degli italiani che avete incontrato all'estero quando siete andati in vacanza, stanno confermando che non è che siamo proprio il top

0: puoi mettere quella bella sensazione che sei lì buttato. Il relax, dici ora che bello, ci sono pochissimi turisti, quelli che ci sono stranieri, quindi non sento neanche nessun parlo, non capisco niente di quello che dicono e poi dal nulla senti questo.
1: Salvatore! Salvatore! Esci dall'acqua!
0: Parli piano, signora, dai!
1: Mi ricagli una macchina a casa, mi ricagli un cancio tutto il tavolo, quindi devo fare a piedi, eh!
0: Salvatore!
1: Esci dall'acqua! Per arrivare a casa mi ricagli con mio piede! Esci dall'acqua!
0: Salvatore, però, dai, mi sta rovinando il mood della vacanza, su! Sono arrivate delle storie meravigliose che riguardano proprio gli italiani in vacanza. Come riconoscerli e che effetto vi fa quando li incontrate?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io gli italiani li ho sempre riconosciuti per l'abbigliamento. Mi ricordo ancora 12 anni fa, ero ancora una ragazzina, a Londra vedevo proprio tutta una famiglia vestita col Woolrich, genitori e figli.
0: Bello, vero? Li hai riconosciuti subito, cioè.
3: Quest'estate ero in Andalusia, ho riconosciuto degli italiani vedendo una donna attorno ai 45 anni, tre figli.
1: Ah, a foto sei figo ci sei tu.
0: Perché?
4: Buongiorno Andrea, io ricordo un anno che ero andato in Croazia la prima settimana di agosto. Prima settimana non c'erano italiani ed era tutto quanto calmo, tranquillo. La settimana dopo sono andati via tutti quanti i tedeschi, i stranieri che c'erano, sono arrivati tutti quanti gli italiani e si è sentita la differenza, con gente chiassosa che urlava. Finita la pace.
0: Ho fatto la come vacanza quest'anno, sono andato in crociera e ho trovato tanti italiani, devo dire la verità, molto educati tutti quanti, di tutte le regioni d'Italia, non ho trovato grandi difficoltà. Addirittura, siccome c'era un misto di nazionalità, c'erano tanti francesi, tantissimi spagnoli, tanti tedeschi, e quelli che facevano più casino erano gli spagnoli. Cioè addirittura quando a un certo punto ho chiesto il cambio turno, perché lì hai tipo i turni per cenare, ho detto guarda, mettetemi a cenare più tardi perché sennò se mangio presto poi mi viene sonno alle 9:30 e io voglio stare in giro, quindi mi sono messo tipo la cena alle 9 e mi detto però guardi che ci sono tanti spagnoli, fanno tanto casino. Ho detto vabbè, ma poi non posso dire, ma neanche tanto.
1: Salvatore!
0: No!
1: Salvatore!
0: Vieni su dall'acqua, al piacere, Salvatore, dai!
1: Esci dall'acqua!
0: Sì, che non va.

0: Allora, sto leggendo troppi messaggi belli. Ed è un problema questo, ragazzi. Perché adesso dobbiamo andare in pubblicità e io non so come fare per mettervi in onda. Vabbè, dai. Provo a riassumere questo messaggio che ha inviato Marco, che dice: storie da ridere. Grecia, spiaggia, sempre con solamente persone straniere. Da 5 giorni così. Mia moglie e le sue 2 amiche decidono di mettersi in topless. Vabbè, ci sta, dai, ci sta. Tanto dice: non conosco nessuno. 1 minuto e passano 2 bambini con il nonno e un bambino dice: nonno, alla signora si vedono le zinne. E loro: no.
1: Buongiorno. In Romania, a far colazione, eravamo in 4 gatti. È arrivata una famiglia italiana del sud, ha iniziato a fare un casino della Madonna.
0: Perché c'hanno il tono di voce alto?
1: Tutti li guardavano male e io ho iniziato a parlare in inglese con mia morosa per non farmi riconoscere che ero come loro. Volevo dirgli alla fine: non siamo tutti così, vi prego, non pensate.
0: Rinneghi la.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Ciao ragazzi!

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 9210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
10: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Forever Fun, Forever Summer.

0: del 2019, Baila Conmigo apre la seconda metà del The Remix Show. Vedo che è Giannello Studio, il giornalista del GGCOM.
1: Breaking news. Buongiorno da Kevin Tronato.
0: Buongiorno signor Tronato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, apriamo con una notizia di economia. La luce in fondo al tunnel è aumentata del 40% in due
0: anni. Pure quella, scusi, almeno quella era una speranza, vabbè, niente.
1: E a causa dell'aumento del costo dell'energia elettrica, anche Iris
0: di Radio Sorriso
1: ha affisso un cartello con un avviso sopra il campanello di casa sua.
0: Sì.
1: C'è scritto: non suonate, usciamo noi ogni tanto a vedere se c'è qualcuno.
0: Pure per tirare la cinghia lì, capito? Il centesimo all'anno.
1: La cronaca: nei pressi di Bologna un conducente ubriaco ha investito un carabiniere e poi ha chiamato il 112. All'operatore ha confermato che ora sono 111.
0: questa era brutta.
1: Insomma,
0: vabbè.
1: Parliamo anche di Stefano Fresi
0: di Radio Sorriso?
1: No, l'attore, okay. Stefano Fresi, che si è travestito da Superman per andare dal medico. Il dottore gli ha consigliato di volare meno e correre di più.
0: Beh, giustamente, insomma, un consiglio.
1: Bene, siamo arrivati alla fine anche per oggi, ma non può mancare il pensiero del giorno di Monica Morgan. Grazie per la base. Anche se i soldi non comprano la felicità, io li voglio lo stesso. Mi volevo comprare uno sparafoglie che ho tutto il vialetto pieno.
0: Beh, effettivamente, dopo comunque è anche divertente come attività. Va bene, allora, signor Tronato, la ringrazio per essere stato con
1: grazie
0: noi stamattina per le notizie. E ci sentiamo, quando è che torno? Giovedì?
1: Sì,
0: giovedì.
1: Ma mi chiamerò diverso.
0: Sarà un altro giornalista, sì. Allora, va bene. Grazie mille, Kevin.

adesso è arrivato il momento di fare uno speciale. Sapete che ogni tanto nel The Remix Show ci sono gli speciali, speciale Olimpiadi, speciale mondiali, eccetera. Adesso c'è lo speciale Roma. Speciale Roma. Due notizie che riguardano Roma. Fatti che sono successi o che succederanno. Quello che succederà è quello, sono due di fatto, il 29 e 30 luglio 2027, confermate le tappe degli Oasis nel 2027, ed è scoppiata la guerra. Perché adesso, siccome oggettivamente, io l'avevo detto anche l'altra volta che ne abbiamo parlato del documentario che sarà nelle sale proprio prossimamente, insomma, anzi no, è già uscito, giusto? Sì, è già uscito nelle sale il documentario che parla della reunion degli Oasis. Ci sono i fan che sono pazzi, pazzi completi degli Oasis, come per ogni grande artista, per ogni grande band, e la guerra che è scoppiata è tra i fan storici e i fan occasionali, cioè quelli che dicono: ma che figata, ma no, ma sarà un evento unico, sicuramente ci vado, anche se conosco solo due canzoni degli Oasis. I fan storici se la son presa perché dicono: no, portate via i biglietti a quelli che invece sono dei fan veri. Però posso dire, cioè, è che ogni fan club di quelli dei puristi di una band, di un cantante, eccetera, sono cattivi. Tipo, ti ricordi dei fan dei One Direction, dei BTS? Cioè, quando li tocchi su quelle cose là diventa cattivi. Vabbè, a proposito di One Direction, altra notizia per lo speciale Roma è quello che è successo domenica, perché Harry Styles, visto che aveva la nuova data italiana del Together Together Tour, ha celebrato questo ritorno in Italia dopo la data storica che ci fu nel 2022 a Reggio Emilia, era a Roma e ha offerto per un giorno il gelato a tutti quanti. Posso dire? Cioè, che ha guadagnato molti punti simpatia Harry Styles, l'ha fatto domenica 13 settembre, quindi ormai è passato, però in una gelateria semplicemente tutti quelli che andavano lì avevano il gelato offerto perché lui le aveva pagate. Harry Styles, un grande applauso, standing ovation per Harry Styles, bravissimo, bravissimo. Quando vuoi venire a fare una data da ste parti, insomma, offri magari, ecco, in Friuli una pizza frico potrebbe essere.

peccato che ormai abbiamo deciso di cambiare argomento, cioè nel senso non parliamo più di italiani in vacanza perché erano arrivati dei messaggi bellissimi, ma lunghissimi, cioè audio di più di un minuto e tanti messaggi di questo tipo. Allora meglio se per oggi cambiamo argomento e parliamo di cose più easy, tipo salutare la Gabri che ha scritto semplicemente buongiorno, oggi è il mio compleanno, vabbè auguri Gabri, paga da bere. E poi chi ha mandato un messaggio che ecco era completamente off topic, che diceva: Andre, non so se il tuo collega Federico ti ha fatto vedere, però è in partenza il pacco con dentro prosecco e calamita, e posso dire bravo. Volevo salutare anche la Cristina che anche lei a sua volta ha mandato la calamita in radio. Stiamo ormai pian piano riempiendo tutte le colonne che sono piene di calamita, sembrano due frigoriferi praticamente. E continuate anche voi che state per andare in vacanza, fate la vacanza di settembre, la migliore, ecco, mandate, comprateli una calamita e poi o portatecela ad un evento o portatecela qui in radio o speditecela, che a noi fa piacere insomma avere ricordi delle vacanze dei ragazzi. E quindi via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto.

0: un certo punto
1: Salvatore. Salvatore,
0: però anche lui in oceano
1: esci dall'acqua,
0: dai Salvatore,
1: vedi che andiamo a dire a casa, vedi che io un cancio un tuo puntavo,
0: ha ragione, ha ragione.

0: Jackpot.
1: Di più.
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
1: Di più.
2: Vuoi offerte da non credere?
3: Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
13: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
14: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
16: Chi non si batte è troppo forte.
17: Peter Pan O'Clock.
18: Le 9 da 2 minuti.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
19: Ma che bel sorriso! Dove vai?
20: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
21: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
22: news. Buona giornata da Federica De Boni. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo. Il presidente Trump parla di bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io unico argine di cui l'AI ha bisogno, sostiene. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, afferma invece Pechino. La legge elettorale, completato l'esame di tutti gli emendamenti, oggi è previsto l'atteso via libera dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Dalle 10 le dichiarazioni di voto. Tra le principali novità, un meccanismo di preferenze. Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, la leader radicale ed ex senatrice scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica in Campidoglio, confermata la presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, in piazza un maxi schermo per i cittadini. Calcio, 3 match hanno chiuso la quarta giornata di Serie A. L'Inter batte 5-3 l'Udinese, successo della Roma. In casa del Torino 2-0, il Como supera il Parma 2-1. Nerazzurri e giallorossi in testa alla classifica. Oggi la Coppa Italia con 2 sedicesimi, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
25: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
27: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
28: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

Attenzione, ragazzi, sulle note di In the Music Deep Swing, disco del 2000, vi avviso di due cose. Adesso ci sarà una rubrica che facciamo ogni martedì a quest'ora, ma più tardi una piccola sorpresa, ovvero si giocherà e quindi vi consiglio di tenere il telefono alla mano. Ma nel frattempo, ricordiamoci che chi c'è a quest'ora, alle 9:10 del martedì 15 settembre,

0: vecchia, che sia la prima volta che la guardi o la il ventesimo rewatch, ecco, dici qual è la serie TV che stai guardando, dai un voto da 1 a 10 e fai la tua recensione express. 393 7366 240, tra poco un po' di news.
1: Attenzione,

Ragazzi, si parla di serie TV. Stavo cercando la base giusta, vediamo se ce l'ho. Niente, l'ho persa. Avevo la base giusta per la prossima notizia che riguarda One Piece. Niente, no, non l'ho trovata alla fine quella base lì. Ma riprese terminate, concluse, realizzate a Città del Capo, in arrivo One Piece 3. Succederà nel 2027, quindi ancora un po' di pazienza, però si sono concluse definitivamente queste riprese. Serie che arriverà su Netflix e porterà Luffy e la ciurma nel regno desertico di Alabasta. Si chiama appunto The Battle of Alabasta, per aiutare la principessa Vivi. Conflitto vedrà protagonista Sir Crocodile e la Baroque Works, con l'introduzione anche di nuovi personaggi come Portgas, The Ace e Bon Clay. Devo dire, non so se avete visto voi One Piece stagione 1 e 2, ma posso dire bellissimo, bellissimo, anche se non siete stati fan per forza dell'anime. Io il cartone animato, se anime magari vi è un po' più strana come parola, l'ho guardato quando ero un po' più piccolo e l'ho guardato parzialmente. Poi quando è uscita invece il live action, bellissimo, devo dire, tanta roba. In arrivo invece proprio dal 17 di settembre, quindi tra un paio di giorni, uscirà FOMO. È una docuserie Rai che uscirà anche su Rai Play il 17 di settembre, che segue per un anno scolastico una classe quinta del liceo Vittoria Colonna di Roma. Attraverso storie di ragazzi fino alla maturità, la serie farà un po' vedere quali sono le ansie che vivono i ragazzi che devono affrontare la maturità nel 2026, il rapporto con i social network, la solitudine, la costante paura di essere esclusi, e quindi si parla un po' di drammi adolescenziali. A proposito, altro dramma adolescenziale che esce su Netflix invece si chiama Crew Girl, una serie canadese in 8 episodi incentrata su Tingan Tao. Chissà come l'ho pronunciato io, Tingan Tao, una giovane campionessa di canottaggio costretta a ricominciare da capo dopo uno scandalo familiare. Entrata come timoniere nella squadra maschile della sua nuova scuola, Tingan affronta sfide sportive, rivalità e dinamiche amorose. La serie, creata da Vivian Lin, ha riscosso subito successo nel pubblico giovane, e quindi altra serie di cui vi parliamo e che vi consigliamo. Detto ciò, adesso i recensori diventate voi. Sapete come funziona, vero? Messaggio testo o audio al 393-7366-240 in cui dite serie che state guardando, che avete guardato, l'ultima, la più recente, quella che avete visto ieri sera, per farvi capire il voto che date a questa serie da 1 a 10, e una breve recensione in cui ne parlate, fate capire perché è bella o perché non è bella.

Happiness is So Sad. Swedish House Mafia insieme a Lick Lee su Radio Peter Pan. Si parla di serie TV. Vi ricordo che comunque l'appuntamento, quello classico, dalle 9:30 alle 10 con i servizi in camera ci sarà. Quindi se conoscete qualcuno che vive una giornata, un periodo speciale, dateci il numero che poi proviamo a chiamare quella persona in diretta. Allora, diventate voi i recensori parlando delle serie TV che state guardando. E c'è chi dice: terza stagione di Lioness, manca l'ultima e decisiva puntata che uscirà la settimana prossima, però dice forse la più bella di tutte e tre le stagioni, a volte anche commovente, voto 10. 10 è tanto, 10 è tanto. Io, altro messaggio che è arrivato su Netflix, ho finito di guardare Il gusto amaro del tradimento, direi voto 9, molto intrigante. Voilà, questa non è che l'avevo mai sentita. E poi volevo salutare chi ha guardato invece Reacher, che è una serie che, di cui abbiamo parlato più volte e che per esempio adesso è diventata, visto che l'ho consigliata io in prima persona a DJ Maxwell, la sua serie preferita, cioè dove c'è il protagonista che di fatto è una sorta di Rambo, dai, Rambo nel 2026, una storia molto simile, ex tipo militare, marine, mi pare di ricordare, che va a caccia di complotti per risolverli. Comunque Dario dà come voto 8,5, si trova su Prime. E poi saluto Massimiliano che invece sta riguardando The Mentalist, voto 9, dice, serie degli anni 2000, cosa sarà stato, 2007, 2008, forse prima, 2003, dove vabbè si rivive quella dinamica lì per cui il protagonista, che è bello e dannato e super intelligente, risolve tantissimi misteri, un po' alla Dottor House, un po' alla Lie to Me, però sì, quella è la solfa, tra virgolette. Volevo salutare anche Corinna che mi ha detto: come serie sto guardando Temptation Island. Ma non è una serie quello, è una specie di reality, non c'entra niente quello.

Sei tardissimo. Comunque volevo consigliare, visto che la sto guardando anch'io, se vi è piaciuto Reacher e in tanti state mandando messaggi dicendo che è bellissima eccetera eccetera, potreste guardare anche The Punisher, che ritorna poi in Spider-Man Brand New Day ed è una serie Disney molto carina, devo dire la verità. Sempre una storia simile, ex militare, bla bla bla, Rambo eccetera eccetera. Finisce lo spazio dedicato alle serie TV, tra poco i servizi in camera.

0: Inghito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19€. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Delle superiori?
19: Ne riparliamo a settembre.
18: L'iscrizione in palestra?
19: Ne riparliamo a settembre.
18: Il controllo gomme?
19: Ne riparliamo a settembre.
20: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
21: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
22: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
23: Renault.
0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
23: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
24: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
25: Lo conosco, è sediarreda.com.
24: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
26: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
27: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
26: Cosa?
28: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
29: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
28: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
30: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
31: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
32: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: ci saranno due cose principalmente che succederanno, ovvero ci sarà un servizio in camera, ci sarà anche un gioco per regalare delle cose e quindi, come vi dicevo prima, telefono alla mano. Ma prima il servizio in camera.
1: Servizio in camera per
0: Michela. Ciao Michela. Ciao, buongiorno, benvenuta, come stai? Ti sento malissimo. Allora, intanto togli viva voce per piacere, perché sennò si sente proprio male a prescindere. È un disastro questa telefonata, io te lo dico, Michela, non si sente niente. Ci sei? Niente, l'abbiamo persa. È da 5 minuti che proviamo a telefonare alla Michela, che ci parliamo, poi cade la linea, poi la richiamiamo. Michela, ci sei? Ma no, non va bene, niente, peccato, perché volevo riportare una dedica che era arrivata per Michela, che oggi partiva per andare in crociera e avevo un sacco di battute da fare sul fatto che avrebbe trovato il mare mosso. Vabbè, niente, comunque Michela, so che stai ascoltando la radio in questo momento, volevo augurarti buon viaggio anche da parte nostra, da parte di Cinzia, perché sì, mi sa che se continuiamo così era da un po' che provavamo a fare questa telefonata ma non andava. E invece per gli altri l'altra cosa succederà sicuramente, ovvero giocheremo per regalare delle cose e quindi telefono alla mano, chat aperta su Radio Peter Pan.

0: telefono alla mano, perché adesso
1: ascolta, gioca e vinci.
0: E allora vinci, vediamo, perché comunque bisogna avere un attimo di, non so, riuscire a documentarsi, saperlo già a prescindere. Chat aperta su Radio Peter Pan, perché adesso giochiamo con i nostri amici del Benetton Rugby.

0: Allora, invece, torniamo a noi e adesso vi dirò anche cosa regaliamo in particolare e come si fa per vincere questa cosa. Allora, chat aperta perché vi farò una domanda e voi dovete essere pronti a rispondere. In palio ci sono due biglietti per la partita del 25 di settembre che si svolgerà allo Stadio Monigo, quindi a Treviso, tra Benetton Rugby e Dragons. Ok? Quindi partecipate solo se sapete che quel giorno lì, quella sera lì, quel venerdì sera lì siete liberi e avete voglia di venire, perché altrimenti insomma non facciamo casini che poi dite no ma alla fine non posso venire, quindi dobbiamo assegnare i biglietti a qualcun altro. Giocate solo se riuscite ad andare alla partita, che vi ripeto è venerdì 25 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Monigo a Treviso. Per vincere questi due biglietti voi dovete dirmi come si chiama la mascotte del Benetton Rugby.
1: Ascolta, gioca e vinci con Peter Pan.

0: quelli che hanno giocato, c'è chi ha scritto che si chiamava Rufus, la mascotte del Benetton Rugby, c'è chi ha scritto che si chiama Leone, ed effettivamente è un leone, ma non si chiama Leone, si chiama Ben, hai capito? Ben Etton Benetton. Quindi complimenti a Dennis, che è stato il più veloce in tantissimi, comunque avete indovinato, e bravi per te Dennis, 2 biglietti per la partita di venerdì 25 settembre. Detto questo, è finita o quasi la puntata, adesso c'è il 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Bello! Questo 2000 Heroes che ha chiuso la puntata del The Remix Show che torna domani mattina. Spoiler, domani è l'ultima puntata con un remix solo. Poi ci sarà un altro remix, però non posso dirvi ancora niente. Vi lascio con Gioia Generation. Ciao!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Sport.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
6: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Pan o'clock.
11: Le 10 e 2, l'ora della Generation.
9: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Forever Fun, Forever Summer.

settembre 2026, ormai a metà settembre, di già, porca paletta. 7 minuti dopo le 10, fino alle 13 la Generation, fra domande del cavolo con 2 Z, oroscopo, GR sti cazzi, nella seconda ora un po' di Allung de Brody, il dilemma rossato, almeno per oggi. Domani Emma Rossato c'ha l'esame dell'università e si sta cacando sotto. Terza ora, quella della sala giochi con computerone. Ieri mi sono reso conto che a quest'ora per me è abbastanza complicato questa settimana, perché sono a casa da solo, la badante è via, per cosa, c'ha cose da fare, quindi sono a casa da solo con i gatti. Di conseguenza le prime parole che dico durante la mia giornata sono adesso alla radio. Non ho parlato da quando mi sono alzato, sono sveglio da 4 ore, ho preparato il programma, ci guardiamo io e i gatti, però che vuoi raccontargli, loro non rispondono mica, quindi niente, dato che sono a casa da solo ho rubato un disco dall'archivio che dice e sono solo, senti.

0: si chiama You and I, Me and You, il nuovo di David Guetta con Hypaton su Peter Pan. Mi ha acceso però una lampadina il titolo di questa canzone. You and I, you and me, me and you, io e te, te e me, che barba, che noia, Sandra e Raimondo.
1: Ma io non ne posso più, Che barba, che noia.
0: Cioè,
1: ma
0: quando finivano le puntate, poi diceva sta cosa sempre Sandra Mondaini. Che barba, che noia, sempre te, Dio, io e te, che noia, che barba. C'è un interista contento oggi, certo.
2: Ehi, Joe, dai, su, a tutti i juventini, comunque, se oggi gli serve una mano, basta chiedere, forza Inter!
0: Ah, gli dai anche la mano, che carino, che cortese che sei.
3: Sì, buongiorno. Possiamo fare un minuto di silenzio per i gatti di Edo?
0: Perché?
3: Che non ci sono più, poverini!
0: No.
3: Il padrone è partito!
0: No!
3: E sono morti di fame!
0: Deficiente, ieri sono andato, ho finito di lavorare, sono andato a casa di Edo, ho trovato i gatti, stanno bene, gli ho dato la pappa, sia le crocchette che l'umido, hanno mangiato, mi hanno fatto le fusa, quindi la sicurezza dei gatti prima di tutto. Gli ho pulito la lettiera, ho fatto sistemato, ho chiuso casa, sono andato via, è tutto ok, e stasera ritorno. Però vi dicevo, sono a casa da solo, come i gatti di Edo, perché la badante mi ha abbandonato questa settimana. Torna, non è che mi ha abbandonato per sempre, però proprio perché sono a casa da solo sto mangiando un sacco di cacate, altro che alta cucina, bassa cucina. E ho detto, parliamo di questo nella domanda del cavolo con due Z, le vostre ricette di bassa cucina. Io ne ho tante, ce ne ho fatta una speciale che adesso ti racconto. Prima voglio sentire le tue però. 393 73 66 240, le ricette di bassa cucina.

0: disco degli Ave, si chiama Meet Me in the Dark. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, è vero, io do per scontato che sappiate cosa sia la mia badante.
1: No, ma la vera domanda è perché cazzo è una badante, scusami.
0: Ma no, ma la badante è quella che si prende cura della mia vecchiaia anticipata, è quella la storia, poi di fatto sarebbe la mia compagna, però non mi piace chiamarla così. Mi piace molto di più chiamarla badante perché a lei non piace.
2: Ehi, Gio, ma non è che la badante è Edo qua gatta cicova?
0: Con gli atti di mezzo, fra l'altro. No, ho testimonianze fotografiche che non sono nello stesso posto, poi non so dove sia precisamente la badante, però è, e non è con Edo. Si parla però da proprio di questo, no? Dato che sono a casa da solo per una settimana con i miei gatti da accudire, con i gatti di Edo da accudire, devo dare da mangiare a loro e quindi non ho tempo di, e non ho voglia soprattutto, di prepararmi da mangiare da solo, e quindi sto sfoderando ricette di bassa cucina. Questa però non è bassa cucina.
3: Ah, Gio, fantastica, ieri sera frittata con 10 uova, pancetta e cipolla, spettacolare.
0: Questo è chef stellato, come Andrea che dice il petto di pollo alla piastra di Elisabetta Canalis, anche quello è chef stellato. La mia ricetta di bassa cucina è proprio uno spezzafame. Mentre si sta cucinando la pasta dignitosamente condita con l'olio, prendo due fette di pane, quelle in sacchetto, quello industriale, poi prendo una sottiletta, su una fetta di pane ci spalmo del ketchup, sull'altra fetta di pane della maionese, metto tutto a panino, non ci sono proteine, non c'è nient'altro, non c'è un affettato, c'è solo pane, ketchup, sottiletta, maionese, altra fetta di pane industriale e via che è buonissimo. 393 736 6240, la tua ricetta di bassa cucina.

0: riassunto di questo disco è E allora muori, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya. C'è chi come Carlotta dice siamo in ufficio, non riusciamo a capire perché parli di badante, ce lo spieghi altrimenti non riusciamo a lavorare. E dato che non voglio avere il PIL che si abbassa, anzi il PIL deve stare sempre bello alto, la badante è colei che si occupa di me che sono vecchio dentro. E questa è la risposta che le ho mandato. C'è chi però qualcuno ha sta teoria qua.
1: Anche a me è venuto un dubbio che la tua badante sia con Edo. Mm-hmm. Esiste l'intelligenza artificiale, le foto si possono modificare.
0: Io mi fido della mia badante, senti questa. Ma soprattutto vi stavo raccontando della mia bassa cucina di questi giorni: fetta di pane, maionese, sottiletta, ketchup, altra fetta di pane, chiaramente industriale. Dicevo, è un piatto povero, non ha neanche le proteine. E invece...
2: Buongiorno Gio, non volevo deluderti, ma se non usi prodotti vegani, la maionese contiene le uova, le sottilette dovrebbero essere fatte con il latte, dunque hai anche le proteine. Buona giornata.
0: E io pensavo che fossero solo grassi e coloranti, vedi? Piatto ricco!
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Di più.
11: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
10: Di più.
11: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
16: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
17: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su AR Sedie e tavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: On Radio Peter Pan.
19: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
20: Radio Peter Pan.
21: Non c'è altra scelta.
22: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
23: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
24: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: mamma mia. Voi siete i primi, primi nella planeta Terra. I primi. Peter Pan. I primi.
1: Correva l'anno 2004, Snoop Dogg, Pharrell Williams, Drop It Like It's Hot. C'è la Generation, ci parlava della badante che via questa settimana, mi ha lasciato da solo, io comunque mi fido.
2: Ti fidi della tua badante, cioè, occhio di non fare come quello che si fidava del proprio culo, poi ha tirato una scoreggia e si è cagato addosso.
1: Comunque l'eleganza che contraddistingue questo programma, che poi arriva la signora che dice ma...
3: Scusate, ma l'argomento di cui state trattando ora fa veramente schifo, così io ho cambiato stazione, potevate anche risparmiarvela questa.
1: E signora, non ha ancora sentito le ricette di bassa cucina? Quelle lì sì che sono terribili. Ciao Joe, a volte io e mia figlia, dice Rosanna, quando siamo a casa da sole mangiamo il riso bagigio. No, no bagigio.
4: No, no bagigi.
1: Ovvero riso al burro con sbriciolato mezzo pacchetto di patatine alle arachidi. Rosanna, marca miseria. Che comunque stai tirando su alla grande tua figlia. Oppure c'è Melissa che dice Brustel, aia, Brustel. Come lo dici te Brustel? Quelli con il formaggio dentro e maionese. Ma attenzione, Brustel rigorosamente crudo. Cioè manco lo cuoce, è anche pericoloso da fare. La mia ricetta di bassa cucina, scrive Michael, è quando i miei genitori erano in vacanza. Pane da toast, olio d'oliva e Bovis. Cos'è il Bovis? È il granulare, quello che serve per fare il brodo. Cioè, pensa la tristezza. Fetta di pane, olio d'oliva e della polverina magica sopra. Buono, eh? Bravi, tutti in fame chimica. Un paio di dischi e scopriamo i segni che vanno bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby.
5: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: si chiama Bari, il disco di Alex Gaudino su Peter Pan. C'è chi scrive: il prossimo che dice che la cucina italiana è la migliore al mondo, gli mandi ste ricette. Però io lo differenzierei, cioè anch'io so cucinare anche cose decenti, buone, però ci sono dei momenti in cui tipo sei da solo, non c'hai voglia di cucinare per te stesso, dai, meglio cucinare per qualcun altro, oppure semplicemente c'hai quella fame, e quando c'è la fame viene fuori questo detto, ce lo racconta Enrico.
1: Noi a Scout avevamo un detto, cioè quando la fame è fame, anche la merda è pane.
0: Vedi?
1: E direi che dice tutto.
0: E io, in quanto nemico degli scout, perché facevo la CR, quindi la CR aveva come nemici gli scout, mi sento comunque di condividere questo proverbio degli scout. Bravi. Segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, la giornata più complicata della settimana. Però qualche segno se la cava, per il rotto della cuffia, il cancro tipo. Noi della Vergine ancora. C'è la Bilancia, c'è lo Scorpione, c'è il Capricorno. Questi i segni buoni del martedì 15 settembre. Gli altri, non citati, no.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma, rullo di tamburi, ci sono da citare i due segni più importanti di questa giornata, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi. Oggi the best col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, sono quelli dei pesci. La tua personale ricerca della felicità passa per le cose semplici, tutti buoni a fare gli applausi a una lasagna cicciottosa, ma tu riesci a entusiasmarti per un pacchetto di cracker. I cracker ti regalano un bel momento e lo fanno con umiltà. Una sfoglia di pane biscottato con sopra del sale, fine. Buono anche sbriciolato dopo settimane nella borsa. Sì, un cracker. I più fighi, quelli dei pesci.
2: Bravi, un ottimo
0: bravi,
2: lavoro.
0: Bravi, bravi.
2: E non
0: no.
2: Applaudo. Scherzo. Con ironia.
0: Peggiori oggi quelli dell'acquario, malissimo.
3: Oddio!
0: Malissimo.
3: No, malissimo. Dio! Ti prego, no! No! No! No!
0: Acquario!

0: Kings, Cooking on Free Burners, This Girl, Super Pan, c'è Jerry Sticazzi. Ma che non è mica facile da dire Cooking on Free Burners. C'è il GR Sticazzi, raccolta di quelle notizie lì.
1: E Sticazzi?
0: Trovate nelle ultime 24 ore. Si parte da notizie.it che si domanda: bere birra rende più intelligenti?
1: E Sticazzi?
0: Se così fosse sarei tipo Einstein. Corriere della Sera, il puntino rosso che pesa in bolletta, quanto consumano davvero gli elettrodomestici in stand-by?
1: E Sticazzi?
0: Boh, guarda, se fosse quello il problema, il puntino rosso del televisore. Fanpage.it, una volta abbiamo fatto il conto, fra l'altro, mi ricordo in onda, erano tipo 2 euro ogni 4 anni. Fanpage.it, la rete 5G non funziona, abitanti legano il tecnico al ripetitore e lo sequestrano dicendo aspettiamo da 2 anni.
1: E sti cazzi?
0: Adesso non te ne vai finché non hai risolto sta cosa. La gente sta sbroccando senza i social, senza guardare i video di TikTok, va via con la testa. Fanpage.it, Cesare Buonamici fissa la telecamera, la giornalista del TG5 non sa di essere in diretta.
1: E sti cazzi?
0: Un po' come Emma Rossato quando fissa il microfono. La Repubblica, i pantaloni bianchi protagonisti del look di Leonor e Sofia di Spagna al Gran Premio di Madrid.
1: E sti cazzi?
0: Anche te indossa dei pantaloni bianchi, se sei così fiducioso che non succeda niente di brutto. TGCom 24, Papa Leone dalla palestra al nuoto, come si tiene in forma a 71 anni.
1: E sti cazzi?
0: I consigli di bellezza del Papa mi mancavano. Credo che però nel Medioevo non sapessero, tipo Gregorio I, non sapevano i suoi segreti di bellezza. È cambiato il mondo. Chiudiamo con Il Fatto Quotidiano. Moglie sospetta il tradimento del marito con la vicina di casa. La vendetta con un secchio di escrementi finisce malissimo.
1: E sti cazzi?
0: Ha attirato la mia attenzione, adesso lo leggo.
2: Peter Pan,

0: chi è?
1: Sto cazzo.
0: Ah,
1: è sempre qui alla porta. No? Sempre qui alla porta di Radio Peter Pan. C'è lui che ha una teoria.
0: Vai.
1: Lui ha sentito l'oroscopo prima e ha scoperto che il segno peggiore di oggi è l'acquario e dice:
2: "Giorno Gio, grande. Giorno. Quando acquario è peggiore, a me mi va la grande la giornata. Evviva!
0: Bene.
2: Grande. Buona giornata.
0: Facciamo che l'acquario domani
1: sarà
0: perché
1: lui
0: migliore.
1: È del Sagittario.
0: Sì.
1: È chiaro che lo dice per quello.
0: Facciamo che domani acquario sarà quello dei migliori.
1: Perché te sei dell'acquario?
0: Io sono dell'acquario.
1: E domani c'hai l'esame all'università?
0: L'ultimo, se Dio vuole.
1: E
0: se
1: allora
0: io
1: mi
0: voglio,
1: sa che devo parlare con l'oroscopista e e anche con la tua cartomante. Peter Pan Generation.
3: Peter Pan. Squat. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: On Radio Peter Pan.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
11: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
12: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: "Oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?"
11: Mi fermo due ore adesso.
12: Fino alle 10 ti fermo.
13: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
14: Hey, hey, come the trouble.
15: Il luce batte, è troppo forte.
16: Peter Panno Clock.
0: Le 11 e 2 minuti.
16: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
19: Peter Pan, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
20: Ci attende un martedì in prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali, salvo per qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi, ma che sarà solo in transito senza precipitazioni tra pomeriggio e sera. Temperature massime ancora estive, con picchi infatti che diffusamente toccheranno i 28-29 gradi. Il tempo sarà in peggioramento da mercoledì. Restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
21: L'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Ciao ragazzi.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: The DJ drops the beat, brings out my body heat. I rock my body hard, I sweat. I'm not your private dancer, I'm just a dancer on the floor. I rock my body hard, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat. Just like that.

0: ora di ginnastica.
1: Ma non è vero, ha una maglietta normale e i pantaloncini.
0: È venuta con la maglietta nera e i pantaloncini, quelli proprio che si mettono le pallavoliste, cioè i presenti.
1: Ma non è vero!
0: Che sono stretti stretti. Che
1: sono dei bermuda.
0: Che servono per fare le prese di pallavolo, come che deve fare il bagger.
1: Ma non è
0: cose.
1: Sono dei bermuda un pochino più corti.
0: E quindi quando sono entrato in studio, che stava parlando stamattina con Andrea Nordio, lei arriva sempre un pochino prima di me, ho detto cacchio, c'era l'ora di educazione fisica e non me l'hanno detto.
1: Che idiota, che idiota.
0: Buongiorno Emma.
1: Buongiorno.
0: C'è Federico che scrive sta cosa, ha scoperto che anche te sei del segno dell'acquario.
1: Siamo i numeri uno e gli altri non lo sanno, strano che sei permalosa, probabile leggere variante. Leggera variante. Che cosa vuol dire? Probabile leggera variante.
0: Che secondo lui quelli dell'acquario non sono permalosi e tu invece sei permalosa.
1: Gli acquario non sono permalosi.
0: Sei permalosa?
1: Io non sono tanto permalosa. Gli acquario
0: per
1: sono
0: domani.
1: Tanto permalosi.
0: Comunque ti fa in bocca al lupo per domani.
1: Grazie,
0: perché
1: c'hai
0: l'esame dell'università. In bocca al lupo, lupo, lupolo. L'esame è di?
1: Ecologia.
0: Ecologia, quindi è come fare la raccolta differenziata.
1: No, è tipo, è presente che all'elementari facevi geografia, facevi tutto tra che studiare le regioni, nazioni, eccetera. Magari studiavi il ciclo dell'acqua, come funzionano i venti,
0: gli strati della terra.
1: Ecco, quello è, no, è geologia, non è geografia.
0: Ah, no.
1: Però io faccio più o meno questo, in termini molto semplici, molto più complicato però.
0: Quindi è come geografia delle elementari?
1: Va bene, ok. Abbiamo assimilato solo questo.
2: Attenzione.

0: chiama Lose Myself, nella Generation c'è la Long the Broad, fra una roba e l'altra c'è chi mi dice Gio vecchia volpe, basta guardare il culo di Emma, è seduta, non so come faccia a vederlo.
1: No, poi ho la maglia lunga, quindi non si vede niente.
0: Forse per quella roba lì dei pantaloncini da pallavolo, lo diceva.
1: Ma non solo da pallavolo.
0: Vabbè, dai, oh, comunque oggi c'era l'ora di educazione fisica, è giusto.
1: Sì,
0: a
1: esatto.
0: Proposito di scuola, se ne parla tanto in questi giorni, adesso è ripartito ufficialmente dappertutto, ma c'è una notizia di Focus che è stata clickbait per me, cioè proprio ha attirato la mia attenzione. Il titolo è questo:
1: le bambine sono più felici dei bambini a scuola.
0: Secondo la psicologia, i bambini maschi
1: sono
0: non
1: meno...
0: sono tanto contenti di stare a scuola, le bambine femmine sì.
1: Ma secondo me perché noi ci da bambina ti diverti a fare con le tue amiche, te impari a socializzare. Voi maschi pensate a il calcio.
0: Allora, il senso è proprio quello. Io mi sono fatto delle domande prima di aprirlo, pensavo che fossero delle robe diverse, che magari sai, il maschio non ha proprio l'interesse di studiare delle robe intelligenti, più pratico quando è bimbo. La femminuccia invece magari è più intellettuale. Poi le femmine sono sempre più avanti.
1: Sì.
0: Una bambina di 6 anni è sicuramente molto più avanti di un bambino di 6 anni.
1: Vabbè, come una donna anche.
0: Luoghi comuni, certo. Che però si verificano. Quello che spiega l'articolo è che il motivo per cui le femmine sono più felici dei maschi a stare a scuola è che...
1: è dalle relazioni sociali, mentre i maschi più dall'attività fisica. Perché a scuola ovviamente è limitata durante l'educazione fisica, durante la ricreazione.
0: Quindi è bello perché? Perché le bambine, non è che, cioè le bambine e i bambini, non è che sono felici di andare a scuola perché imparano delle cose. Le bambine sono contente perché trovano le amicucce.
1: Esatto.
0: E i bambini perché possono fare educazione fisica. Quella
1: Ottimo.
0: Volta ogni tanto.

0: Silver Lines, gli Another su Peter Pan. Apriamo la parentesi gossip.
1: Vai.
0: Perché sfogliando un po' i giornali, alla fine mi sono intrippato sulla storia di Julia Wiggers. E dici chi è?
1: Chi è?
0: È la figlia di Teo Mammucari. E perché si chiama Wiggers?

0: lei c'ha profilo Instagram e ha postato delle foto, adesso è maggiorenne.
1: Beh, quindi può aprirlo.
0: E adesso può fare tutto quello che vuole. E tutti dicono che bella, che bella, che bella. La figlia di Thomas Muckery incanta sui social, lo shooting sorprende tutti, è bella come mamma Thais. Perché Thomas Muckery, sì, personaggio televisivo principalmente degli anni 2000.
1: Sì.
0: Ok. È sempre stato con delle bellissime donne della televisione.
1: Ah, beh.
0: E quindi ha trovato anche del DNA buono col quale mischiarsi.
1: Non che sia proprio bellissimo lui, però.
0: No, infatti speriamo che la figlia Giulia non sia antipatica come Thomas Muckery, perché sennò poveretta.
1: È antipatico?
0: Bella e antipatica non è un bel abbinamento.
1: Ma lui è antipatico.
0: Non mi ha mai fatto ridere.
1: Ah.
0: È un po' così. Però vedi, questa cosa mi permette di chiederti, te cosa hai preso dal tuo papà e dalla tua mamma?
1: L'altezza, sicuramente.
0: Da chi?
1: Da entrambi.
0: Ah, sono alti tutti e due?
1: Tutti e due entrambi alti. Gli occhi no, perché devi sapere che in famiglia da me sono tutti con gli occhi chiari.
0: Ok.
1: L'unico con gli occhi scuri era mio nonno e io ho preso l'unico DNA del nonno.
0: Quello perché è dominante, l'occhio scuro.
1: Poi
0: gli vuoi male al nonno che ti ha regalato questo?
1: No, mi piacciono i miei occhi neri, no. Sono
0: basta, l'intelligenza?
1: Tutto mio fratello. Quella è tutta mio fratello, credimi.
0: E voi? Che cosa avete preso? A parte i soldi dal portafoglio.
2: Peter Pan.

0: Nella Generation si è parlato di biologia.
1: Mamma mia!
0: Ha parlato tantissimo di biologia, tutto per merito di Teo Mammucari e soprattutto di sua figlia, fatta con la velina Thais.
1: Sì, Julia Wiggs.
0: Bella ragazza, belle ragazze, belli tutti. Per fortuna, dicevamo, Teo Mammucari ha preso, cioè la figlia
1: lei
0: di Teo ha preso la bellezza dalla mamma.
1: Sì, sì, però se le abbiamo viste adesso su internet, comprati, sono molto simili comunque anche col papà.
0: Quindi si è parlato di caratteri ereditari, di Emma che ha preso l'occhio scuro dal nonno perché l'occhio scuro è dominante, ma non secondo questo ascoltatore.
1: No, senti.
2: Io comunque non è vero che l'occhio scuro è dominante.
1: Eh no.
2: Mia mamma mora con gli occhi verdi.
0: C'è.
2: Mio papà moro con gli occhi marroni.
0: C'è.
2: Io e mio fratello biondi con gli occhi azzurri.
0: Mm.
2: Ed assomiglia al nonno. Il nonno era biondissimo con gli occhi azzurri.
1: Vabbè, ma
2: quindi non vuol dire niente.
1: È normale.
0: Non vuol dire niente. Mendel era un coglione.
1: No, sì, c'è il
0: genere recessivo.
1: C'è un salto generazionale di solito. È normalissimo. Come può succedere che il tuo nonno fosse coi capelli rossi? Tutti quanti nascono con i capelli marroni oppure biondi e i tuoi figli nascono con i capelli rossi.
0: No, che cazzo dici? Non
1: no,
0: è vero.
1: La terra è piatta.
0: Dai.
1: Non c'è la gravità?
0: Non si eredita niente. Il DNA che cos'è?
1: Che cos'è?
0: È solo una sequenza di opportunità.
1: No, un complottista.
0: Tra poco torniamo con altri complotti.
1: Bello.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 € al chilo. Taglio intero 5,49 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
12: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
14: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix.it.
15: Delix, il tuo

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Il latte e latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Sorigo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Luis Fonsi e Demi Lovato, Ecciami la colpa, riapre la Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Ma la biologa ci stava spiegando i caratteri dominanti e recessivi.
2: Recettivi, sì, vabbè.
1: Cosa sono? Cosa servono nella trasmissione del DNA?
2: Perché ci sono alcuni caratteri che vengono che puoi ereditare in maniera più con una probabilità più alta rispetto, sì, ad altri caratteri. Ad esempio, gli occhi scuri, il capello scuro sono dei caratteri più dominanti.
1: Cioè, se uno è moro, si sposa una bionda, è più facile che abbiano dei figli mori.
2: Non è detto.
1: Non è detto al 100%, però
2: dipende,
1: è più probabilità.
2: C'è più probabilità, ma questa è una regola base di Mendel che ha studiato. Poi si è capito che non dipende dal primo genitore, dai primi genitori, ma dipende anche molto dagli antenati.
1: Gli antenati, certo.
2: Può essere che un tuo antenato vecchio avesse i capelli rossi, quindi il tuo figlio nasce con i capelli rossi.
1: A proposito di capelli rossi, io e mio zio, scrive lui, siamo gli unici in famiglia ad avere i capelli rossi. Da sempre ho odiato il mio colore, ciao.
2: Ecco, e poi nell'archivio delle sue foto ci sono anche dei
1: che
2: suoi figli.
1: Che ci mandò,
2: figli.
1: Sì.
2: Esatto, e anche loro hanno i capelli rossi.
1: E vedi che alla fine il rosso viene tramandato.

0: caratteristiche bene o male
1: sono quelle.
0: Quelle
1: più o meno.
0: Quindi la domanda che ti facciamo in questa mezz'oretta di Dilemma Rossato è:
1: qual è il difetto che avete ereditato?
0: Cioè quel difetto lì che contraddistingue tutta la tua famiglia.
1: Sì, tutti quanti più o meno ce l'hanno, ecco.
0: Antenati e discendenti. 393 7366 240.
2: Peter Pan.

0: originale era quella dei Safri Duo, Play the Live, ripresa dai True Colors, Cynical. Nella Generation oggi stiamo parlando di genetica.
1: Sì, cose scientifiche.
0: Cose complicatissime. Cioè, allora, a un certo punto era venuta fuori, e credo ci sia ancora, la moda dell'eugenetica. Cioè, mettere al mondo dei figli senza calcolare le variabili di ereditarietà. Quindi scegliere già quali sono i geni che vuoi per i tuoi figli. Voglio che sia bello, alto, intelligente, con le spalle larghe.
1: In vitro si fa.
0: Sì, però perdi anche la bellezza dell'imprevedibilità. Cioè, perderesti questo.
1: Senti,
2: Ciao, io da mia mamma e dalla sua famiglia ho preso la pelata.
1: Ecco.
2: A 20 anni ho iniziato a perdere i capelli e praticamente nel giro di un annetto ero bello che pelato. Se voi vedeste i miei zii, quindi i fratelli di mia madre, e mio nonno, quindi suo padre, potrebbero sembrare mio padre e i suoi fratelli, i miei fratelli.
0: Certo.
2: Quindi io la pelata, che però non mi dispiace, sto anche bene.
0: Certo.
1: Ecco.
2: Ed è anche comoda.
0: Vedi,
2: ciao.
0: È comoda, sta bene, nel momento in cui scegli che quel gene lì non lo vuoi tramandare perché lo vedi come difetto, ti perdi la bellezza della pelata.
1: Cioè, ma tu ti immagini un Fede coi capelli?
0: No, è bruttissimo,
1: no, è
0: ho visto
1: brutto.
0: Delle foto.
1: Infatti è brutto, ragazzi.
0: Terribile. Però vedi, c'è anche chi come Paolo dice: io mi chiamo Mori di cognome, quindi i miei figli saranno tutti Mori.
1: No, vabbè. No, questo sì.
0: Altre cose.
1: Genetica. La fronte alta, la stempiatura, il naso grande.
0: Ciao, questo è il messaggio che manda Nicola. Evidentemente una famiglia di patate.
1: Ecco.
0: Però mi piace quello che ha detto, che ha ereditato la pelata dalla mamma. Evidentemente c'ha la mamma

0: Anno 1997, Backstreet Boys, Everybody. Cosa avete ereditato di difetto che è proprio genetico della vostra famiglia? Ce l'hanno gli ascendenti, ce l'hanno i discendenti. Io ad esempio ho il mento a forma di chiappe.
1: Ah, che ha il buchetto in mezzo. Però tu hai la barba, non si vede.
0: Non si vede, no. Se faccio così, lo sforzo sembrano due chiappe. C'è invece lei che scrive:
1: ciao Emma, ciao Gio. Io ho preso dalla mia famiglia le fossette, ma sono l'unica della famiglia che ne ha solo una da un lato. Carina. Tutti gli altri li hanno entrambi.
0: Tra l'altro lei, che non si firma, nell'immagine del profilo effettivamente si riesce a vedere che sulla guancia sinistra c'è la fossetta, la guancia destra la copre con una mano.
1: Aia.
0: Perché evidentemente quella roba le è rimasta. Come cosa ha ereditato Nicola?
1: Che povero.
0: Beh, vabbè, ottimo, comunque anche, anche la ricchezza è ereditaria.
1: Esatto.
0: Ci paghi delle tasse sopra, però
1: vero.
0: Si eredita.
1: Dai nostri genitori abbiamo ereditato molte belle qualità, ma la sfiga anche molti difetti,
0: tipo
1: ansia, manetta, herpes labiali e soprattutto le cervicali.
0: È vero. Allora devi fare uno studio quando tu troverai il tuo futuro marito.
1: Vai.
0: Che dici vabbè, ha tanti soldi, ok, ma devi guardare anche il portafoglio genetico, perché poi la prole deve essere di un certo livello. Devi analizzare le cartelle cliniche dei genitori, dei nonni e dei bisnonni.
1: Deve essere un puro sangue,
0: perché poi avere gli herpes labiali è una rottura di maroni.
1: Ma quello è una cosa ereditaria anche per generazioni e generazioni, eh.
0: Un'altra cosa che ho scoperto stamattina, il messaggio di questa ascoltatrice recita:
1: io ho capelli castani e occhi cervoni, mio marito moro, occhi marroni, figlio biondo con occhi ghiaccio.
0: Ma io mi sono soffermato sugli occhi cervoni, che esistono, pensavo fosse un errore del T9, in realtà gli occhi cervoni sono?
1: Un verde con una sfumatura di marrone, ecco.
0: Belli gli occhi cervoni.
2: Radio

0: Usual Moving to the Sun. Vedi questo ascoltatore che cantò il jingle Peter Pan Generation, ha ereditato la voce cristallina da
1: no,
0: tutta
1: quello...
0: la sua parentela. Quella è una roba che si eredita secondo te?
1: La voce in maniera molto ristretta, pochino, però le corde vocali, in base alle corde vocali
0: e l'intonazione, c'è la capacità di saper prendere la nota proprio come
1: no,
0: l'ascoltatore.
1: No, quello in verità non esistono persone stonate o intonate, esistono persone che sanno captare la nota e riprodurla, chi invece no.
0: No, sono le orecchie degli altri che sono sbagliati. Saluto anche lui che scrive:
1: papà, fratello e io non abbiamo i polpacci tipo i polli.
0: Mi ha fatto molto ridere
1: anche il mio cugino ha questo difetto.
0: Siete dei polli.

0: Podcast.
1: Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più.
1: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8, in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.

0: Radio Beat Repair.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 12:03.
4: Ci sono le news.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Breaking news.
6: Buongiorno da Ester Oletto. L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Alle 12:30 i funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Attesi Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e presidente del Senato La Russa. Lo sportello per il bonus colonnine domestiche aprirà il 22 settembre a mezzogiorno. Lo ha ufficializzato il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I consumatori potranno presentare la domanda di adesione per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il patron Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e a Luigi Bisignani nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Sì, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo. A soli 11,99 euro in store, app e su decathlon.it.
17: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
18: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: È permesso?
23: Ah, proprio lei!
22: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
23: Infatti.
24: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
22: E risparmia sulla bolletta.
24: Posso metterlo io?
22: È meglio applicato da un professionista.
24: Come lei?
22: Io? Non so mettere neanche lo smalto sul sulle unghie.
0: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
2: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, Nova.

0: 7, Pettinero, terza ora della Peter Pan Generation, c'è
1: la sala giochi
0: piena di giochi.
2: Sala giochi,
3: you win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Hai bisogno di qualcuno che te lo dica, hai bisogno di saperlo nel tuo profondo che sei forte, sei bravo e sei competitivo. Per dimostrarlo devi provare a vincere uno dei due ticket che mettiamo in palio oggi, che per il momento assegnano solo onore e gloria.
1: Esatto.
0: Ma poi, raccolti 10 ticket e quindi 10 vincitori diversi,
1: puoi vincere il gadget di Radio Peter Pan se viene estratto intorno a quest'ora
0: dal computerone. Il lunedì però, cioè lo facciamo solo il lunedì.
1: Sì.
0: A posto, computer. È una giornata bella oggi.
3: Non mi piace.
0: No, martedì, niente. È complicato. Dai che giochiamo. Ticket numero?
1: Oggi è martedì.
0: È martedì.
1: Oggi è martedì.
0: Martedì.
1: Oggi è martedì, c'è il numero 3.
0: Il 3. Con la O, morte.
3: Campione dei campioni.
0: Campione dei campioni è un gioco di memoria, però vale l'approssimazione. Questo è l'unico gioco della sala giochi in cui basta che ci fai capire che hai capito.
1: Esatto, perché sotto ogni colore che noi vi sentirete ci sarà una canzone. Però alla fine vi chiediamo un colore specifico. Diteci sotto quel colore che canzone c'era.
0: Quindi adesso premiamo tutti i tasti colorati del campionatore, poi te ne chiediamo uno al 393-7366-240. Facci capire che hai capito cosa c'è.
4: Sette tasti colorati, sette brani. Inserimento nel campionatore dei brani. Ascoltali e memorizzali. Tasto

0: campionatore settato.
1: Yes, sir.
2: Che brano riproduce se premo il tasto
3: arancio?
4: Che c'è sotto il tasto arancio? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
3: Attenzione.

0: Madonna, Dance Tivia. State ascoltando Radio Peter Pan. Nella terza ora della Generation si gioca per assegnare dei ticket, sono 10 tutte le settimane. Assegnano onore e gloria, e per il momento uno di voi si è portato a casa un po' di onore e gloria. E poi il sorteggio permetterà a uno di questi 10 vincitori di vincere i gadget di Peter Pan. Ma non mettiamo il carro davanti ai buoi, se è giocato al gioco.
1: Campione dei campionatori.
0: No, campione dei campioni.
1: Vabbè, a me piace di più campionatori.
0: C'è un campionatore
1: che ha dei
0: campioni. I campioni sono di canzoni. Ha 7 tasti colorati. Sotto ogni tasto colorato c'è un pezzettino di canzone. I tasti erano il giallo, il rosso, il verde, il blu, l'arancio, il rosa, il nero. Vi abbiamo chiesto cosa ci fosse sotto il tasto arancio. Che cosa c'era?
2: I kiss a girl, I like this.
0: Beh, questa è Katy Perry. Sembra che abbia mandato il messaggio lei. I kiss a girl, no, era sotto il verde.
1: Oppure?
3: Papi ciulo.
0: Bella papi ciulo, ma era sotto il tasto blu. Sotto
1: blu.
0: Il blu.
1: Oppure?
4: Una canzone.
0: Lui è approssimativo, ci ha fatto capire che ha capito. C'era effettivamente una canzone, ma troppo approssimativo.
5: E sotto il tasto arancio c'era... Non mi ricordo più che caschio.
0: Era partita convinta, poi.
1: Era waka waka. No, era sotto il tasto giallo.
0: No.
4: Papi
1: anche lui.
4: Ciulo.
1: Ma in molti,
4: Katy Perry.
0: Anche Katy Perry, alla fine erano quelle che...
6: Despacito.
0: Despacito non c'era nella lista.
1: Despacito.
0: Cioè, era una canzone reggaeton, quella, comunque reggaeton.
1: Vabbè, latina.
0: Quella sotto il tasto arancio, ma non era Despacito, era questa qui.
6: Ai se ti pego.
0: Era Ai se uci pego. Ci ha fatto capire che ha capito.
1: Sì,
0: la pronuncia
1: un po' più molto.
0: Michel Teló, Ai se uci pego. Poteva anche cantarla, andava bene uguale. Ai se uci
1: pego. Ne abbiamo sentite veramente tante. Bravi.
0: Tutti molto bravi a cantarla. Sì. Il più veloce si porta a casa il ticket numero
1: 3
0: di questa settimana. Ci sta scrivendo i dati, non li ha ancora mandati. Ma da WhatsApp stavamo tergiversando per quello.
1: Non ce la va.
0: Da WhatsApp sappiamo che si chiama
1: Bruno.
0: Bravissimo,
1: Bruno.
0: Bruno, you win.

0: bella canzone, Fisher, What a Life. Su Peter Pan mettiamo in pausa un secondo la sala giochi, ma mi sono reso conto di una cosa.
1: Cosa hai fatto?
0: È un problema gigantesco.
1: Cioè?
0: Sai che venerdì sera siamo tutti all'Aira Club a Castelfranco Veneto,
1: sì,
0: no? C'è la serata del Peter Pan 90210 con Marco Baxo, Lady Ellen, Rocky Festaiolo che balla, la musica più bella degli anni 90 e 2000, è ok.
1: Sì.
0: Però siamo anche lì tutti a
1: tutti,
0: cena.
1: Tutti assieme.
0: Potete venire anche voi, se vi va, cenate con noi, facciamo anche gara,
1: bello,
0: di
1: bello,
0: a chi beve di più. È quello il problema, proprio perché facciamo gara di chi beve di più venerdì sera. E poi sabato c'è la presentazione dei corsi della Peter Pan DJ Academy.
1: Ah, quindi non puoi ubriacarti troppo.
0: Non posso non farlo. Solo che poi sabato pomeriggio sono qui a presentare i corsi per l'Open Day. Ci sono ancora posti, se volete, se andate sul sito peterpan.it alla sezione Academy,
1: mm-hmm,
0: c'è proprio la sezione Open Day. Scorri giù, c'è un form, lo compili, dici mi interessa il corso DJ e Vocalist, mi interessa il corso speaker edizione, scegli anche l'orario, ci sono due slot, occhio che ci sono gli ultimi posti, solo che io dovrò presentarlo ed essere decente.
1: Ma scusami, noi ci vediamo venerdì sera.
0: Sì.
1: Tu per sabato pomeriggio vuoi dirmi che non sei in bolla?
0: Quindi facciamo così, venite tutti venerdì sera,
1: sì,
0: ci imbriachiamo tutti insieme e poi venite anche sabato, così siamo tutti sulla stessa barca.
1: Esatto. Dovresti essere tu l'insegnante, ma va bene lo stesso.
0: E non vedete differenze, quindi vabbè, avete capito, venerdì sera ci

0: ferma, sarò presente al 9210 con la cena insieme a voi, quindi faremo tavolata.
1: Mamma mia, tutti assieme, un brindisi.
0: Fra poco, spicchiettino finale della Peter Pan Generation che prevede un paio di cose che sicuramente ne valgono la pena. Tipo,
1: arriva i 2000 Heroes con Marco Boffo.
0: Grande Marco Boffo.
1: E poi il secondo ticket della sala giochi, numero 4.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma secondo te sarà un gioco facile o difficile?
1: Per me è molto difficile.
0: Ma ecco, come se già sapessi, devi ancora deciderlo il computerone.
1: Quindi ma io lo so.
0: Perché c'è una brutta giornata.
1: Esatto, e quindi oggi sarà molto difficile.

0: un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero? Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Pensa tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
13: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
16: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
15: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Succede solo questo mese, succede solo da noi.
15: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Ci fu un'idea.
20: 2000 Heroes.
21: Un gruppo di persone straordinarie.
20: I supereroi degli anni 2000 mixati da
22: Marco Boffo.
23: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Marco Boffo, ci ha portati al 2017 con gli Offenbach e Catchy.
3: Al 2021 Kungs, Never Going Home.
2: A chiudere dal 2012 Van Gogh, In My Mind.
4: Thank you.
2: Super, come sempre, Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation, 20 minuti
3: e poi si mangia.
2: No, baracca e burattini, arriva Peter Pan a manetta. Prima di giocare c'è il Dome che ancora sta cavalcando l'onda dello scorso weekend, che è stato a Milano a vedere il concerto di Marregue. Però è tornato alla normalità.
3: Senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti, allora si ritorna alla realtà, alla normalità.
2: Che palle.
5: Altro che la cotoletta, la madonnina, lo spezzettino con le fighette di legno in piazzetta.
2: Piazzetta.
5: Qua bisogna portare avanti un programma, Gio. Un programma.
2: Quale?
5: Oltretutto sono ricominciati gli autobus ed è già iniziato l'inverno, Gio. Segnatelo.
2: Me lo segno, ma no, non mi sembra che sia cominciato l'inverno. Cioè, fa ancora molto caldo.
3: Pantaloncini corti, maglietta a maniche corte.
2: È vestita da giocatrice di pallavolo.
3: Ma non è vero!
2: Certo, computerone. Ah, infatti, vedi, giochiamo per assegnare un altro ticket della sala giochi. Il numero?
3: 4.
2: Con questo gioco qui.
3: Ecco.
2: Allora vedi che era difficile. Il gioco geografico provinci funziona in questo modo qui.
3: Si gioca con una provincia, vengono elencati 10 comuni di questa provincia, ma uno proprio non ne fa parte. Individuatelo e devi essere più veloce.
2: Certo,
3: a dircelo.
2: A dire qual è l'intruso al 393-7366-240.
6: Metto la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia.
7: Benvenuto in Italia!
8: Uno di questi comuni non si trova in questa provincia. Oggi la provincia è...
9: Provincia di Viterbo!
2: Bolsena! Gallese! Toscania! Orte! Marta! Canino! Cantù! Ronciglione! Bassano Romano! Sutri!
7: Benvenuto in Italia!
2: Sembra difficile, ma alla fine non lo è. Dai, quale di questi comuni non fa parte della provincia di Viterbo?

0: Aha, Pedro Sampaio, Gasparzinho, Cavaligno, state ascoltando Radio Peter Pan. Emma mi ha mostrato cosa succede sui social con questa canzone.
1: Sì.
0: La suonano ai festival, la ballano, si muovono tutti a sinistra.
1: Fanno, e poi facendo il cavallo.
0: Che comunque è una roba molto intelligente.
1: Molto. Devono ancora cascare persone, quindi secondo me lo continueranno a fare finché non cade.
0: Però è figo ai grandi festival, perché proprio vedi la massa di gente che si muove di qua e di là.
1: È bello, sì.
0: Si è giocato per assegnare un altro ticket della sala giochi, il numero
1: 4,
0: con il gioco geografico che si chiama Provinci.
1: Mm-hmm.
0: La provincia con la quale abbiamo giocato era
1: Viterbo.
0: Che si trova in che regione?
1: Viterbo si trova in
0: Centro Italia.
1: Marche.
0: No, là.
1: L'Abruzzo.
0: No, l'Abruzzo.
1: Lazio.
0: Là, l'Abruzzo. Abbiamo elencato 10 comuni, uno di questi non faceva parte della provincia di Viterbo.
1: Bolsena.
0: Gallese.
1: Tuscania.
0: Orte.
1: Marta.
0: Canino.
1: Cantù.
0: Ronciglione.
1: Bassano Romano.
0: Sutri. Oh. Quale non faceva parte di Viterbo?
2: Canino,
0: che ha il nome di un dente, ma in realtà è in provincia di Viterbo.
3: Marta,
0: anche questo ha il nome di una persona. Non sapevi? Marta, te che stai ascoltando la radio, che c'è un comune che si chiama come te, è in provincia di Viterbo.
2: Bolsena.
0: Pure, poi.
4: Bassano Romano.
0: E invece
2: Bolsena,
0: c'è anche il lago di Bolsena. In realtà il comune estraneo a questa lista era
2: Cantù,
0: era certo, perché Cantù è in provincia di
1: Como.
0: Bravissima.
1: Lo so, perché gioca al basket.
0: Perché sono ricchi a Cantù, poi c'hanno il grano. Il più veloce a individuarlo è un corriere, si porta a casa il ticket numero
1: 4
0: di questa settimana. È Salvo della GLS. Bravo. Digli qualcosa di bello, Salvo.
1: Bravo, portami i pacchi in maniera più veloce la prossima volta.
0: Però
1: grazie.
0: È impegnato a fare la sala giochi. Bravo, infatti. Salvo, you win.

0: disco di Mike Towers, Lala si chiama così e sta per Lala l'Abruzzo.
1: Esatto.
0: Che mi ha fatto molto ridere prima. Emma, in bocca al lupo per domani.
1: Evi!
0: Bocca al lupo, lupo, lupolo. L'ultimo esame di una lunga carriera universitaria. Ragazzi, facciamo come in Dragon Ball che mandavano l'energia sferica, tutti si concentravano e davano l'energia a Goku. Date energia a sta ragazza.
1: Sì, ma positiva, non negativa, grazie.
0: Vabbè, l'energia adesso non si butta via niente. Guarda, no, ti sta mandando dell'energia anche Fede, che sta disegnando dei cuoricini sul vetro.
1: Dei cuoricini speciali.
0: Vabbè, sono dei cuoricini a forma di pisello, però sempre cuoricini, fatti con l'alito sul vetro che abbiamo di fronte.
1: Mamma mia, che schifo.
0: Vabbè, con Emma torniamo mercoledì, io ci sono comunque domani.
1: No,
0: dalle
1: torniamo giovedì.
0: Ah, domani.
1: Vedi che anche tu sei sbagliato.
0: Con Emma torniamo giovedì, domani comunque c'è la Generation dalle 10 alle 13. Fra poco Peter Paramanetta.

0: Jackpot.
1: Già del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Si non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 13 da 3 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
16: E all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
18: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Black Eyed Peas, The Time, dal 2010. Allora, prima di iniziare la puntata,
1: ok, scusa, infatti mi stavo spaventando, non c'è più una sigla.
0: C'è la sigla, ci arriviamo. Dobbiamo fare un super saluto.
1: A chi, scusa?
0: Alle signore che abbiamo incontrato sotto casa.
1: Ah, quelle che abbiamo rimorchiato.
0: Quasi, quasi, quasi. Abbiamo incontrato due signori age, e Rosy,
1: esatto,
0: e Romina.
1: E Romina, due granny, diciamo, ecco, definiamole così.
0: Le ho incontrate io nell'ascensore, poi le ho presentate a Rocky.
1: Sì.
0: E loro hanno detto che ascoltavano Berichina. Però per oggi hanno fatto un'eccezione.
1: Le hai incontrate in ascensore, ti sei chiuso dentro in ascensore e poi ci hai fatto altre cose.
0: No.

0: Eccoci qui, è così che conquistiamo le nostre signorine, mettendo il suono della lavatrice in pausa pranzo.
1: Signorine, vi facciamo la lavatrice, siamo Rocky e Fede.
0: E puzziamo un sacco.
1: Voi non sentite che continui a fare delle cose strane, anche perché la roba che stai facendo è causata dal pranzo che ci ha preparato tua mamma.
0: Esatto, perché mia madre, soprannominata anche donna dalle mani d'oro, ci ha preparato un buonissimo pranzetto. Dai,
1: che
0: dillo.
1: Senso?
0: No, che è molto brava a cucinare.
1: Che senso?
0: Che è molto brava a cucinare.
1: È proprio brava.
0: È proprio brava a cucinare.
1: Cioè... Allora, le 13:09 in questo martedì 15 settembre 2026, non c'è Alice Fassina impegnata oggi per impegni lavorativi, c'è il buon Rocky da queste parti.
0: Buon pomeriggio Fede.
1: Buongiorno a te, ma soprattutto buongiorno a tutti voi. Avete capito che fino alle 15 facciamo bordello, siamo confusi, facciamo un sacco di cose, ma non tireremo dei disco night.
0: No, assolutamente no, anche perché non sono previsti nel nostro menù del giorno, giustamente.
1: Peccato, peccato.
0: Però ogni tanto ci scappa anche.
1: C'hai mal di pancia.
0: In realtà sono quelle che fa Fede ogni volta che vengo in onda con lui, perché non si trattiene, si emoziona.
1: E allora stavamo parlando di un'altra cosa, però purtroppo dobbiamo mettere subito un nuovo disco molto figo. Ciao!

0: fatto. Abbiamo rimorchiato.
1: Oh yes, e sono venuta a trovarci telefonicamente.
0: Pronto?
1: Ci siete?
2: Pronto, pronto.
1: Eccole! Brava Rosy!
2: Ciao belli, ciao, ciao
0: ciao. Allora, spieghiamo un attimo, ci hai chiamato tu, giusto?
2: Sì, giustissimo.
1: Esatto, per non confermare, dare la conferma che non ci abbiamo provato noi comunque,
2: Cioè, no.
0: Ci ha provato lei, esatto. Rosy con noi.
1: In ascensore con Fede.
0: Allora Rosy, due domande al volo. Innanzitutto è stato un immenso piacere conoscerti, ma poi Rocky voleva sapere, quello più alto dei due, voleva sapere, ma lei è ricca di famiglia?
1: Esatto, state bene economicamente?
2: Allora, guarda, io sono una discendente dei Marottica.
1: Siamo ricchi, Fede!
0: Che cosa c'ha da fare stasera, signora? Vuole uscire con me?
2: Guarda, perché no? Sono libera cittadina, guarda.
1: La invitiamo a cena a casa di Fede.
0: Va bene.
2: Accidenti.
0: Va bene, allora noi vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato. E allora a sto punto potete anche lasciare quella radio che avete appena sintonizzato, Radio Peter Pan.
2: Dai, però sì, teniamo Peter Pan.
0: Va bene,
2: domani
0: va bene.
2: Faremo di ricchina, dopodomani faremo
0: Va bene,
1: basta.
2: Così, dai, accontentiamo tutti.
0: Va bene, un po' per uno. Allora ci vediamo stasera a cena.
1: E se vuole.
2: Stasera a cena, d'accordo. Poi il numero di Alchini, via Materassi, il numero cuscino.
1: Va bene. Pure la via, però,
0: buona giornata e buon pranzo.
2: Ciao, belli.
0: Ciao.

0: disco che possiamo dedicare alla signora Rosy.
1: Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Probabilmente sì.
0: Se compra la Lambo, visto che ha detto che c'è i parenti che fanno di cognome
1: Marostica.
0: Hai capito la signora Rosy, eh?
1: E ovviamente abbiamo gli ascoltatori al 393-7366-240 che commentano. Ma secondo me perché sono anche un po' gelosi, eh?
0: Sono gelosi.
1: Sentiamo, secondo me sì.
2: Io non ho mai abitato in condominio. Però inchia farsi la vicina,
0: no,
2: è sempre stato il mio sogno.
0: Ma non è
2: inchia
0: così,
2: la vicina. Ho visto dei film che iniziavano con due giovani che incontravano,
0: ma non era la vicina, però
2: lungo le scale la vicina.
1: Allora, magari un giorno potrebbe anche decidere di trasferirsi vicino a te, diventare la tua nuova vicina, oltre alla tua nuova morosetta fidanzata, chiamiamola così.
0: Ma chi è? Ma che stai dicendo? Però la cosa bella è che non è una vicina, è una signora che è venuta a fare una visita al centro medico vicino a casa mia. L'abbiamo presa, ci siamo messi un po' a chiacchierare, scherzando, ridendo, ma forse ci hanno ragione i nostri ascoltatori.
3: C'è morti
1: di è vera la verità, ragazzi. Se passi almeno due settimane senza vederla è normale.
0: C'è crisi patocchia.
4: Sì? Cena e dopo cena, Federico. Marpiolone che non sei altro.
0: Cena.
1: Dopo cena.
0: E poi pure il testamento.
1: A letto però.
0: A letto. Radio Peter.

0: Dal 2025 qui su Radio Peter Pan abbiamo salutato Rosy, la nostra nuova vicina barramante.
1: Esatto, adesso però è arrivato il momento di mettere altre cose serie, insomma.
0: Sì, perché ci sono venuti a trovare loro, come ogni martedì, ci sono gli amici del
1: Miami Baby.
2: E questo è il flow latino del Miami, coñazo.
3: E come direbbe Bello Figo Bu, tutti sanno che il martedì e il giovedì
4: flow latino
3: prende possesso di 5 minuti di Peter Pan a manetta e vi trasmette il meglio dell'urban che passa attraverso i nostri studi, computer, DJ set, whatever man.

0: chicche. Perciò oggi facciamo una scommessa: alla fine del mixato tutti quanti avrete una canzoncina stampata in testa. Quale canzoncina?
1: Questo è il sonido piccante del Miami, baby.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Hot. Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Di più.
14: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
13: Di più.
14: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
13: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
20: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
23: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
24: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Get the fuck.

0: Pan, siamo tornati dopo aver rimorchiato la Rosy, la nostra nonnina nuova. Bello, eh?
1: Molto molto carina, insomma, a certa età, però noi puntiamo tutto sull'esperienza in certi casi.
0: Non solo sull'esperienza, ma anche sul patrimonio.
1: Esatto, anche perché economicamente effettivamente sta molto bene, quindi
0: così
1: ecco,
0: ci ha detto.
1: Siamo molto contenti.
0: Speriamo che non ci abbia ingannato. Comunque oggi sono riuscito a risolvere una cosa molto importante.
1: Ok.
0: Dopo due mesi che ho perso la patente, la carta d'identità, tutto quanto, oggi sono riuscito a trovare una soluzione per la carta d'identità.
1: Eh beh, finalmente, cavolo, che non puoi girare senza documenti, eh?
0: No, cioè, avevo la denuncia, però non riuscivo a trovare una soluzione. Chiamavo il comune di Roma, mi dicevano no, devi tornare per fare la carta d'identità. Poi alla fine, tramite mia mamma, mi sono informato, Google, ChatGPT, eccetera, eccetera.
1: Sei sicuro di averli fatti i documenti da piccolo, che magari non ti hanno mai trovato l'anagrafe o comunque da qualche parte?
0: La signora mi ha detto, Giovannetti, lei c'ha 6 anni.
1: E
0: no,
1: come?
0: Forse mi hanno registrato tardi.
1: Sono 6 anni che ho perso i capelli, signora.
0: No, a quanto pare potrebbe essere utile per qualcuno. Io adesso ho il domicilio qui in provincia di Treviso, la residenza a Roma, ma c'è un servizio che si chiama ANPR, utile appunto per chi non vive nella stessa città in cui c'ha la residenza. E mi hanno fatto con 22,21 euro, perché pure i centesimi hanno voluto,
1: si buttano via.
0: In una settimana mi mandano la carta d'identità nel domicilio di residenza dove c'ho adesso casa. E ho dovuto portare la denuncia e vabbè, un documento e poi una fototessera. La fototessera non l'ho pagata perché l'ho fatta con ChatGPT.
1: Molto interessante come cosa, molto utile. A volte sei anche utile in radio, pensa un po'.
0: A volte sono anche utile, però io mi immagino noi in Italia, magari che abbiamo delle strutture abbastanza all'avanguardia, più o meno, riusciamo a risolvere dei problemi. Ma tipo in un paese in India sperduto nel mondo, ma come lo risolverebbero?
1: Beh, secondo me non li fanno proprio in documenti in India, però chi lo sa.
0: Secondo me li fanno, però secondo me potrebbe finire molto male se c'hanno un problema. Tra poco vi raccontiamo. Cosa so?

0: Aie è quello che ha detto proprio questo tecnico in India.
1: Esatto, perché abbiamo scoperto che nel villaggio di Ardauli, ok,
0: famosissimo,
1: esatto, alcuni residenti denunciavano il fatto che pur pagando 5G di internet la connessione rimaneva sempre lenta. Quindi cosa hanno deciso di fare? Di prendere un tecnico e legarlo alla torre telefonica praticamente.
0: Ma poverino, diciamo si sono fatti giustizia da soli.
1: Esatto,
0: una cosa che si faceva magari negli anni 50-60 in Italia. Il tecnico poverino poi era stato assunto solo 3 mesi fa ed era la prima volta che lo mandavano lì. Questi erano 2 anni che c'erano un sacco di problemi, però poverino ci ha rimesso lui,
1: Ed è esperienze nuove lavorative, sai, quando vai all'estero non sai mai quello che ti capita, giustamente, no?
0: Sì, ho capito, ma ti pare normale che tu vieni legato e mantenuto attaccato ai pali della corrente, cioè pure molto pericoloso. Poi ovviamente hanno messo anche il video sui social.

0: arricchimento illecito e violazione dell'ordine pubblico, giustamente, perché poi comunque vai a rovinare anche le strutture della città.
1: Eh beh, certo, anche... non solo sequestro di persona comunque, esatto. Vabbè, tra le insomma, altre
0: magari sono anche abituati a sequestrare persone là, forse non è quello il problema,
1: quello
0: più grande
1: non lo vogliamo sapere, però vorremmo sapere da voi, siccome adesso tutto si risolve abbastanza facilmente visto l'accessibilità che ci, esatto, abbiamo, se ci avete mai avuto, nei limiti della legalità, modo di farvi giustizia da soli.
0: Esatto, magari quando andate anche in comune, che ne so, che vi fanno fare sempre ore di attesa, quindi vi incavolate e sbraitate addosso a quelli che lavorano là.
1: Quando strillate poi ti ascoltano sempre.

0: fatta arrabbiare.
1: Esatto, che sia successo magari in un ente pubblico come magari il comune, le poste o magari anche nei supermercati, perché poi la gente strana in giro c'è, cioè ovunque.
0: Voglia. 393-73-66-240, prima il 2000 Eros, targato
1: Marco Boffo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Marco Boppo.
1: Non è un eroe perfetto, è pieno di difetti.

0: la Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Proprio bravo Marco Boffo che ci accompagna tutti i giorni intorno alle 13.55 con i suoni 2000 Heroes.
3: E noi invece torniamo tra pochissimo e leggeremo dei vostri messaggi in cui siete veramente sbottati contro le persone che non sanno comportarsi nel luogo di lavoro.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
6: Lo conosco, è sediarreda.com.
5: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
13: On Radio Peter Pan.
14: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
15: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
16: Sì, ma di guanciale di maiale.
15: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
16: È perciò.
17: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.

0: Radio Beats in Japan.
1: Giro se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 da 3 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Sign, Show Me Love, seconda ora di Peter Panamanetta. Di nuovo buongiorno Rocky.
1: Buongiorno Fede, ma soprattutto buongiorno a tutti quanti alle 14.06, perché magari probabilmente tanta gente si è appena collegata, tanti invece sono rimasti anche durante la nostra prima ora. E nella scorsa prima ora abbiamo fatto un po' di bordello.
0: Chiamato una signora che abbiamo conosciuto, anzi ci ha chiamato una signora che avevamo conosciuto 10 minuti prima al sottocasa, al parcheggio, e poi abbiamo raccontato del fatto che io ho fatto finalmente la carta d'identità, ho dato un po' di indicazioni, però io dico no, ma perché uno si deve sempre arrabbiare per risolvere i problemi? Allora abbiamo chiesto a voi se vi è mai successo di arrabbiarvi al punto che voi siete riusciti a risolvere il problema.
1: Esatto, per esempio c'è lui che scrive: in coda per il tampone Covid, per i lavoratori si poteva prendere appuntamento per un orario, ho saltato la fila con l'autorizzazione e naturalmente i classici pensionati che protestano. La dico? E allora? Che cazzo avete qui da rompere i coglioni? Siete in fila quando c'è la pensione alle 7 del mattino e avete il tempo di amarci durante la mattinata, ecco.
0: Stai calmo. Ho sudato.
1: L'ho interpretata bene?
0: È interpretata bene. Sembra che ti sembra quasi che sia successa a te sta roba.
1: No, mi sono tipo eccitato, non so, no. Mentre urlavo mi è uscito questo istinto un po' cattivo.
0: Che brutta scena. Sì, però è vero, a volte succede. Ma io però mi voglio anche un po' schierare dalla parte dei lavoratori che stanno dietro di noi, no? Mm-hmm. Nel senso che

0: alle 13:30 i signori anziani giustamente tra virgolette mi guardano male.
1: Eh beh, giustamente, perché magari non sanno neanche di quella cosa lì che si può usufruire magari della prenotazione online. Certo. Giustamente ne sono un po' più giovani e su certe cose siamo un po' più avanti,
0: però mi sento in colpa.
1: E vabbè, portali con te la prossima volta, che te devo dire.
0: Scusa, mi prendo 3 euro per prenotazione, amici, 3 euro per prenotazione per le poste, a partire dalle 14:10 si prendono gli appuntamenti
1: e noi mettiamo sempre a quest'orario un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: tanto arrabbiati che poi siete riusciti a risolvere il problema che vi avevano creato.
1: Facciamo un piccolo riassunto del messaggio della nostra ascoltatrice, perché lei ci dice che in poche parole è molto facile andare in banca, aprirsi il conto, un po' meno facile quando lo devi chiudere, perché funziona un po' così con le banche, no? Ogni volta che arrivi lì per chiudere il conto ti dicono: ma perché vuoi cambiare banca? Ma sei sicura? Hai usufruito dei nostri benefit? No signora, guardi, voglio chiudere il conto e basta. E questa cosa ogni tanto risulta difficile.
0: Amici delle banche, l'ha detto Rocky, io voglio aprire un conto però non c'ho soldi.
1: Vabbè, te li presto io, non ti preoccupare.
0: Bravo.
1: È successa una cosa simile anche a me quando ho cambiato banca.
0: Ok.
1: E che praticamente avevo un conto bancario con loro, non mi davano dei benefit, mi facevano pagare un sacco di soldi. Al momento della chiusura loro ci hanno messo un sacco di tempo per chiudermelo, e tanto che io avevo zero soldi nel conto bancario. Il problema è che ogni mese te il conto devi pagare.
0: Lo pagavi.
1: Infatti prima, dopo due mesi, no, che mi sono proprio incavolato e sono...
0: Stavi sotto.
1: Sì, meno 20 euro. E le faccio: signora, guardi, c'ho già un collega che mi ruba un sacco di soldi, se mi rubate i soldi pure voi non andiamo tanto bene qui.
0: È vero, un po' in generale non c'è una banca, cioè anche le poste c'hanno sto problema qui, che quando devi aprire sono velocissimi, quando devi chiudere devi prendere appuntamento, poi arrivi lì: no, ma manca il collega, perché giustamente sperano nel frattempo che tu cambi idea.
1: Adesso mi trovo molto bene, sai perché? Perché la mia nuova banca si chiama Intesa, c'è molta intesa tra me e la nuova banca.
0: Forse hai fatto una pubblicità che non dovevi fare.
1: Ho detto solo Intesa, eh.

0: Fede.
1: Non due semplici sticker, ma esempi di vita.
2: Hai capito?
1: Se ce l'hanno fatta loro, possiamo farcela tutti. Questo è l'esempio.
0: A rapinare le banche, sta dicendo lui?
3: No, noi ce l'abbiamo fatta, nel senso che se riusciamo a chiudere un conto finalmente, non dobbiamo ricorrere al mezzo più estremo, ovvero quello di farci giustizia da soli.
0: Vabbè ragazzi, non è così difficile chiudere un conto in banca comunque,
3: basta chiedere a ChatGPT. Però esatto, l'importante è che non gli chiedi di fare qualcosa di estremo veramente.
0: Esatto, perché a proposito di rapine, un uomo, pensate, ha utilizzato ChatGPT per organizzare appunto una rapina in banca. È stato molto bravo perché è riuscito a portare via 9.000 euro. È stato fatto tutto con intelligenza artificiale.
3: Sì.
0: Il problema è che non è stata utilizzata troppa intelligenza, mettiamola così.
3: La sua.
0: Poi, esatto, perché comunque non gli è servito a niente, giustamente, perché poi le autorità vengono a scoprire le cose.
3: Ma sì, pure perché l'intelligenza artificiale c'ha una memoria, e quindi se tu chiedi cose un po' troppo particolari, giustamente arrivano delle informazioni. Poi lui è stato arrestato, è stato condannato addirittura a 10 anni di carcere. Quindi mi raccomando, se utilizzate ChatGPT, utilizzatelo bene.
0: Esatto.

0: che vedo, ma guarda cosa vedo io qua.
1: Quelli della Remaster Track del giorno.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remaster the Tracks.
3: Remaster the Tracks.
2: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, quelli della Remastered, veramente veramente bravi.
2: Noi invece torniamo tra poco, perché il mercoledì basta con le notizie brutte, il mercoledì l'ultima mezz'ora facciamo Holy Good News.
0: Peter Pan Remastered.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
0: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: A settembre, Renault Clio Full Hybrid Tech, tu a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
17: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: fatto una figuraccia, pensavo fosse mercoledì.
1: Vabbè, ogni tanto vai troppo avanti te con le cose, datti una calmata, ci sta, ti sei alzato le 6, certo. Sei un po' stanco.
0: 5:15. Comunque va bene, ultima mezz'ora, è martedì e quindi in realtà facciamo hashtag parole intraducibili. Ma prima un saluto a Paolo e Teresa, a Santa Sabina in Puglia, che si stanno godendo le vacanze, però ascoltando sempre Radio Peter Pan.
1: Esatto, gli facciamo un saluto, però non facciamo la battuta che abbiamo detto nel fuori.
0: No,
1: era terribile.
0: No. Allora, la parola di oggi è tedesca, ve la facciamo ascoltare perché in due non riusciamo a dirla.
2: Mm-hmm. Torschlusspanik.
0: L'hai capita?
1: Ha fatto fatica anche Google traduttore, non lo so immaginare noi.
2: Torschlusspanik.
0: Torschlusspanik.
1: Torschlusspanik.
0: Che significa?
1: È una parola tedesca che indica quella paura improvvisa di essere rimasti indietro nella vita, come se il tempo stesse per scadere, poi succede sempre che guardi gli altri, tutti hanno un figlio, tutti hanno una casa, una famiglia, tu invece sei qui, single.
0: Questa è una parola che comunque si può abbinare a tante persone che magari, io parlo ad esempio di me che ho 31 anni quasi, ce l'ho un po' quel Torschlusspanik, perché come dicevi tu magari la famiglia, c'è paura di diventare troppo grande, di rimanere indietro, e allora ti senti un po' fuori dal contesto e c'è quel panico dalla porta che si chiude.
1: Sì, che poi riguarda un po' tutte le persone in generale, anche le persone che magari vogliono intraprendere un periodo di studio, una laurea anche più avanti, quindi esatto, si sentono in ritardo. Una bella parola.
0: Una bella parola. E com'è la parola, Rocky? Ripetitela.
1: Torschlusspanik.
0: Dimmela come Google.
1: Torschlusspanik.
0: Google difettoso ci abbiamo.
3: Attenzione,

0: Torschlusspanik.
1: Torschlusspanik.
2: Tutto chiaro?
1: Che tradotto poi letteralmente significa panico al cancello.
2: Sì, perché c'hai il panico proprio davanti alla porta, è proprio lì presente e ti aspetta. Che cos'è Torschpanik?
1: Quella paura improvvisa, abbiamo detto prima, di essere rimasti indietro con le cose, perché magari guardiamo sempre gli altri che ce l'hanno fatta, hanno raggiunto i propri obiettivi della loro vita, e noi magari siamo lì che pensiamo, ma forse dovrei fare così, forse è arrivato anche il momento di trovarsi la fidanzata, forse sì, è arrivato il momento di comprarsi una casa, tutte quello quelle lì, cose che gli altri hanno,
2: esatto,
1: che io...
2: Esatto. Quel mio amico si è laureato, io sono ancora al secondo anno. E allora voi avete un po' risposto a questo Torschlusspanik.
1: Torschlusspanik, dai.
2: Dai, è uguale.
3: Che bella parola.
4: Ho 42 anni e quel panico ormai ce l'ho da un po'.
3: Dimmela come vuoi.
4: Vedo tutti quanti. Come si dice? Sposati, affingati. Quindi con figli, sposati, accasati, tutto. Io invece ancora no.
2: Ci può stare, ci può stare.
4: Prende piede, lo ammetto.
2: E ci può stare, perché purtroppo soprattutto poi i social ci mostrano sempre dei parametri molto belli, e quindi noi pensiamo che la nostra vita è quella meno bella degli altri.
1: Sì, o molto semplicemente magari partiamo con un'idea, però sai che nel tempo le cose cambiano, giustamente.
2: Ci sta.
1: Obiettivi lavorativi, il cambio di vita, il trasferimento, magari non hai trovato neanche la persona giusta che ti possa dare quello che tu effettivamente vuoi, quindi dipende da tante cose.
2: Ma infatti è quello, alla fine potrebbe pure essere che magari non ti è destinato quello, tipo Matteo dice io ho 45, ma mai come adesso invece mi sento in pole, altro che in ritardo con i miei coetanei.
1: Se volete vi mettiamo in contatto con la signora Rosy, con la nuova
2: No,
1: fidanzata di fede.
2: È mia, quella c'ha l'eredità.

0: Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto in provincia di Treviso.
1: La cena con tutti DJ e speaker della radio, ovviamente offerto dal direttore Marco Baxo, e dopo cena in console Marco Baxo, appunto, Lady Ellen e l'animazione 90 2000 di Peter Pan con Rocky e la sua crew.

0: Topic, Rocky e Fede vi salutano e vi danno appuntamento io domani.
1: Io domenica con l'happy ending parte 2.
0: Godo.
1: Non lo so però, aspetta, perché forse dovrei tornare anche giovedì a fare il remix show.
0: Vabbè.
1: Aspetta, venerdì le sveglie pure.
0: Ah, è vero, quante cose. Vabbè, poi lo farei scoprire un po' alla volta. Vi lasciamo in compagnia di Muva e ci sentiamo in giro. Ciao.

0: Jackpot.
1: Choc di più.
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
1: Di più.
2: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa, secondo te.
8: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
10: Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 15, stai tranqui.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: vacanza? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro. Al chilo, più prendi meno spendi negli iper e market aderenti.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Radio Peter Pan.
9: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: gasavano per la canzone d'apertura, chiaramente. Chi dice invece oggi Muva dubito ci sia crisi patocchia perché alle 16 c'è Essential. Beh, sono molto felice che abbiate preso questo appuntamento a cuore come il sottoscritto. Infatti oggi martedì, al di là delle solite pillole musicali che sono la boombox track di giornata, la canzone novità e la perla del pirla che parla, va in onda anche Essentials dalle 16 alle 16:30, il piccolo spazio in cui andiamo a scoprire gli essenziali della discografia di un artista, di un gruppo, di un producer. Per il momento non vi anticipo nulla, ok? Non vi anticipo niente. Chissà se è una giornata da oppobacco. Sentiamolo.
1: Buongiorno tutti i radioascoltatori, ancora un sole splendente, dai. Sì. Oggi possiamo fare anche i complimenti, questi due di prima. Non c'era la cara vecchia faiga, dai, ma si sono cavati più che egregiamente nella pausa dopo pranzo. Però Marco, te lo devo dire, tu l'hai tirato, te lo sei chiamato, ti ho detto che sarà il nostro idolo per tutta questa stagione.
0: Ma no.
1: Chi è stato il meglio in campo ieri sera? Marco, te lo dico.
0: Bob Marley
1: dell'Olimpico.
0: Sì. Bravo.
1: Ma dai, fai anche tu come Bob Marley. Sei il nostro amico.
0: Allora, caro amico Pobacco, sai che questa trasmissione e il calcio sono un po' come l'acqua e l'olio, per cui lo salutiamo, ma anche fino a lì, perché non ne sappiamo. Siamo sicuramente dentro molto di più alla musica, per cui, visto che abbiamo iniziato con un tranqui funky, io voglio farti questa domanda. Se dovessi descrivere il tuo umore di adesso, di ora, che genere musicale ti senti oggi? Facciamo questa piccola raccolta. Batti un colpo se ci sei. Se dovessi quindi descrivere il tuo mood di adesso, che genere musicale ci abbineresti?
2: Attenzione,

0: diciamo un po' rap promiscuo. Io vi ho chiesto, in base a come dovreste descrivere il vostro umore in questo istante, che genere musicale scegliereste per descrivere un po' questo momento, il vostro umore, la vostra giornata. Sentiamo un po'.
1: Ciao grande maestro Muva.
0: Ciao.
1: Guarda, oggi se proprio dovessi descrivere il mio mood con la musica, sarebbe sicuramente la musica americana degli anni 40-50, quella dei grandi film, anche un po' delle colonne sonore dei cartoni animati dell'epoca.
0: Sì,
1: decisamente quello. Un po' blues, un po' jazz, un po' soul.
0: Un po' swing anche, se vogliamo, molto bene. C'è chi dice io assolutamente tech house, Muva, però non abbiamo capito come mai tech house, onestamente. Però metto a rapporto io.
2: Ciao,
0: okay?
2: Fratello Muva.
0: Ciao.
2: La mia testa in questo momento mi dice hardcore. Perché sono a mille per far combaciare tutti gli ingranaggi del meccanismo del cantiere raccolta patate americane.
0: Bene.
2: Quel di Anguillara City.
0: Che è un servizio che proponete chiaramente per le visitatrici d'oltreoceano, immagino. Poi c'è anche chi dice: come stile musicale oggi mi sento dark country metal. Che devo dire, non vedo l'ora di ascoltare il dark country metal. C'è anche chi dice: ciao Muva, il genere musicale per ora sarebbe un techno classic alla Nordio, tra mezz'ora un arco di quelle cattivi. Allora, lui, ho capito in che accezione hardcore, però quando si dice genere hardcore si possono intendere più generi, perché c'è l'hardcore techno, per esempio, l'hardcore invece per quanto riguarda il punk, c'è anche il rap hardcore. E visto che oggi, leggendo i vostri messaggi in chat, ci sono molte commistioni, molti mix, il più particolare sicuramente è stato dark country metal, c'è chi mi ha linkato una canzone di Avril Lavigne, insomma si è anche un po' più sul pop punk, ecco, come mood. Io voglio proporvi un nuovo gruppo, loro si chiamano Private School, hanno fuso un po' di pop punk e rap all'interno di questa canzone che si chiama Hit.

0: molto interessante se ti piacciono chiaramente questi suoni. Questa è la Boombox Truck di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. C'è qualcuno che è rimasto fuori qui, raga?
2: Oh, Muva, fammi entrare, Muva! Non c'ho le chiavi, fammi entrare, Muva!
0: Ma raga, ma ci sono le porte scorrevoli, basta avvicinarsi.

0: di capire il mood di giornata cercando di abbinarlo ad un genere musicale, non una canzone, perché molti di voi mi stanno linkando tipo una canzone dicendo metti questa, muova, metti questa. No, stiamo cercando semplicemente tramite generi musicali, ok? O sottogeneri, chiaramente, che ne sanno i 2000, ma che ne sanno anche quelli un po' più anzianotti rispetto al 2000. Ho detto che per entrare nella casa è facilissimo, basta avvicinarsi, le porte scorrevoli si aprono.
1: Come ci sono le porte scorrevoli, cazzo? Sì. È mezz'ora che provo a spingere, ho detto qua è già tutto pieno, hanno chiuso.
0: Ma allora perché si vede che la fotocellula non t'ha visto? Fai un passo indietro e fai un passo avanti di nuovo. Allora, per quanto riguarda invece i vostri generi musicali, c'è chi dice muva, oggi mi sento un po' messeuaso con flat beat, continuo a muovere la testa. Ciao Alessio di Udin. Alessio, quindi tu ti senti un po' French touchoso, quindi French touch. C'è chi dice ciao muva, il mood della giornata è metal con i Lamb of God, sempre incazzato con le rotture di palle della giornata, molto bene. C'è anche chi dice appunto mi spiega il come mai della tech house, abbia scelto la tech house, misto di energia forte come la techno, ma allo stesso tempo molto rilassato e lucido come i suoni puliti del genere house. Bene. E invece chi mi dice muva, io sono un'elettronica un po' più pettinatina, un po' più fighetta, come si suol dire. Ce n'è per tutti, a parte metal e quelle cose che la radio non tratta. C'è

0: dopo la pubblicità, dovremmo fare un test qualità. A fra poco con
1: Muva nella casa.
2: E operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
15: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Ora

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
5: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer
9: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.
10: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: ci sei o no? Molto bene, molto bene. Allora, prima mezz'ora passata a cercare di capire il mood di Peter Paniani e Peter Paniane al 393-7366-240, chiedendovi che genere musicale abbinereste al vostro umore di oggi o alle vicende che vi accadono attorno. Abbiamo cercato, ognuno ha un po' la sua. Diciamo che ci sono molte idee e ben distanti. Però io vi vorrei usare adesso come critici e critiche musicali. Sempre di più in chat sono felice di rispondere a persone che mi mandano suggerimenti per i prossimi Essentials, chiedendomi se ho ascoltato quell'album, quest'album. Insomma, mi piace che parliamo di musica. Ed è uscito recentemente un disco in lingua brasiliana, portoghese, brasileira, una collaborazione molto molto importante che vede Chase Status assieme a Skrillex, adesso non lo so pronunciare proprio benissimo, è stata Kenji, teoricamente, cioè che nel gergo vuol dire ma questa è figa, per cui io ho bisogno di un consiglio da voi. Secondo voi questa commistione di generi è figa o non è figa?
1: Il mondo sta cambiando, la musica cambia.
2: Le innovazioni ci porti.
3: Sostanzialmente underground.
4: Molto underground.
2: Radio Peter Pan.
5: Kenji, è stata Kenji che ha parata mais pra frente. Non tá non Kenji, segura mais tá Kenji. È stata Kenji che ha parata mais pra frente.

Skrillex, che si chiama Essa Takenji, che dovrebbe significare questa è calda, questa è calda, cioè nel gergo poi giovanile è diventata questa è una cosa figa, questa è una cosa bella, di tendenza fondamentalmente significa. Allora, all'interno di questo brano ci sono un po' di generi mischiati, c'è sicuramente del baile funk direttamente dal Brasil, un po' di funk, P-H-O-N-K, e un po' chiaramente di drum and bass, sicuramente portata dai Chase Status. Chase Status che sono stati fra i primi protagonisti di Essentials, ancora nella prima versione che non ricordo più come si chiamasse, che però mi piacerebbe riproporvi in una versione più stringata dalle 16 alle 16:30, non oggi ma magari prossimamente. Allora vorrei sentire l'opinione della chat, l'opinione appunto dei Peter Paniani e delle Peter Paniane. Devo dire che leggendo non mi sono arrivati audio, ma leggendo vi è piaciuta questa commistione, e io, sai, essendo molto fan di Chase Status soprattutto, ho ascoltato questo singolo e ho detto ma non lo so se mi convince al 100%, proviamo a fare un test in onda presentandovi questo disco novità. Quello che sta arrivando invece secondo me lo conoscete molto bene, sicuramente uno dei dischi dell'estate, sto parlando di Moving to the Sun.

Allora, devo dire che vi adoro. Io vi ho chiesto di fare critici musicali per quanto riguarda la canzone novità di oggi che abbiamo sentito poco fa, featuring fra Chase Status e Skrillex. Si chiama Essatta Kenji, che significa questa spinge, questa è bella, questa è figa. Cioè, riferito probabilmente alla canzone stessa. E c'è chi mi ha detto, mi ha ricordato un remix fatto ad Aldo, Giovanni e Giacomo sulla Subaru Baracca Techno Mix. E devo dire che ho riscoperto questa perla che probabilmente ha già suonato Andrea Nordio, ma merita un ascolto veloce.

0: certo, certo. Allora, questa si chiama Aldo Giovanni e Giacomo Subaru Baracca Technomix a cura di Lorenzo Proietti. Devo dire, molto bello, è stato un momento molto bello. Continuando con la musica, c'è il nostro More Music in the Mix con Thomas Benegazzi.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
2: Thomas.

0: Thomas per il tuo More Music in the Mix fra pochissimo, a.k.a. dopo la pubblicità andrà in onda Essentials, non vi dico su chi.
1: Molto bene.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Radio Peter Pan è anche in video.
7: Un solo click
5: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Panno Clock.
8: Sono le 16 da un minuto.
7: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
9: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 14 km tra Ottigliano e Orvieto per un incidente. Entrata consigliata verso Firenze e Orvieto, uscita consigliata provenendo da Roma e Orte. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, scorta di veicoli tra Boara Pisani e Monselice. È tutto.
10: Sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Forever Fun, Forever Summer.
12: Hola, amanti della musica.
13: Menestrello della coscienza della musica.

Essentials. Il momento di Essentials dura dalle 16 circa alle 16:30. Facciamo una rapida successione di brani che riguardano un producer, un gruppo, un artista che merita di essere approfondito. Oggi mi è venuta voglia di parlare di un producer di Edimburgo, scozzese. Lui porta il nome d'arte di Barry Can Swim, che in questo periodo, in queste settimane, stiamo conoscendo grazie alla canzone Dance Dance Dance, questa qua. Insomma, avete capito, no? Di che canzone si parla. A prescindere dal fatto che noi la suonammo il giorno stesso che uscì, dichiarandola già come hit, ma Barry Can Swim, soprattutto all'interno delle perle del Pirla che parla, è presente da molti anni. È un producer che cerco di spingere da molti anni. Perché? Perché si sente un po' che ascolta tutto il filone di Fred Again, quindi la roba un po' inglese, ma soprattutto si sente che è innamorato della French Touch. French Touch, che è già stata nominata nella prima mezz'ora di programma e che ritorna grazie a Barry Can Swim. In questo excursus di suoi brani voglio farti sentire un po' il modo variegato che ha lui di produrre negli anni. Non è attivo da tantissimo, cioè non è un DJ storico. Lui, diciamo che il primo album in studio proprio lo pubblica nel 2023 tramite Ninja Tune, album di debutto super acclamato. Sentiremo degli estratti da When Will We Land, che è questo qua del 2023, e poi anche da Loner, che è l'album del 2025. Si parte quindi con Still Riding.

Fans Mini, ovvero Barry Can Swim. No, di anagrafe lui non si chiama Barry, il nome è nato un po' così perché gli faceva ridere, diceva: sai che è simpatico secondo me se mi chiamo Barry Can Swim. Barry Can Swim produce anche Sun Sleeper, questa molto bella.

inizia a suonare il piano, comincia a suonare in vari jazz bar. Infatti si sente un approccio un po' jazz all'interno di questi brani, che un po' toccano la French touch, un po' invece l'elettronica inglese. Questa Always Get Through It To You, let's go.

0: Through to You, questo singolo molto molto profondo. Vi sta piacendo la selecta?
1: Bella questa traccia.
0: Ah, bene.
1: Mi immagino già,
0: sì,
1: in un'isola, in spiaggia, in piedi sulla sabbia,
0: okay,
1: cocktail in mano,
0: sì,
1: fruttato, leggerino, bevibile,
0: okay,
1: cannuccia e ombrellino,
0: sì,
1: sopra,
0: bello,
1: e il ragazzo che suona i tamburelli in fondo,
0: okay,
1: una ballerina,
0: sì,
1: mamma mia, che bello,
0: bello, bello, quindi ti ha rilassato questa canzone. Questa invece è per quando comincia a calare la sera. Leggi

0: ci ho sentito un po' di richiamo ai Groove Armada, fra l'altro protagonisti della settimana scorsa all'interno di Essentials.
1: Fratello Muva,
0: sì.
1: In friulano dance dance dance vuol dire tanti danni.
0: Tanti danni? Speriamo di non farli tanti danni, vogliamo portare tanta gioia, e questa è Dance Dance Dance remixata dai Cassius.

adesso è rimasto da solo, erano un duo, adesso è rimasto solo Boom Bass, perché Philippe Zadar, dovrebbe pronunciarsi così, è accidentalmente volato da un palazzo di 19 piani. Non so bene che

Sammy Virgie, o meglio Barry Can Swim assieme a Sammy Virgie all'interno di I Could Be Madonna, singolo fresco fresco uscito qui a settembre, che appunto potrebbe avere una vita interessante in futuro.

sue sonorità. Vorrei chiudere con una canzone. Una canzone che mi piace tantissimo, che racchiude anche un po' la mood di questo programma. Si chiama All My Friends. All My Friends. Tutti i miei amici, goditi questo viaggione. Sister.

0: canzone che chiude questo Essentials dedicato a lui, dedicato alla sua musica, un producer eclettico che si mormora potrà prendersi piano piano tutta la scena elettronica globale. A fra poco con
1: Muva nella casa Scott.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Di più.
13: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
12: Di più.
13: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
15: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
18: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
18: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
20: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
21: Delex.it.
20: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
21: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
20: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
21: Prenota subito una prova.
20: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
21: Delex.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

avanti una trasmissione, grazie. Roger Sanchez e Yugel con Go Again qui su Radio Peter Pan. Bentornate e bentornati all'interno di Muove nella Casa. Sapete che il martedì non è solo il secondo giorno della settimana, comunemente noto anche come il giorno più difficile, rinominato all'interno di Radio Peter Pan come martedì. Non è solo questo, ma è anche Essentials. Vuol dire che Muove nella Casa è molto più musicale del solito. Essentials, dedicato al producer di Edimburgo, quindi scozzese, Barry Can't Swim. Spero questa nostra selezione abbia potuto abbassare un po' o comunque calibrare il cortisolo contenuto nel corpo. Il cortisolo, lo sapete, è comunemente noto come l'ormone dello stress, cioè per cui se ce l'hai alto, altissimo, basso, bassissimo, non va bene. Allora, sono andato a cercare poi info tecniche sul cortisolo, prodotto dalle ghiandole surrenali, da non confondere con le ghiandole surreali, quelle lì erano di Salvador Dalì, ma surrenali, noto comunemente appunto come l'ormone dello stress, è un ormone steroideo. Se sapete che cosa significa, molto bene, aiuta l'organismo ad affrontare situazioni di emergenza, pericolo o forte tensione psicofisica, capito? Ritmo circadiano, che non è una bestemmia, dice: seguo un ciclo giornaliero naturale con picchi più alti al mattino per favorire il risveglio e valori più bassi la sera per conciliare il sonno. Certo che se tu magari ce l'hai bassissimo al mattino, altissimo alla sera, come capita al sottoscritto, è un po' un casino. Sei rincoglionito per metà giornata e alla sera invece sei tutto pim pum pam bara bim pum pam, capito? Non riesci mai a prendere sonno. Adesso voglio, sempre per tenere questo grado di cortisolo sotto controllo, Another ed Emily Warren con Silver Lines. Anche questo. Mua!

dedicato una canzone a Pier Ferdinando Casini. Respect. Sei la seconda persona che me lo dice ascoltando Casini di Marra e Guet. Effettivamente non riesco più ad ascoltarla alla stessa maniera. C'è anche chi invece dà un suo parere su Essentials e dice: ogni puntata di Essentials è come un gioco da poker, non sai mai che carta è in mano il tuo avversario. Ammetto che sei riuscito a cambiarmi il mood. Ne sono molto felice, quindi il cortisolo si è stabilizzato. Adesso è il momento di farlo saltare un po', perché arriva Ben Kim con Reload the Renegade Master.

Take Me Back non vi si può riportare indietro, l'unica cosa che si può fare è andare sempre avanti, cari amici e care amiche. E guardando avanti io vedo una cosa, vedo scritto Peter Pan Academy. Peter Pan Academy che riparte sabato 3 ottobre, ripartiranno i corsi DJ e vocalist e speaker edizione, le iscrizioni sono aperte chiaramente sul sito peterpan.it. Poi, non lo so se siano rimasti dei posti liberi, sabato pomeriggio, sabato questo, il 19 settembre, ci sarà l'Open Day. L'Open Day è quando tu arrivi qui in radio, ci sono i professori dell'Academy e ti fai un'idea di quello che sarà il corso che parte da sabato 3 ottobre. Devi prenotarti compilando il form su peterpan.it. Poi, venerdì 18 settembre, ci sarà il Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto Treviso, con il dopo cena Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 di Peter Pan con Rocky e la Dance Crew. Poi salutiamo gli amici di Asbronzatissimi che vanno alla festa de Apoenta, un po' veloce, un po' lenta, con a Castelminio di Resana Treviso, in programma per venerdì 25 settembre, poi Peter Pan 90210. Tutti e tutte le info chiaramente sul nostro sito. Io vi voglio adesso presentare la perla del pirla che parla, cioè ovvero l'ultimo consiglio musicale che mi sento di darti prima di salutarti e lasciarti a Peter Pan 90210. Voliamo in Francia, conosciamo una DJ francese che si chiama Sara Costa, il brano si chiama Better Times, cioè tempi migliori. Andiamo, leggo.

0: è Sara Costa con Better Times e io vi do appuntamento domani. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
10: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:90 210.
15: Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
16: Ma che bel sorriso! Dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
19: Che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa Ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: On Radio Peter Pan.
10: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

ma quanto smemorina sono. E allora io sono Lady Ellen e lui è DJ Maxwell. Non l'ho fatto perché oramai è scontato. Dalle 17 alle 17.30 ci siamo per forza noi, da 11 stagioni, mettetevela via, da qui non ci schiodiamo, anzi, continuiamo a farvi ascoltare la musica bella. Arriva la prima doppietta, un disco storia e uno un po' più fresco, ma per la storia ci pensano gli Everything But The Girl con Missing 1995.

meglio, lo puoi fare, però ti manca quel 10% in più di pazzia, di emozioni, di brividini, di gioia che la porta assolutamente la musica. Ma la nostra è speciale, non ci credete? Allora

Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.

2011 e sembra ieri quando in quell'aprile William e Kate si sposarono. Sì, figlio di Carlo e Diana, sì, si sposarono. E qualche giorno fa George ha iniziato le superiori, ragazzi. Sì, questo per farvi capire che io sono informata su tutto, sì, seguo anche il percorso scolastico di George. No.

0: stare senza di noi, 24 ore su 24. Bene, noi domani alle 17 ritorneremo, preparatevi perché il primo disco sarà quello dei Prodigy, quindi energia già dalla prima traccia. Vi lasciamo con lo sfogatoio e buona serata da Lady Ellen e DJ Maxwell. Ciao!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Tavolo, è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0422 4 55 82 50.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Ma rifacciamo i complimenti ai nostri amici dell'Udinese.
2: Bravi.
1: Che hanno comunque fatto una bella partita.
2: Bravi.
1: Tre gol a San Siro li hanno fatti.
2: Bravi.
1: Ma anche tre li hanno fatti con il grande Inter. Bravi.

0: ma perché devi rovinare questo momento sacro dello sfogatoio?
1: Guarda che era perfetto.
0: Questo momento sacro dello sfogatoio
1: era perfetto, se tu non ti tiravi indietro finiva magnificamente.
0: Mamma mia.
1: Ragazzi, iniziate a sfogarvi il martedì dello sfogatoio di Peter Pan, che sappiamo tutti il martedì
0: è martedì.
1: Caratteristica di martedì nello sfogatoio.
0: Gnocchi.
1: 393-7366-240, sfogatevi, soprattutto sfogotraffico, per segnalare in tempo reale le strade da evitare.
0: Ma anche argomenti generici che volete trattare, tipo il selvaggio con cui cominciamo la puntata, che parla di tatuaggi, amici. Sì. Sentiamo.
2: Buonasera, selvaggi. Parliamo di tatuaggi. Io adesso sto andando a fare un preventivo per un tatuaggio sul braccio. Fedro ne sa molto, molto, perché lui è ancora tatuato dalla nascita. Cosa dite dei tatuaggi? Io vedo le milfone, vedo anche donne oltre ai... Ma non dico 70, ma io le vedo tutti i santi giorni le donne per lavoro. Oh, tutti tatuati! Cosa pensate dei tatuaggi?
0: Che se vuoi una settantenne se l'hai fatto 30 anni fa il tatuaggio,
1: sì,
0: non se l'hai fatto adesso.
1: Ormai abbiamo gli anziani tatuati.
0: Sì, certo, da un bel po', però.
1: Secondo me è un po' obsoleta la domanda, cosa ne pensate dei tatuaggi?
0: Perché lui sta andando a farsi un tatuaggio sul braccio.
1: Capito, cosa ne pensate? Vuoi pensare di tatuaggio?
0: Quello ci voleva chiedere, poveretto.
1: È una cosa che fa parte della nostra cultura.
0: Però sempre più giovani sono senza, eh?
1: Sì, però sono gli anni 70 che erano... Come più giovani sono senza?
0: Tanti giovani non si tatuano.
1: Amici, io credo che tanti si tatuano.
0: No, molti...
1: Forse si è un po' rallentata la moda, ma
0: io conosco diversi che non si tatuano. Vabbè, ho capito.
3: Attenzione. No.

0: pensa così.
1: Siete dei vecchi, non vi adattate a quelle che sono le nuove tendenze. Le canzoni dei TikTok più popol, più visti, cioè in senso, sta facendo milioni e milioni di visualizzazioni questa canzone. Vabbè. E domani Bax e Federer, per farvi vedere quanto sono quanto sono scorda, young.
0: Scordatelo.
1: Sì, sì.
0: Scordatelo.
1: No, scordatelo. Scorda, l'hanno già deciso.
0: Ma chi l'ha deciso?
1: Piano editoriale.
0: Sì, piano editoriale.
1: Piano editoriale ha deciso che domani faremo il balletto su questa canzone.
0: Va bene, amici, attenzione sulla Milanese. C'è un incidente.
2: Per il Milanese, evitate la Milanese. Da Chirniago fino a Spinea, Colonna, per la Fiera, non so per cosa. Incidente prima della tonda, giù dalla cavalcavia, Colonna, che viene a Marghera. Evitate la Milanese.
0: Evitate la Milanese.
1: Che
0: amici,
1: c'è Colonna.
0: C'è Colonna. Va bene, lui non si capacita di questa cosa. Gente piange il morto e poi alla fine.
3: Ciao selvaggi, se tu guardi in giro, vedi un sacco di famiglie che vanno a mangiare fuori. Tante volte, spesso, cioè i ristoranti sono pieni. Parli con loro, mio figlio fa equitazione, mio figlio fa qua, mio figlio fa là. Ma cosa fate? Due semplici lavoratori, diciamo, da uno stipendio normale. Ora mi chiedo, ma come cazzo fa tutta sta gente a fare tutte ste robe se in giro sembra che ci sia la carestia, eppure non è così? Boh, lololo.
1: Anche questo è un classico... Così, un classico dubbio anni 70.
0: Perché anni 70?
1: Ma perché? Ma sì, perché è una domanda del cazzo. Cioè, nel senso, vedi i ristoranti, dove li vedi pieni? C'è, cioè, crisi per tutti, non vedo nessun ristoratore che diventa milionario.
0: Ma lui ha fatto anche altri esempi, cioè di figli che fanno un sacco di attività e poi la gente si lamenta.
1: Se hai un figlio che fa equitazione, sei un benestante, punto. Cioè, nel senso, no, lo sport che costa viene sponsorizzato dal genitore benestante che se lo può permettere. Poi, insomma, tutti mandano a fare sport i figli.
0: Sì, ci sono degli sport più costosi di altri costano meno.
1: Se tu mandi tuo figlio a fare sport, vuol dire che
0: anche
1: sei benestante.
0: Altri hobby, la musica costa, ad esempio.
1: C'è nessuno, ci sono pochissimi che riescono a mandare a far karting i propri figli, perché il karting ti costa 30-40 mila euro l'anno.
0: Anche hockey su ghiaccio.
1: Quello è un discorso logistico.
0: Anche di attrezzatura.
1: Di attrezzatura, ma anche logistico, perché devi andare ad Halle oppure devi andare ad Asiago per fare.
0: Vabbè, però lo fanno quelli del posto, però gli tocca comprare un sacco.
1: L'occhio a rotelle, però sta crescendo.
0: Lo dico perché il figlio di mio amico voleva fare l'occhio su ghiaccio, ma costa troppo.
4: Peter Pan!
1: Perché volevano

0: Selvaggi, ma quello che ha fatto l'audio dei tatuaggi era Zaia, per caso?
1: Sì, sì, Luca Zaia, che salutiamo perché è un noto selvaggio dello sfogatoio.
2: Sì, se ogni tanto ci ascolta, ci ascolta tutte le radio, lui, ma anche lo sfogatoio intanto lo ascolta. Bene, c'è tutto, buona scena.
1: Allora, attenzione, che parlando di famiglie che fanno tante cose pur in teoria non potendoselo permettere, lui ha questa teoria che non è sbagliatissima secondo me.
3: Come fanno le persone normali a fare tutta sta roba, ristoranti, equitazione, quello che diceva l'altro ragazzo? La gente si indebita, non c'è educazione finanziaria, cioè la gente pur di avere la macchina bella, le scarpe nuove, si indebita semplicemente.
1: Non c'è educazione finanziaria,
2: c'è meno prospettiva a mettere via il denaro. Una volta si era molto più attenti a creare un gruzzoletto nel conto corrente perché rendevano i conti correnti, ti davano una percentuale solo tenendo lì i soldi in banca. Adesso te li mangiano, se li tieni in banca, quindi conviene spenderli.
1: Salutiamo le banche, ciao banche.
2: Grazie banche, è cambiato anche il sistema banca.
1: Stiamo per sentire un selvaggio che fa hockey su pista, ok?
2: Sì,
1: hockey
2: che, in line. Che va anche quello,
1: quello con le rotelle.
2: Si picchiano duro anche.
4: Ciao selvaggi, beh, io faccio hockey in line e paghi 50 o 100 euro all'anno, non ricordo. E basta. E dopo l'attrezzatura hai 300 euro di pattini. Sì, forse 500 euro di attrezzatura, ma basta poi, cioè ogni tanto cambi la stecca, cambi qualche ruota, ma basta.
1: Non c'hanno quelli là, siccome
2: ma
1: tutta la,
2: se tu vai
1: la, la cosa, come si chiama la che c'hanno
2: la
1: quelli sul ghiaccio, le protezioni che hanno quelli sul ghiaccio. Mi sembra che quelli in line non le abbiano.
2: Non ce le hanno?
1: Mi sembra di no, non vorrei
2: però
1: sbagliare.
2: Però so che con nella cultura dell'hockey in generale, sia in linea che su ghiaccio, comunque nella cultura di picchiarsi, la rissa fa parte della cultura di quella.
1: Detto, però in amicizia.
2: Sì, ma si picchiano.
1: Sì, in amicizia.
2: Hanno il casco, però
1: sì,
2: hanno
1: certo,
2: il caschetto,
1: sì,
2: si picchiano
1: sì,
2: con
1: sì.
2: quello. Poi non è costoso, cioè per fare hockey, tu basta che vai su una pista, ti metti i pattini, alzi il pollice e fai hockey su pista o hockey su ghiaccio. Ti è spiazzato questa, però era carina. Anche te la puoi giocare su questa sera con gli amici.

0: selvaggio che stiamo per sentire concorda con quello di prima che diceva sì, che la gente piange e poi i ristoranti sono pieni. La sua fidanzata lavora in un ristorante di pesce.
1: No, Peter, concordo con l'ascoltatore di prima che ha detto che la gente comunque si lamenta, però almeno dove lavora la mia ragazza il ristorante è sempre pieno ed è un ristorante di pesce. Durante la settimana, sabato, domenica, c'è sempre gente e non è che proprio regalano. E poi sì, gente via, il gasolio a 2,25, nessuno frega un cazzo, continua a farlo. Allora vuol dire che c'è ancora una grossa riserva data dai genitori o ma no, adesso non penso che la gente prenda più tanti soldi. Qualcuno guadagnerà un po', ma non tutti. Ciao a tutti, buona serata.
2: Lolololo. Si riescono a prendere anche i soldini, ma è facilissimo spenderli.
0: Ma quei soldi, amici, finiranno.
3: Ciao sfogatoio, vi dico io come si permettono la gente di uscire, di fare ristorante e tutto quanto. Le risorse del genitore lasciate, loro stanno rovinando. Alla prossima generazione vedete che nessuno non si permette di uscire. Lolololo.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: Shock di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
6: Di più.
5: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
10: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: On Radio Peter Pan.
15: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
16: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
20: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
21: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su Coworking Pan. Padova.net 0423 73 66 12.
22: Non si batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18 e un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
2: news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Senato ha dato disco verde alla riforma della legge elettorale. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama, torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche apportate, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni mostrano in aula cartelli con la scritta no alla legge truffa. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo spagnolo replica quello italiano su controlli in porti e aeroporti a viaggiatori provenienti dal nostro paese. La decisione dopo che Roma ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Cambiamo argomento, il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dell'azienda. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. In Sicilia, ora dove l'emissione di cenere lavica dall'Etna ha fatto slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto Porto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22, passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Nel calcio si chiudono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia, fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa alle 21 al Franchi, il Genoa ospita il Sud Tirolo al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
23: Sì.
24: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
26: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
27: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, più

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: Dalla cena dopo cena poi si farà 90-210 Marco Bax, Lady L, anche Thomas Menegazzi a cena con tutti i DJ e le voci di Radio Peter Pan. Questo venerdì Aira Club Castelfranco Veneto.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, se siete incazzati per qualunque motivo, 393-7366-240. Lo riprendiamo con la signorina che parla dei due argomenti trattati adesso, cioè figli cari e tattoo. Va bene? Sentiamola.
2: Ciao Selvaggi, buonasera. Volevate sentire la mia voce, vero?
1: Volentieri,
2: ecco, vero? Allora, dicevo che per fare i figli e allevarli costa molto di più che mandarli a fare degli sport. E poi stavo dicendo che i tatuaggi sono bellissimi, ma non addosso a me. Ecco, buona serata, un bacio.
0: C'è fatto questo bel discorso profondo dove dice in sostanza che a lei non piacciono i tatuaggi.
1: Poverina, ma scusa, eh.
0: Vabbè, cosa ha detto di male?
1: Allora, amici, dovete sapere che il nostro ministro Salvini ha messo mano, sta mettendo mano al nuovo codice della strada, ok?
0: Sì.
1: Ha un sacchissimo di idee? Ah, lui è un incontinente, cioè ha più idee lui che.
0: Sì.
1: Tra le tante che ho letto, questa mi ha colpito abbastanza.
0: Sì.
1: Sappiate. Però non è ancora legge, la stanno discutendo.
0: Sì, però.
1: Prevedono una multa di 75 euro per i pedoni che attraversano la strada col cellulare. Anzi, io sono d'accordissimo.
0: Anche io.
1: Sono stra-d'accordo su
0: anche
1: questa
0: io.
1: Cosa. Ma mi sembra, ho paura che sia la classica cosa italiana che facciamo la legge e poi. Chi si mette a fa la multa ai pedoni?
0: Il vigile vede, tu col cellulare in mano che attraverso la testa bassa e ti fa la multa.
1: Ma io non vedo un vigile per strada da non so
0: quanto. Sì, magari. Devi guardare dietro i cespugli, sono tutti là.
1: Ah, ok.
3: Attenzione.

0: questa è un po' originale come versione, l'hanno rifatta abbastanza originale.
1: Va bene, parlando di pedoni che attraversano la strada quantomeno distratti.
2: A Miami da una vita che c'è quella multa ai pedoni col cellulare. Prima volta $50. Seconda volta 75, terza 150 dollari.
0: Ma dipende sempre da chi trovi, perché credo che per il turista spesso abbia il telefono in mano quando è per strada. Nelle
1: più
0: città,
1: che altro a Miami c'è un poliziotto ogni 50 metri, cosa che qua in Italia non c'è.
0: Ci sono anche i robottini bellissimi che attraversano la strada, fanno qualsiasi cosa, ti schivano quelli che fanno il delivery.
1: Certo.
0: Sono fighissimi.
1: Parlando del ministro Salvini.
3: Guardate che quel disadattato di Salvini fa quel tipo di leggi solo ed esclusivamente per far cassa, che poi non servirà un cazzo perché, come avete detto voi, nessuno si metterà a fare le multe, ma lui ci spera solo per far cassa, però, non per la nostra incolumità, quella merda disadattata.
0: Però posso dire, tanto non mi sembra, è tra le meno assurde che ho sentito proposte, perché oggettivamente il pedone che attraversa a testa bassa senza guardare è pericoloso.
1: Assolutamente, certo, ma io sono d'accordo.
0: Lui.
1: E che mi sembra
0: deve stare attento quando attraversa.
1: Come mi sembra la multa se sei al cellulare. Avranno fatto in ultimi 6 mesi, non so, 10.000 multe, 20.000
0: al cellulare.
1: Sì, 20.000 multe in Italia, ma non è un deterrente, perché io vedo gente in continuazione col cellulare in mano.
0: Gente in continuazione che beve e guida, però, quindi
1: certo, ma non è un deterrente. Peter Pan.

0: 333-7366-240.
1: Allora, stiamo per sentire un selvaggio che parla male di Salvini, ma non fa una, neanche una brutta imitazione, però, Sentiamolo.
2: Ah, dici che era
3: buonasera a tutti. Ragione l'ascoltatore di prima su Salvini e sul governo in generale. I comuni sono lo stremo, i vigili urbani non esistono più perché ormai sono burocrati, no? Sono sempre in ufficio a par carte e non stanno mai fuori. Polizia stradale, zero fondi. Carabinieri, zero fondi. Che cazzo li fai, Murte? Se li fanno da soli uno con l'altro. Ma lui va in televisione. Potrò difendere le mamme, i bambini, i papà, i nonni, i cugini, bravo, i ciclisti. Ma vaffanculo. Poi fanno la multa a uno dei suoi. I giudici sono cattivi, con i mafiosi, con la gente che gira, assassini, i islamici. Questi fanno la multa a un papà che attraversa la strada. Pagliacci!
1: Salvini ha questo vizio, brutto secondo me, di cavalcare la pancia del paese. Ogni volta che c'è un fatto di cronaca, lui lo cavalca, si fa paladino e poi dopo due giorni tutto dimenticato, non fa più un cazzo. No, no, vai, stiamo parlando di Salvini. E però, però lui è un professionista, Lui non gli sfugge un fatto di cronaca.
0: Magari lo fa bene.
1: Che cavalca le prime cinque ore, dopodiché finisce a trappassare.
0: Tra poco invece
1: a quello
0: sentiremo
1: dopo
0: uno sfogo preso dai social, lo sfogo social di abbastanza virale di Iacchetti.
1: Anche quello lì.
0: Di Iacchetti che ha fatto così un'uscita.
1: Ultimamente.
0: La commenterà.
4: Radio Peter Pan.

0: ci sta per raccontare un breve aneddoto successo proprio in questi giorni a Venezia. La sentiamo e poi diciamo qualcosa.
1: Sera, mi sono collegata e stavate parlando di multe, non lo so, ma e quello che ha preso la multa a Venezia perché ha bestemmiato, nonostante comunque se non ricordo male avesse fatto tipo qualcosa di buono, però poi ha tirato una bestemmia bassa.
0: È andata così.
1: Tutta. Oh, vabbè.
0: È andata così, è una cosa assurda. No, lui è a Venezia, un automobilista stava per mettere sotto un pedone, scusami, uno scooterista di quelli che facevano un po'. E niente, gli ha bestemmiato dietro. Non è che ha fatto, gli ha bestemmiato dietro e ha preso la multa. Perché c'è una legge che prevede, però, di dare la multa. Però, con tutti. Vabbè, ne diciamo sempre le stesse cose.
2: È come
0: l'altra volta.
2: Il vigile?
0: Certo.
2: Che ci sono i vigili. E poi dice che non c'erano, invece c'è, vedi che c'è.
0: È come quei ragazzi, l'abbiamo detto l'altra volta, che erano multati perché volevano vendere le limonate, hanno fatto un banchetto per le limonate per comprarsi il ciao.
2: Lavoro nero. E a proposito di lavoro nero, sentiamo invece lo sfogo social di Iacchetti, il quale sostiene che con la remigrazione, dice, senza remigrazione chi andrà a raccogliere i pomodori in Puglia ad agosto?
0: Sì,
2: ma quindi vuol dire che tu sei a favore dell'illegalità e del lavoro nero, perché se tu sei contro la remigrazione, che sono remigrazione sono di quelli legali,
0: lui è contro assolutamente tutto quello che dice uno di destra, assolutamente chiunque dica anche una cosa giusta, lui è contrario.
2: Sì.
0: E poi lui è il classico comunista miliardario che vive a 20 centimi in un'altra vita rispetto alla nostra e fa il fenomeno.
2: Questo è il nostro commento su Iacchetti, ascoltatelo anche voi e poi commentate.
3: Io vorrei che i pomodori in Puglia in agosto venissero raccolti da quelli che vogliono la reimmigrazione.
2: Ricordiamo che la reimmigrazione è per gli illegali in
0: Italia. Certamente.
4: Peter Pan.

0: senti puzza tu? No, sicuro?
1: Sì.
0: Dovremmo sentirla, dice lui.
2: Qua selvaggi, avete tirato una bomba di quelle importanti, siete andati a muovere una puzza di quelle brutte.
0: Senti puzza.
2: E io non dico quello che penso, sto sentendo.
0: Credo riferita alle multe per bestemmie, eh? Credo che si riferisse a quello lì.
3: Quelle o agli acchetti?
0: Ma. No. Ah, tu dici gli acchetti? Gli acchetti, poveretto.
3: Beh, che... la bomba, che bomba.
0: Bomba che. E niente, giustamente lui.
4: Se ad ogni bestemmia mi arrivasse una multa, sarei povero in canna.
0: Eh sì, come la maggior parte di chi ci ascolta.
3: Ovviamente abbiamo bloccato l'audio perché
0: finiva. No, no, non è vero, non è vero.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
13: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Fare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
18: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza IVA Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
19: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
22: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
23: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
1: Forse dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
23: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
23: Delix.it.
15: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
23: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
23: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
15: Delix.it.
23: Delex, il tuo partner al lavoro.
24: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
25: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
26: Boombox.
27: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
28: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
29: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: terzo quartino di sfogatoio selvaggi. Se siete incazzati per qualunque motivo, sfogatevi, lasciateci note al 393 7366 240. Riprendiamo questo quartino con lui, che prima abbiamo detto che polizia, carabinieri, vigili urbani latitano in tutta Italia, meno che a Pordenone, amici.
1: Quella
2: Fioi, non so da voi e nella bassa Italia, ma qua nel Pordenonese di vigile polizia è pieno, non ti muovi. E fermano sempre i più deboli, ovviamente, no?
0: Lololo, ma chi sono i più deboli? Come fanno a fermare un più debole? Chi è? Cioè, sì, lo vedono in faccia e lo fermano? Così?
1: Ma anche perché a volte cazziano quello che c'è nella macchina un po'. Perché dicono, vabbè, questo c'hai i soldi per pagare la multa. Chi
0: vabbè, ma la multa devi cercare su un motivo, non è che lo fai la multa.
1: Ma
0: così
1: a volte
0: tanto
1: però sono infastiditi chi c'è la macchina sforzosa. Ma sì, magari uno con la Lamborghini che romba un po'. E
0: chi gli fa la multa per?
1: Per rumore.
0: Dai, non di cazzate. La signorina.
1: Inquinamento acustico.
0: Parliamo di quelle serie. Parliamo di bestemmie. La signorina ha una figlia bestemmiatrice, ok?
1: Sì.
0: Però.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Anzi, buon pomeriggio. Allora, diciamo che da un lato io sono un po' fortunata perché mia figlia si è trasferita in America per questo anno, e perché altrimenti saremo veramente poveri in canna anche noi. Perché lei è tanto bella, carina, stupenda mia figlia, ma quando caccia le madonne, cioè, è un veneto anche lei, eh? Quindi diciamo che per un anno ce la stiamo cavando, dai.
1: Allora, diciamo che
0: una bella pubblicità ha fatto la mamma alla figlia.
1: Le signorine, che magari le vedi tutte quante precisine, vestite bene, che emanano bestemmie, stonano. Cioè,
0: ammazza,
1: in senso,
0: un sacchissimo.
1: Se, cioè, ti giri, sì, senti questa vocina che emana una bestemmia.
0: La donna che bestemmia a me non piace.
1: Non che la donna non possa farlo l'uomo, invece sì, nessuno dovrebbe bestemmiare, attenzione. Però quando lo fa una donna, ti giri e guardi, che cosa succede?
4: Peter Pan!

0: parlare delle forze dell'ordine che...
1: Complimenti anche ai romanisti, la Roma sta andando benissimo.
0: Per adesso, sì,
1: sta giocando bene.
0: Sì. E ovviamente dire che latitano lì è poco. Sentiamo questa testimonianza.
2: Ciao ragazzi, io a Roma vi confermo che purtroppo la polizia, carabinieri eccetera, non esiste, non fermano, non ci sono posti di blocco, ci sono ogni tanto quelli della municipale con qualche autovelox, per il resto assenza e latitanza assoluta. E se uno volesse andare a Piazza Caduti della Montagnola a Roma, davanti al mercato rionale, puntualmente i furgoni sono non in singola, non in doppia, ma in tripla fila.
1: Bello.
2: Motivo per cui una volta mi sono attaccato con tre della municipale e stavo andando a finire, diciamo, non bene. Dopodiché c'è stato uno di loro che ha fatto da tacere, gli ho detto: guardate che così è, non può andare, perché sennò un bel giorno io pio, parcheggio in mezzo, blocco tutto il traffico, poi vediamo che fate. Se non fate niente, perché non fanno niente, perché di fatto il municipale a Roma, tolto qualche incidente quando c'è un problema, non fa assolutamente nulla, ma perché non è non ha possibilità di fare nulla il municipale, come il poliziotto, come il carabiniere. Scusate il pippone, Luca da Roma.
1: A Roma tripla, uno parcheggia in tripla corsia,
0: in tripla fila,
1: tripla fila, e non ti fa la multa.
0: Come sei pignolo, però quanto sei padano,
1: tripla
0: però
1: fila. Ma
0: sei
1: padano.

0: Sei un coglione, dai.
1: Sì, di fare lo stesso.
0: E il tabacco è rimasto in testa Calulu.
1: Calulu.
0: Che non è neanche uno dei peggiori della Juve, peraltro.
1: Ma poi non è solo Calulu, ce ne sono altri con i cognomi molto tribù africana.
0: Va bene, ci trasferiamo in Sicilia, o meglio, lui è di qua, ma è andato in Sicilia. E parlando di multe, sentite questo breve aneddoto.
2: Buonasera, posso dire un aneddoto riguardanti le multe?
0: Devi.
2: In un viaggio in Sicilia, riguardante questo della doppia corsia, doppia fila, terza fila, eravamo in Sicilia, macchina noleggiata, tutti parcheggiavano in doppia, tripla fila, zero multe. Noi la mettiamo in, non in doppia, tripla fila, dove non si poteva, però non in doppia, tripla fila, anche abbastanza decentemente, eravamo gli unici con la multa.
0: Mio caro,
1: bisogna parcheggiare in doppia fila, bisogna imparare.
3: Radio Peterband e Next Event.
1: Venerdì 18 settembre saremo con il 90-210, dalla cena al dopo cena all'Aira Club a fare 90-210 a cena con i DJ, gli speaker di Peter Pan, e poi dopo cena io, Lady Ellen e Thomas Menegazzi a fare 90, anni 90 e 2000. Saremo con la sbronzatissima alla festa di Appointa a Castelmiglio di Resana, e poi sabato 19 settembre io, Fedro e Marossato in diretta sul palco della Notte Bianca di Vicenza in Piazza dei Signori. Poi saremo domenica 20 settembre con il Pin Power alla Montebellone in Rosa dalle ore 8 del mattino alla partenza, proprio prestissimo, con la Sister Gloria Alice Fassina, e poi continua l'aperitivo brunch, ci sarò io in console in diretta dalle 12, quindi montebelluneinrosa.it, saremo anche noi protagonisti questa domenica.

0: Buon inizio di mercoledì mattina. Amici, stiamo per sentire un bestemmiatore e ci racconta un aneddoto.
1: Io sono un bestemmiatore.
0: Bene.
1: Vabbè. Bestemmio.
0: Bene.
1: Un giorno, una sera ero in fabbrica, stavo lavorando.
2: È bresciano lui.
1: Abbiamo festeggiato il compleanno e c'era un extracomunitario musulmano che ha detto che non beveva vino perché se no faceva peccato. Dopo un po' la macchina si è rotta, si è messo a bestemmiare il mio Dio. E io sono andato là, mi dava fastidio. Io ho detto: scusa un attimo, se devi bestemmiare, bestemmia col tuo Dio, non col mio. Gli ho chiesto. Arrivederci.
0: E poteva dirci com'era finita la storia, come gli aveva risposto.
2: Sì, anche se c'è da dire che poi quando gli stranieri vengono qui in Italia bestemmiano perché
0: lo sentono.
2: Perché lo sentono ed è come un intercalare, cioè dicono: vabbè, se loro bestemmiano il loro Dio, cioè nel senso.
0: Lo posso farlo anch'io,
2: lo posso fare anch'io, vabbè, perché la imparano come un intercalare anche loro. Quindi forse in quel caso sono anche abbastanza giustificati. 393 736 6240.
3: Peter Pan!

0: Già stiamo per sentire il motivo per cui per strada c'è sempre meno forze dell'ordine.
1: Vai.
0: Il motivo è:
2: selvaggi, non ci sono le telecamere che costano meno, la gente per strada costa troppo.
0: Cioè lui dice ci sono più telecamere perché la gente per strada costa di più.
1: Cose le multe le puoi dare se becchi in fragrante, no?
0: Ma poi, amici, tutte le telecamere che ci sono in giro non è che funzionano proprio tutte, eh?
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
6: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
5: Sediarredo.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Taigun E61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Si non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 19 un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking news.
16: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia annuncia la proroga della sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il Viminale precisa c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche. Non si fa attendere la replica di Madrid che proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Cambiamo argomento, la riforma della legge elettorale ha avuto via libera dal Senato. Tra le modifiche al testo che torna in terza lettura a Montecitorio, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni in aula mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. Roma, ultimo saluto oggi a Emma Bonino con i funerali di Stato laici che si sono tenuti in Campidoglio. Presente il capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni e il presidente del Senato La Russa. A aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Torino, il tribunale degli esami dispone la custodia cautelare in carcere per l'indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market nel capoluogo piemontese. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. Dall'estero, alcuni caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Copenaghen dice: Mosca ha passato ogni limite. Del calcio, si chiudono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Fare i puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa che si gioca alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sud Tirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
23: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
25: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
26: E permesso?
24: Prego!
26: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
24: Merito del prodotto che ho fatto applicare si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
26: E gliel'ho consigliato io!
24: No! Il manutentore! È anche carino, sa?
26: Pure!
27: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
28: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
29: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
30: Forever Summer.

0: MCE con Ignaci.
1: Chi?
0: Di MCE.
1: Ah, va bene.
0: Detto bene.
1: Ultimo quartino selvaggi, amici incazzati dello sfogatoio, lasciateci un audio al 393-7366-240 come ha fatto lui, che deve salutare un coglione. Lui conosce anche la mamma, la moglie, tutti.
0: Ah sì?
1: Ah sì.
2: Buonasera, volevo solo salutare quel coglione che in direzione Milano sulla 4 prima di Venezia, nonostante si è lanciato davanti a me senza un'indicazione, al mio colpo di abbaglianti ha fatto finta di niente, poi quando l'ho sorpassato mi ha anche fatto il dito piuttosto di tirare sulla mano, dire che ne so, scusa. No, ha avuto il coraggio di farmi anche il dito medio. Quindi niente, volevo solo salutarlo e dirgli che mi saluti la puttana di sua madre.
1: Vedi?
2: E anche sua moglie.
1: Beh, conosce la famiglia, deve essere un amico.
0: Delicatissimo.
1: Delicatissimo, delicatissimo.
0: Bene ragazzi, 393-7366-240, fate anche voi i delicati nello sfogatoio.
3: Attenzione,

0: Da poi, come sempre, Poi anche l'Addallan con Feel the Vibe.
1: Va bene, amici, ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Noi ci meritiamo questo. Prima vi hanno detto, parlando di donne, che le donne che bestemmiano non ci piacciono, ma le donne che bestemmiano.
0: Invece a lui fanno sesso.
1: Ma lui è un morto di figa, fondamentalmente.
2: Buonasera, ragazzi. Io comprendo tutto quanto, ma come si fa a non farsi piacere la pagiana?
1: Che bestemmia.
2: Uno può avere tutti i gusti che vuole, perché è libertà di scelta. Però ragazzi, la pagiana bianca, nera, mulatta, asiatica,
1: ma che
2: pirata,
1: c'entra?
2: Velosa, leggermente velosa. Come si fa a non piacere, soprattutto quando sei di che la sciusci e lei, Madonna, ti sbrodra, Madonna santa. Ovviamente adulta e consenziente. Ciao ragazzi dalla provincia di Monza.
0: A Monza sono così.
1: No, io credo che sia lui così, non a Monza.
0: Spero di no. Bene ragazzi, con le frasi del mitico film di Grande Grosso e Verdone, oppure Bianco Rosso e Verdone, non mi ricordo quali dei due, insomma, Carlo Verdone che chiama l'ACI.
3: Lo sfogatoio di Interpol.
4: ACI, buonasera.
5: Pronto?
4: Pronto.
5: ACI, pronto?
4: Sì. Pronto.
5: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTIL, come Udine Torino.
4: Sì.
5: Pronto?
4: Sì, e che tessera sarebbe?
5: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
4: Mi dica.
5: Senta, io
4: sta
5: le domandavo...
4: parlando con l'Automobile Club.
5: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
4: Sì, come se fosse Antani con scappellamento a destra.
0: Un'altra cosa.
4: Sì, la supercazzola.
6: ACI Sara, buongiorno.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTIL, come Udine Torino.
6: Sì.
5: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
6: Sì.
5: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
6: No, secondo me verso Venezia.
5: Pronto? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTIL, come Udine Torino. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
7: Ma ascolti, signore, questo è l'ACI di Gorgonzola, lei sta imitando Verdone nel film?
0: Sì.
7: Perché è la stessa cosa.
1: Salutiamo gli amici dell'ACI di Gorgonzola. Ciao Gorgonzola.
0: Mamma mia, che morbidi che

0: notato che quest'anno, per gioia di tanti ascoltatori, però siamo molto poco meno, no poco, calciofili.
1: Beh,
0: ma noi non abbiamo parlato di niente però.
1: Allora sì, perché quando
0: abbiamo iniziato
1: il campionato

0: molti saranno contenti di questa cosa, però.
1: Purtroppo crea noia la supremazia interista.
0: Bello, mi piace questa cosa. Sono molto felice.
1: Ti fa stare sereno.
0: Sono molto felice, sono molto felice.
1: Anche perché avete penato per tantissimi anni. Ricordiamo che da sabato 3 ottobre ripartono i corsi di DJ, vocalist e speaker edizione della Peter Pan DJ Academy. E se avete dubbi potete scoprirli gratuitamente questa domenica 19 settembre, c'è l'Open Day. Sabato pomeriggio ci sarò io insieme a Joe a spiegarvi un po' come funziona il meccanismo e i corsi della Peter Pan DJ Academy. Se volete iscrivervi andate nel sito peterpan.it, nella sezione Academy trovate tutto il form per iscrivervi, i prezzi, le soluzioni, perché poi ci sono anche i corsi personal, cioè voi non volete fare il corso di classe perché siete timidi, volete farlo direttamente con qualcuno di noi a vostro fianco che vi insegna personalmente.
0: Se uno è timido ha scelto il lavoro sbagliato.
1: Potete cliccare su una delle facce nostre che sarà il vostro personal per fare DJ, vocalist o speaker, quindi insomma avete tante soluzioni. Peter Pan DJ Academy che ricomincerà da sabato 3 ottobre.
0: Molto bene amici selvaggi, abbiamo finito, lo sfogatoio torna domani alle 17:30.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Ciao!

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
8: Di più.
7: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
13: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor, demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: On Radio Peter Pan.
15: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
16: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
17: Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
16: Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
17: i docenti di scuola di Techno.
6: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per una domenica di sport, solidarietà e
8: divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
22: Delex.it.
21: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
22: Prenota subito una prova.
21: Delex, il tuo partner al lavoro.
23: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Daddy Yankee era il 2005, la gasolina. Beh, vi do un po' di good vibes con Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe.

0: questo martedì. Ormai siamo rientrati tutti dalle ferie, io sto facendo il countdown invece per andare un po' fuori dalle scatole. Per una settimana non mi sentirete, vi avviso già che sentirete Fede alla sera al posto mio. Come state? Come è andata questa giornata? Come sono le vibes? Sono
1: good vibes!
0: Me lo auguro, me lo auguro. Tra l'altro si avvicina l'evento di venerdì Peter Pan 90210 alla Ira Club, dove saremo tutti protagonisti con la tua radio Forever Fun, Forever Young, quindi ci sarò io, ci saranno i miei colleghi, ci saremo tutti a cena e poi festeggiamo tutti assieme, quindi mi raccomando, prenotate oppure venite per il dopo cena, non potete scampare. Vi ricorderò anche i prossimi eventi con appunto Radio Peter Pan, avete la possibilità di controllarli già sulla pagina Instagram, pagina Facebook, oppure andate anche sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Che si fa stasera? Niente, noi parliamo di musica, parliamo di intrattenimento, parliamo di novità, ce ne sono un bel po' da raccontare oggi, alcune hanno fatto parte anche del mondo politico, non le toccherò perché ho deciso insomma di non parlare di politica, poi non si parla mai di politica in radio, però ce ne sono di cosine interessanti da parlare.

domanda su Peter Pan. Non so se avete guardato un po' qualche sito musicale, soprattutto Billboard Italia, ma c'è Fabri Fibra e Neffa che hanno annunciato la data d'uscita di Zarathustra Style, il loro primo joint album. Allora, io ho avuto una grande fortuna perché ho sentito qualcosa in anteprima questa primavera all'Arco della Pace, un evento musicale. C'erano sul palco ovviamente Fabri Fibra e Neffa, che l'avevano già annunciato durante a giugno, appunto, un evento a Milano. Hanno finalmente svelato il titolo e la data d'uscita di questo disco in collaborazione. Quando due rapper fanno un disco in collaborazione si chiama joint album. Adesso segnatevi nel vostro libriccino di Feel the Vibe di cose che io vi dico, così poi quando andate al bar, alle cene, non parlate di cose inutili ma dite cose sensate. Zarathustra Style è il nome dell'ultima fatica, insomma, di questi due giganti del rap italiano e aggiungo anche dell'hip hop, parlando di Neffa. Arriverà venerdì 9 ottobre, quindi tra meno di un mese arriverà questo joint album. Io sono molto molto gasata, a parte perché io sono fan di entrambi. Se mi dite chi preferisci tra Fabri Fibra e Neffa, mi fate veramente un dispetto. Diciamo che uno mi dà delle sensazioni, l'altro mi dà altre vibes. Direi che siamo più o meno sulla stessa linea d'onda. Comunque, se devo scegliere una canzone di Neffa, direi Aspettando il Sole. Questo annuncio, appunto, è arrivato sui profili Instagram dei due artisti, che hanno mostrato la riproduzione di questa illustrazione della copertina sul muro di un palazzo a Milano, mentre in sottofondo, appunto, risuona Zarathustra Style, che è la title track e l'intro dell'album. Siamo gasati, sì, quanto tantissimo.

classico suono di Fabri Fibra, non è il classico suono di Neffa, ma è, cioè, è più underground, più di nicchia, più hip hop. E qui si sta appunto creando questo bel murales con scritto Zarathustra style. Bello, bello. Non vediamo l'ora. 9 ottobre, ci vuole ancora un po', però insomma spero che volerà. Sarà un disco molto molto atteso, sarà composto da 23 brani ai quali si aggiungerà anche una traccia esclusiva per la versione del vinile. Quindi se siete degli appassionati di vinile come me, potete acquistarlo. Non ci saranno featuring, quindi gli unici featuring saranno tra di loro. Quindi, come già anticipato, l'intero progetto sarà prodotto da Neffa, quindi ha reso ancora più centrale il ruolo dell'artista all'interno del disco. L'album chiude con un cerchio iniziato nel 2002, cioè Neffa ha consegnato a Fabri Fibra un CD contenente alcune strumentali realizzate da lui, e quelle produzioni sarebbero poi diventate, ragazzi, tenetevi forte, il disco Turbe Giovanili. Ditemi che siete dei fan di Fabri Fibra e conoscete tutti.

0: serve neanche più disannunciarla, vero? È la Queen indiscussa, Madonna con Dance Teria a chiudere la prima mezz'ora di Feel the Vibe. Torneremo a parlare di loro, non adesso, ma parleremo tra poco dei BTS, perché hanno portato il tour Arirang al cinema, capito?
1: Su Peter Pan con Nadallan. Su Peter Pan Nadallan. Su Peter Pan c'è Nadallan. Feel the Vibe. Su Peter Pan con Nadallan.
2: Spot. Ciò che di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più.
2: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Hey, here come the trouble.
16: Radio Peter Pan.
17: Non si batte, è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Peter Pan Meteo.
20: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Fino a domani sera sostanziale stabilità sull'Italia settentrionale per la presenza dell'anticiclone, con ancora temperature domani prossime ai 30 gradi, ancora una giornata estiva. Cambiamenti invece a fine giornata di mercoledì e in vista poi di giovedì per l'irruzione di aria più fresca dalle isole britanniche, con i primi temporali domani sera in formazione al nord-ovest e sulle Alpi di nord-est, poi Nel corso di giovedì tutto il nord vedrà instabilità con piogge, qualche temporale di forte intensità e un calo delle temperature per venti in rotazione di Bora e Grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
15: Cicca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
21: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
22: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19€. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
24: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
26: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
27: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.

0: parlato dei BTS, perché hanno deciso di portare il loro tour Arirang al cinema, quindi ci saranno due concerti in diretta da dove? Dal Sud America, perché questi show saranno da Buenos Aires e da São Paulo do Brasil e saranno trasmessi integralmente nelle sale di tutto il mondo. Questo cosa vuol dire, se voi siete veterani di Feel the Vibe, che anche i BTS sono delle digivi, punto. Cari Givi all'ascolto, abbiamo una nuova entrata. I BTS fanno parte del team di Feel the Vibe. Per assistere a una delle prossime date non sarà quindi necessario volare fino in Sud America, cioè ci saranno questi due concerti ad ottobre. Il team dei BTS arriveranno al cinema con BTS World Tour Arirang in Buenos Aires e São Paulo Live Viewing. Questi show scelti sono quelli appunto di Buenos Aires e São Paulo, che in Italia saranno proiettati due volte ciascuno. Quindi abbiamo, segnatevi le date se siete fan dei BTS, perché altrimenti vanno a ruba. Domenica 25 ottobre alle 14.45 con la replica in differita alle 18.30 per Buenos Aires, mentre per sabato 31 ottobre gli stessi orari per São Paulo. I biglietti saranno disponibili da oggi, quindi da oggi fino al 17, quindi a giovedì 17 settembre, sul sito ufficiale dell'evento. Ripeto, da oggi fino a giovedì, mentre l'elenco delle sale aderenti sarà annunciato prossimamente da Nexo Studios. Ma io dico, se io non so dove andare a vedere il film e il concerto, perché prendo il biglietto? Cioè, se il biglietto è a Roma, devo andare fino a Roma a vedermi il concerto?
1: Attenzione! No!

Ultranate Moving to the Sun. Noi invece ci muoviamo verso il mercato discografico, visto che stiamo parlando di nuovi dischi, nuovi tour, cinema, quindi soldi che girano, perché il mercato appunto discografico è cresciuto del 5,1% nel 2025, quindi siamo nel 2026, vediamo un po' come è andato l'anno scorso. Lo ha rivelato Music in the EU, quindi Unione Europea 2026, che è il nuovo report attuale e annuale di International Federation of the Phonographic Industry. Allora, nel 2025 il mercato discografico ha raggiunto i 6 miliardi di euro, quindi ha segnato una crescita del 5,1% su base annua e ha rappresentato, pensate, il 21,3% delle revenues a livello globale. Cosa vuol dire? Questo l'ha riferito appunto Music in the EU 2026, questo report annuale di International Federation of the Phonographic Industry, che analizza le performance e l'impatto e il futuro del settore musicale europeo. Quindi non stiamo parlando di Italia, stiamo parlando di mercato europeo. 9 dei 20 principali mercati mondiali della musica registrata si trovano nell'Unione Europea, altra cosa da mettere nel libricino di Field Vibe delle info che vi do, per un totale di 5,1 miliardi di euro di fatturato, mentre i ricavi sono aumentati del una percentuale altissima, stiamo parlando di 293 milioni di euro solamente nel 2025. Questo report cosa ha evidenziato? Ha evidenziato la solidità del repertorio nazionale in tutto il continente, cioè più del 50% dei brani presenti nelle top 10 di fine anno dei singoli paesi è interpretato da artisti nazionali, quindi è una percentuale significativamente superiore alla media registrata

stasera, cioè questo mercato dell'Unione Europea è salito moltissimo, quindi abbiamo appena detto che il 53% dei brani presenti nella top 10 di fine anno dei singoli paesi è interpretato da artisti nazionali, quindi dobbiamo esserne molto fieri. Lo streaming invece ha continuato a rappresentare il motore chiave di crescita del mercato discografico in tutta l'Unione Europea, e sapete che percentuale ha rappresentato? 66% dei ricavi nel 2025, quindi lo streaming è salito tantissimo.

0: Robin Schulz e Barb's Better Times su Peter Pan. Better Times stanno per arrivare perché ci sono i nostri amici dell'Okera e abbiamo come sempre il nostro annunciatore ufficiale.
1: In una fresca serata di fine estate, chi può scaldarvi chi? Se non il Lucky Lucky di L'Okera!

0: Sport.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
13: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
16: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

ancora tutta. Io sì, come avete anche sentito. Ivan Go, Vince Paul, GRGK, In My Mind, la versione remix era il 2012. Come era il 2012? Non ho capito. Nel 2012 io ero in terza superiore, sì, molto bene. Finiamo così l'ultima puntata di Feel the Vibe, no scherzo. È l'ultima mezz'ora di questo martedì, io sono la Dallan. Abbiamo parlato del mercato discografico, abbiamo parlato dei BTS, di questo concerto di Ari Reng al cinema del Sud America e poi siamo partiti con il nuovo joint album tra Fabri Fibra e Neffa. Chiudiamo questa bella puntata con un DJ iconico, soprattutto per noi millennials, Armin Van Buuren, che si è travestito ho fame, si è travestito da drag queen in TV. Il messaggio che ha voluto dare è che tutti si sentano liberi di essere se stessi. Noi siamo tra l'altro abituati a vederlo dietro una console, quindi davanti a un sacco di persone, ma per una volta lui ha voluto, lui è DJ olandese, ha preferito insomma presentarsi in tacchi vertiginosi e questa parrucca. Lui è apparso come Mystery Queen nel programma Make Up Your Mind, questo è un format della TV olandese in cui alcuni personaggi famosi si trasformano per una sera in drag queen, quindi lui l'ha fatto per lanciare un messaggio di inclusione, non è che ha preso, è uscito di casa, si è travestito e ha fatto il ridicolo. Lui ha partecipato a questo programma televisivo e ha trascorso circa 5 ore sulla sedia del trucco prima di salire sul palco nei panni di Daisy Bell, che è stato il nome scelto per la sua identità di drag queen.

0: To My Love, pezzo di qualche anno fa. Pronti? Ci sono i prossimi eventi di Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. E next event.
0: Non potete mancare, ve l'ho detto anche a inizio puntata, questo venerdì 18 settembre c'è il Peter Pan 90-210 all'Aria Club qui a Castelfranco Veneto Treviso. Ci sarà anche la cena con tutti noi speaker e DJ della radio di Radio Peter Pan. Dopo, quindi ceneremo tutti insieme, ci conosceremo, ci sbacciuccheremo, eccetera, eccetera. E dopo in console salirà il direttore Marco Basso insieme alla Queen Lady L.

0: amato Radio Peter Pan. Ci sarà anche a Sbronzatissimi, alla festa di Apoenta, Castemino di Resana, in programma anche per venerdì 25 settembre ritornerà il Peter Pan 90210. Ci sarà la Notte Bianca di Vicenza, vi ricordo che siamo media partner dal 18 al 20 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza. Dalle 20 ci sarà la diretta con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, e noi appunto vi aspettiamo, anche perché ci sono un sacco di eventi in tutta la città. Io invece sarò presente al Peter Pan DJ Set alla seconda edizione del Green Basketball Day, Famila Basket, al Pala Romare a Schio Vicenza. Quindi io la Dall'An vi aspetto insieme a Fede e a Thomas Menegazzi dalle 15, mentre dalle 20 c'è Francesca Voice con special guest Ali Selecta DJ. Siamo anche media partner della Montebelluna in Rosa, ci saranno due momenti molto belli di musica e divertimento con Radio Peter Pan. Dalle 8 la partenza, vi scaldano le give, Sister Gloria e Alice Fassina, e poi la festa continuerà in aperitivo brunch con Marco Baxo, e saremo anche in diretta dalle 12. Vi ricordo che le iscrizioni sono aperte su montebellunairosa.it, c'è questa camminata di 5-10 km a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Vi ricordo appunto che i prossimi eventi li potete anche trovare sul sito di peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan.

0: dalle 19.30 alle 21 dopo lo sfogatoio. Io sono la Dallan, vi lascio in buone mani a muovere il culito con il Miami Flow Latino. Ciao!
1: Con la Dallan. Tra poco, Miami Flow Latino.
2: Data delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Alle 21 in punto, ciao.
13: Peter Pan O'Clock.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e marche aderenti.
16: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto. ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Forever Fun, Forever Summer.
23: Solo Trenitalia sta in retraso quando giove.
24: No, i soldi della, che per la grigliata.
25: Ah, ok.
23: Griglia.
25: Bene, adesso l'abbiamo.
26: Il flow latino, baby.
27: Quello che succede al Miami resta al Miami, mi raccomando.
28: Sempre e obbligatoriamente.
29: Ah, sì, yes.
27: Niente, ogni volta ti parlo sopra, è inutile, no?

0: la tarde, ustedes ya lo saben, no les tengo que decir nada.
1: Okay. Bueno.
2: La cosa de adquirir es...
1: ¿Cuál?
2: Todos los días...
1: Sí.
2: Hay paura de encontrar un reggaetonero que te dice...
1: Ya tú sabes.
3: No, es un gioco,
0: Y que no sepa nada.
3: No, es un gioco,
2: No, questa è la cosa, è la cosa della quale avere più paura, perché se un dominicano ti viene vicino e ti dice "Già tu sabe" e tu fai finta di non sapere, sei fottuto.
0: Esatto.
2: Sei fottuto.

0: Ecco, come la segretaria, cioè, cioè.
1: Puoi sapere mille cose quando ti preguntano una cosa così.
0: Siamo pronti per un'altra puntata inutile del Flow Latino del Miami e dal tono lo si è già evinto. Mamma mia, ragazzi, wow. Ma che termicio, potrei passare alla fascia del pomeriggio.
1: Che gergo.
0: Potrei essere messo alla mattina alle 6 a parlare con gli anziani che vanno al lavoro in radio.
1: E in un'altra radio también potrei essere.
0: E invece facciamo il Flow Latino.
2: Non è facile per voi, eh?

0: Bueno, yo sí, pero no es la idea, no es lo mejor.
1: Claramente que no, pero yo las veo últimamente bailando
0: sola. Sí, yo también, yo las veo perreando sola.
2: Allora mi correggo, ho visto un sacco di signorine perreare da sole, perciò, uomini, che cazzo state facendo?
0: Muovetevi, perché se no llega il profeta e tu sabes.
1: Me pongo a bailar.
2: Io volevo dire a quelle signorine e quei maschioni che hanno paura dei bastardi che gli fanno il video in discoteca e poi lo pubblicano per farli vergognare.
0: Sì.
2: Che nella vita non dovete vergognarvi proprio di nulla.
0: Esatto, esatto.
1: Io credo che no.
3: Oh yeah!
0: Stavo pensando in algo, però no, mejor che no, no.
2: Anzi, se andate a fare festa e uno per prendervi in giro vi fa il video, lo fa vedere ad altri, vi assicuro che il coglione è lui.
1: Esatto.
4: Flow Latino.
0: El bailoteo siempre paga, mi hermano.
2: Chi balla?
5: La

0: vita che
1: esatto,
0: ci può
1: esatto. Non la si colpa può. Paga il negro sempre. È il che muore primero nella pellicola.
0: Perché c'è questa leggenda che i neri muoiono per primi nel film? Scusa,
1: eso è una leggenda bacana e reale.
0: Anche reale.
2: Bueno, sì. ya no.
0: No?
2: Muchacho,
0: no,
2: antes sì, ora no.
1: Vete a ver Anaconda, che è il primo che si è comio l'Anaconda.
2: Claro, questo fu negli anni 90, no?
0: Vabbè, comunque sempre visioni molto
1: esatto.
2: Ora non sei.

0: Y siempre se comieron los morenos. Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: Io non capisco. Allora, io sono un super fan di Ice Cube. Sono sempre stato un fan di Ice Cube, no?
2: Ok.
1: Sì, sì, sì. Dai tempi degli inizi della West Coast con le NWA, senza NWA, insomma, io sono sempre stato un fan.
2: Ok.
1: Come cantante.
0: Claro.
1: Come cineattore.
0: Questo.
1: Monoespressione, non tanto.
0: Un duro.
1: È sempre duro. Incazzato così lui.
2: Sì, sì,
1: sempre
2: sì, sì.
1: Una espressione, va.

0: motivo per cui non sopporto Estiatore.
1: Perché?
2: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan.
3: Ai.
0: Perché Ice-T è stato il primo gangster, cioè il primo gangster rap l'ha fatto Ice-T.
1: Ok.
0: Ed era tanto contro il sistema, la polizia, roba del genere.
3: Ai.
0: Qual è il ruolo che danno ad Ice-T in tutti i film?
1: La polizia.
0: Esatto. È una cosa che proprio non riesco.
3: Ai.
0: Cioè, Ice-T era incazzato.
1: Bueno, però immaginate, in Venezuela hicieron una película una vez de un secuestro. Y la llamaron como actor del cativo, el criminal. Ice-T. Era un delincuente de verdad.
0: Sí.
1: O sea, no era un actor. Fue un tipo que dijeron, tú eres delincuente total. Y lo llamaron y él hizo de actor. Así él se lo quitaron a la criminalidad y le dieron a la.

0: Format Bad Bunny.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Usare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
17: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido

0: e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
0: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su Coworking Padova.net 0423 73 66 12.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: attenzione, genitori e parenti foggiani.
1: È il questo.
0: È nato però in quel di Gorizia.
1: Albero genealogico. Sì. Bene, io sono Sale Sánchez, Venezuela, ciao.
2: Io sono Cubito il profeta, ciao.
0: Avevi una cosa da dire?
1: Sì, sì.
2: Dilla.
1: Que la cosa de la inteligencia artificial se está saliendo las manos.
0: Sí.
1: Vamos a seguir calentando ahora.
2: Calienta, calienta.
1: Porque ahora salieron las fotos.

0: Come, vamos, no, ya, se acabó la puntata, se acabó.
1: Facciamo così, mi faccio perdonare col prossimo pezzo che a quanto pare è piaciuto un sacco. È già la terza volta che lo suoniamo.
2: Suéltalo, suéltalo.
1: Poi vado via.
3: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio

0: Slick, slick, slick, slick, slick.
1: Slack,
2: basta.
1: Non è un gioco,
3: Yeah. Dai, hai detto che avevi argomento, adesso voglio vedere cosa fai.
0: Bueno, es que yo no, no sé cómo decirlo, si en el pasado o en el futuro, porque la idea es que como hoy es jueves, yo mañana estoy en el concierto allá a Guayana.
3: Domani vai
0: al concierto de Ra Guayana.
3: Avevo capito, vado a un concerto con le hawaiana.
0: Ojalá.
3: Cosa vai a vedere?
0: Ojalá. Ra Guayana, è un gruppo latino venezolano e
3: ok, scusate la mia
0: seguramente
3: ignoranza.
0: Seguramente lo conosce.
3: Scusate la mia ignoranza, non volevo.
0: Bene, ma non importa, il concerto tuvo bueno, ya está.

0: no me sofoque, estoy escuchando el flow latino.
1: Big up e grosso salutone a tutti gli amici e le amiche che sono venuti in piazza Manzano sabato.
2: Già, era un poco di gente e non era scontato.
1: Ho visto un profeta cubita particolarmente lanciato.
0: Sì, io stavo nel medio della pista ahí dándolo tuyo.
2: Literalmente casi che se lanzò desde el palco hasta el público.
1: L'hanno, claro. L'hanno visto dentro la pista che ballava con le tipe, poi sul palco a ballar salsa con mia moglie.
0: Sì,
1: e poi a

0: c'è il ritorno a casa nostra. Perché ridi?
1: Al Palma Riva!
0: Al Palma Riva! Oh, finalmente si torna a casa. Quando ricomincia il Palma Riva, ricomincia l'inverno, già ti aspetti di mettere la giacchetta un po' più.
1: Sì, certo, claro.
0: Casa nostra, casa nostra.
2: Ya tengo contento a Daniel Gerardi, che le avrei mandato come 50 nombres di una lista.
0: Sí. Daniel Gerardi.
2: Gerardi.
0: Devo fare un annuncio davanti a tutto il mondo. Devi smetterla quando passi in console vicino a me di toccarmi il culo.
1: È il hueso.
0: Hai capito?

0: lo que es, estamos rulay. Llegó el Miami, baby.
1: Tócale il plug.
2: Wow. Esatto.
1: Traduzione, il plug, il pirulicchio delle cuffie.
2: Esatto.
3: Claro, claro, claro.
2: Il pirulicchio.
1: Ecco, io non voglio, caro Daniel Giardi, né che mi tocchi il plug.

0: meteorite sulla terra, la voce di Sale Sanchez senza autotune, raga. volevo farti fare anche la prossima sigla, penso.
1: No,
2: tamo bueno dolor de barriga.
0: L'abbiamo detto che stasera aspettiamo tutti col Miami al Palmariva.
1: Sì, l'abbiamo detto. Bene, però puoi dirlo otra vez por mí.
0: Ma sì, dai, diciamolo di nuovo. Tanto si torna a casa stasera e si prevede anche un bel grosso festone.
1: A tu las invitaciones, negrito.
2: Bueno, vengan toditas con toditos a bailar en el Palmariva esta noche.
1: ¿El Palmariva?
2: Sí, ¿por qué tú me tienes que joder con la L y la R, loco?
0: Andiamo in Africa. Due giradischi, un microfono. E quello che succede, succede. Il microfono è aperto. Fino a che si può, è aperto.
1: Vedi, poi mi dice che non cante.
0: E poi c'è

0: No vamos a entrar en detalle, mejor
1: che no.
2: Ma si fa per dire, ovviamente.
3: Più latino.
2: Quando si cala così la frequenza,
1: sì,
2: vuol dire che arriva una bombetta.
1: Ah.

0: latino, el sonido picante del Miami, por Radio Peter Pan.
1: Tra poco, more music in the mix, la musica mixata dai DJ di Peter Pan. Peter
2: Pan. Peggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: My mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
1: Forever Summer. Music in the mix.

0: Sports.
1: Quindi se Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica.

0: domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner.

0: preoccuparti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: E anche per questa settimana siamo arrivati alla fine. Io sono Karinz e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 22.30. Io vi saluto, ma voi restate sintonizzati, perché su Radio Peter Pan la musica non si ferma mai. Peter Pan
1: Sport. È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
2: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Il latte Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Max Morgani.

0: il suono di
1: Max Morgani. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: lui è un esibizionista. Sesso, varietà, bello come una specie estinta.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: Squat.
5: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.

0: partite.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua

0: attività. 0423 73 67.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: On Radio Peter Pan.
0: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
3: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
4: Klingon!
3: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
4: Klingon!
3: Klingon! Klingon!
4: Klingon! Klingon!
3: Che fatica, ragazzi.
2: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
0: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
1: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.

A merda. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

season is San Tropez. From San Tropez to Miami.

era il suono di Max Morgani. Ora, grazie a Dabbet FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. La notte su Peter Pan suona con te.

0: Sport.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: Blaster Jax. Blaster Jax.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Spot.
4: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo.

0: il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.